Donna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate. Comunque dopo la lascio alla Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Lucia, Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono, ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera, è la più perfetta delle mamme, delle madri, ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Questo vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scosse un pochettino e Eccellenza si butta in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio, una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate, era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto? Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai, non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare?
a confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30, tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi devi dare la soluzione, provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche. Però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete, ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tu no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi, padre? Non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre, nel pronunciare la soluzione, facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. E i cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare per vivere la confessione e la remissione dei peccati? Dovete prendervi l'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire, come disse il profeta Davide quando Nathan,
mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle. E Davide disse: quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse: sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire: colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire: colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice ho peccato, Nathan gli dice: Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia, più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio. Quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice: in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite: ma perché? Dice: vado dal sacerdote e dico: padre, mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè, l'unica cosa che essi possono fare, non fanno, non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, e tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi: preparate la festa, e butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso, e non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno, ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice: ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, per la festa. Non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento. Veramente un ola di 40, quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? Paradiso c'è la comunione perfetta, c'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati quando esco dal confessionale, e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice: vieni dentro e balla, perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste, sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo. Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio, Don Divo Barsotti. Veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse
quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo, ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è

di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Biografia e lettere di Benedetta Bianchi Porro. Voce narrante Claudio Calafiore. Voce di Benedetta Maria Grazia Bolsoni Rovara. Voce di Giuliana Milka Matteuzzi. Voce di Maria Grazia Anna Cappelli.
2: Benedetta nasce a Dovadole, piccolo paese in provincia di Forlì, dall'ingegner Guido Bianchi Porro e da Elsa Gianmarchi l'8 agosto 1936. È la seconda di sei figli. Colpita a pochi mesi da poliomielite, resta con una gambina menomata. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia sfolla a Castigliano, presso Bertinoro. Della guerra vi è solo un bagliore riflesso nei diari che la bimba tiene diligentemente aggiornati fin dai 5 anni, per volontà materna. Benedetta guarda stupita il miracolo della vita che trionfa in tutte le cose, nei fiori, nei prati pieni di sole, nella sua piantina di ciliegio che innaffia quotidianamente, nell'aurora meravigliosa. Allora confida al suo diario la gioia delle sue scoperte.
3: C'è l'universo incantevole, che bello vivere.
2: Il ritorno alla pace rappresenta per la bimba di 9 anni solo un'allegra avventura in più. Il trasloco a Forlì, dove Benedetta rimarrà fino al 51. Frequenta a Forlì la scuola media Biondo Flavio e il ginnasio. Nel 51 la famiglia Bianchi Porro si trasferisce a Sirmione del Garda. Sirmione è bella e alla ragazzina piace vivere nella sua villa tra gli ulivi, così come le piacciono le discussioni coi fratelli, la politica, lo sport, le lunghe nuotate nel lago, le voci, le risa, le barche, la gente, le cose. Benedetta si appassiona a tutto, le piace molto studiare e trascorre ore al piano, ma la sua ardente gioia di vivere ha un'ombra di tristezza, un presagio ineffabile, un nascosto tremore.
3: Guardando questo spettacolo, il nonno è preso da ricordi ed ha un terribile bisogno di indefinito, di lontano, di silenzio, un bisogno di essere fuori dal mondo, lontano da tutti. Un bisogno di qualcuno a cui confidare i dolori della mia vita, di uno, insomma, che mi consoli. Basta per confortarmi, alzare il pensiero a Dio.
2: Per evitare la malformazione alla schiena, deve portare un busto che l'opprime e la condiziona. Comincia inoltre ad accusare una perdita dell'udito. Di giorno in giorno cresce l'inquietudine del suo spirito. Assetata d'amore, comunica ad Anna, la più cara amica dell'adolescenza, i suoi più profondi e delicati sentimenti.
3: Tu sei la mia prima amica. E amica per me vuol dire qualcosa di più di quello che gli altri intendono. L'amica deve essere qualcosa di noi stessi. E tu sei per me la metà dell'anima mia, l'acqua in cui io mi specchio.
2: Quando per la lontananza non può godere della sua rasserenante presenza, Benedetta avverte ancora di più la solitudine interiore. La sordità avanza, si spegne il sussurro delle cose, la festa della vita.
3: Il cielo è grigio e nebbioso e le cose sono annoiate e piangono invece di ridere per la mia anima.
2: Le si apre una vita nuda d'amore, quanti desideri e speranze destinati a morire. Rimpianto, smarrimento, angoscia, la prova si fa sempre più dura. Benedetta trema.
3: Temo che tutto sia illusione, e l'illusione mi fa tremare più della disperazione.
2: Ad Anna, ancor più che alle pagine del suo diario, confida il tumulto del suo spirito.

0: Anch'io sono assetata di pace e desidero abbandonare le onde del mare e rifugiarmi nella quiete di un porto. Ma la mia barca è fragile, le mie vele sono squarciate dal fulmine, i remi spezzati e la corrente mi trascina lontano.
1: Benedetta conosce il gelo dello scetticismo, l'allucinante paura del vuoto, e invoca aiuto.
0: Sapessi, Anna, come ho bisogno del tuo aiuto. Desidero la verità, non desidero che questo, ma nessuno ne sa nulla.
1: Ma quella verità che lei cercava comincia a farsi sentire nella voce della sua anima. La tempesta a poco si placa. In questa drammatica esperienza umana si prepara la sua risurrezione. Benedetta scopre dentro di sé la ricchezza della vita interiore. È in seconda liceo al Bagatta di Desenzano quando annota nel diario:
0: sono stata interrogata in latino. Ogni tanto non capivo quello che il professore mi chiedeva. Che figura devo fare ogni tanto? Ma cosa importa? Un giorno, forse, non capirò più niente di quello che gli altri dicono. Ma sentirò sempre la voce dell'anima mia, e questa è la vera via che devo seguire.
1: Benedetta opera la scelta di una vita che trova il suo senso e la sua giustificazione nei valori dello spirito. Autunno 1953. Dopo aver saltato la terza liceo, si iscrive all'Università di Milano, a 17 anni. Il padre le suggerisce l'idea di laurearsi in fisica e Benedetta, per compiacerlo, acconsente, ma ben presto si avvede di non essere fatta per quel genere di studi e passa a medicina.
0: Affrontai il nuovo studio con ardore. Avevo sempre sognato di diventare medico. Voglio vivere, lottare, sacrificarmi per tutti gli uomini.
1: La sordità è quasi totale. Benedetta è costretta a farsi accompagnare dalla giovane amica Anna perché risponda in sua vece all'appello. Completamente sorda, è costretta a far uso del bastone per un'insorta difficoltà motoria. Si appresta a diventare medico. Le difficoltà sono enormi, ma è decisa a resistere con tutte le sue forze per guarire e per riuscire.
0: Mi basterebbe di arrivare ad esercitare anche come l'ultimo dei medici.
1: 1955, esame fondamentale del primo biennio. Benedetta attende trepidante che il professore le rivolga per iscritto le domande che non può più udire, ma il libretto universitario vola contro la porta. Nell'aula c'è chi ride. Il professore grida:
2: non si è mai visto un medico sordo!
1: Benedetta, in silenzio, con le lacrime agli occhi, si alza, raccoglie il libretto e, avvicinandosi al docente, gli dice in tono pacato:
0: scusi professore, non volevo offenderla.
1: Alla mamma, che le chiede l'esito dell'esame, Benedetta risponde:
0: il professore è stato buono perché non mi ha rovinato il libretto.
1: Per intervento del rettore l'esame viene ridato, l'esito è positivo e provvisoriamente le è concesso di proseguire gli studi. Natale 1956. Si manifestano i primi, chiari, gravi sintomi di una malattia di cui, evidentemente, la sordità è solo una manifestazione. Dopo numerosi consulti, risultati peraltro vani a definire il genere della malattia, Benedetta riesce da sola a diagnosticare il suo terribile male: neurofibromatosi diffusa. 27 giugno 1957, viene operata per la prima volta alla testa. Le radono il capo. Forse Benedetta in quel momento rivide uno scorcio della sua infanzia, il contadino chiamato Natale, che in un piovoso giorno di settembre tagliava la lana a una pecora mentre la nebbia saliva fino a ricoprire il piccolo paese di Bertinoro.
0: Mentre mi tagliavano i capelli, mi sentivo come un agnello cui tagliano la lana, e pregavo il Signore che mi facesse forte e piccola. Il Signore, mamma, vuole da noi grandi cose. Ho sofferto tanto e ho domandato al Signore di essere una pecorella nelle sue mani.
1: Accenna a questa operazione in una lettera a Maria Grazia, amica carissima.
0: In occasione dell'operazione mi tagliarono i capelli a zero ed ora la mia testa somiglia molto ad una spazzola per abiti. Ti confesso che a volte mi sento terribilmente depressa. Inoltre, in seguito all'intervento, mi si è paralizzato il facciale sinistro. Sono semi-paralizzata al viso. Devo fare una plastica in me. Intanto, in attesa di tempi migliori, ne verranno. Sono costretta a interrompere gli studi. Cosa mi costi, lo sa il cielo. Beh, pazienza, l'importante è conservare la serenità.
1: È tale la sua forza di volontà che l'anno successivo, in autunno, riesce a sostenere con esito positivo gli esami di patologia medica e patologia chirurgica. Eppure, sapeva. Tanto che un giorno, tornando vittoriosa ma disfatta da un esame, confida alla madre.
0: Sì, mamma, anche questo è andato bene, ma a che serve? Tra poco.
1: Dopo breve, infatti, la neurofibromatosi si sarebbe manifestata in tutta la tragicità del suo rarissimo quadro. 29 giugno 1959. Benedetta sostiene, con esito negativo, l'ultimo esame, igiene. 7 agosto. Viene operata al midollo spinale. A questo momento rimarrà totalmente paralizzata agli arti inferiori, costretta dapprima su di una poltrona, poi a letto, per oltre 4 anni. A poco perde il gusto, il tatto, l'odorato. In questi anni dolorosi Maria Grazia le è accanto, sempre. Silenziosamente l'aiuta. Benedetta le confida le sue fatiche di ogni giorno e la gioia segreta di certi istanti.
0: Ho molte tentazioni sempre e tu prega per me. Se dirò delle cose a vuoto, domandagli per me di farmi tacere. Mi accade di trovarmi a volte a terra sotto il peso di una croce pesante. Allora lo chiamo con amore ai suoi piedi e lui dolcemente mi fa posare la testa sul suo grembo. Capisci, Maria Grazia, conosci tu la dolcezza di questi istanti?
1: Tramite Maria Grazia, Nicoletta entra nella sfera degli amici di Benedetta e le sarà di grande aiuto spirituale. Tanti altri amici approderanno a questa riva in una pienezza di comunione che farà della sua stanza un crocevia di vite.
3: Si andava in compagnia a trovarla. Il suo non era più un letto. Al di là di ogni evidenza, Benedetta ci faceva dimenticare di essere presso una persona malata. Tutto il giorno, a turno, comunicavamo con lei. C'erano momenti in cui si rideva, si cantava insieme, si recitava nona e vespro.
1: Gli amici le sono accanto nella sua grande spirituale avventura. Benedetta li ama tutti, teneramente, profondamente, e insieme formano una cosa sola. Quando non possono andare a trovarla, giungono a lei come un dono divino le loro lettere.
0: Cara Nicoletta, grazie della tua lettera. Mentre me la leggevano, io pensavo mi fosse giunta una grazia e che tale grazia mi fosse scesa dal cielo. Dice Sant'Agostino: ti ho gustato ed ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato ed ora ardo dal desiderio della tua pace.
1: Di questa sete e di questa fame sono brucianti le lettere che faticosamente Benedetta scrive agli amici e ai familiari.
0: Quanto a me, faccio la vita di sempre. Pure a me sembra così completa. È però vero che la vita in sé e per sé mi sembra un miracolo e vorrei poter innalzare un inno di lode a chi me l'ha data. Certe volte mi chiedo se non sia io una di quelle cui molto è stato dato e molto sarà chiesto.
1: Nel maggio del 62 Benedetta parte, la prima volta, per Lourdes, col treno ospedale dell'Unitalsi. È grande il suo abbandono in Dio, anche se ha ancora un progetto tutto suo.
0: Desidero guarire per farmi suora. Ho fatto voto.
1: Al ritorno scrive:
0: sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed egli agisce sempre per il nostro bene.
1: Accanto a lei, davanti alla grotta, una giovane donna paralizzata di nome Maria giace in barella. si dispera e piange. Benedetta la consola, poi le prende una mano e la stringe fra le sue, congiunte come in un'unica preghiera.
0: La Madonnina è lì, la Madonna ti guarda. Maria, diglielo alla Madonnina che ti aiuti.
1: E si raccoglie in un profondo silenzio. Di lì a poco si vede Maria scendere dalla barella e camminare. Al ritorno Benedetta scrive:
0: nel nostro pellegrinaggio abbiamo avuto una miracolata. Che emozione e che gioia. La misericordia di Dio è senza limiti.
1: Benedetta riprende il suo faticoso salire e la spogliazione sempre più grande di sé.
0: A Lourdes avevo una forte eredità, ma ne sono tornata con tanta fede e umiltà. Ci vuole umiltà, cioè riconoscersi poveri per chiedere e per riconoscere la verità.
1: 27 febbraio, clinica, città di Milano. Benedetta viene operata alla testa per l'ultima volta. Ha paura. Maria Grazia le scrive le parole di Bernanò dal diario di un curato di campagna, modificando lievemente il testo perché non comprenda che il curato allude alla propria morte. Se avrò paura, dirò senza vergogna: ho paura, e il Signore saprà rassicurarmi. Benedetta legge e ripete queste parole a mezza voce, in completo abbandono, e ringrazia l'amica con straordinaria dolcezza. 28 febbraio 1963. È il giorno più tragico e forse il più grande nella vita di Benedetta. Diventa cieca. Il viaggio nel mistero di Dio è ormai compiuto. Seguono ore disperate.
3: Stava molto male. Respirare le era penoso. Si agitava mentre le applicavano le fleboclisi, dolorose nelle vene del dorso della mano sinistra. Usando l'altra sua mano, che le avevano lasciata libera, si cercava di parlarle per spiegarle di stare ferma. Con disperazione tentavamo per la prima volta di provare a parlare a lei, sorda e cieca, con l'alfabeto muto che conosceva, atteggiando le dita della sua mano a formare le singole lettere convenzionali. Ma non era ancora abituata a questo esercizio di eroica pazienza. Era disperata e si respinse. Poi, quasi d'improvviso, invade una gran pace. La cecità, che fino al giorno prima era per lei un'ipotesi terrorizzante, ora è una realtà, un fatto. E Benedetta l'accetta come espressione della volontà di Dio.
1: Sorda, totalmente paralizzata, cieca. Benedetta comunica con gli altri attraverso quel fil di voce che le è rimasto. E gli altri le parlano, piegando le dita della sua mano destra e premendogliele sul corpo e sul volto, secondo un alfabeto muto convenzionale. In questo modo le vengono trasmesse le lettere degli amici, le pagine dei libri, le notizie del mondo, i pensieri di tutti. Una mano e un fil di voce. Unici ponti col mondo. Una difficile serenità si riflette nelle lettere che Benedetta dette alla mamma per gli amici. A Franci.
0: Nella tristezza della mia sordità, nella più buia delle mie solitudini, ho cercato con la volontà di essere serena per far fiorire il mio dolore, e cerco con la volontà umile di riuscire ad essere come lui vuole, piccola piccola, come mi sento sinceramente quando riesco a vedere la sua interminabile grandezza nella notte buia dei miei faticosi giorni.
1: Intanto, sopraggiunta l'estate, Benedetta viene trasportata a Lourdes per il suo secondo ed estremo pellegrinaggio.
0: Vado ad attingere forza dalla mamma celeste, poiché non so abituarmi come vorrei a vivere felicemente nel buio, nell'attesa di una luce più viva e più calda del sole.
1: Il miracolo di Lourdes è la scoperta della sua autentica vocazione alla croce.
0: E Dio Mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo. È stato questo per me il miracolo di Lourdes, quest'anno.
1: Chiusa in un deserto sconfinato, Benedetta canta la gioia di vivere. Ringrazia senza fine il Signore per il meraviglioso dono della vita. Spesso ripete questo canto negro. A volte mi sento come un bimbo senza mamma. A volte mi sento come un'aquila nell'aria. Una mattina luminosa e bella deporrò il mio fardello, distenderò le ali e fenderò l'aria. Potrete seppellirmi all'est, potrete seppellirmi all'ovest, ma quella mattina gli angeli apriranno le grandi ali e io udrò le sante trombe suonare. Poi venne l'ultima estate. Le voci del lago, lo splendore e il profumo dei fiori sono ormai l'eco di un sogno. Nel paesaggio di tenebre, Benedetta ricerca il suo Dio.
0: I giorni passano nell'attesa di Lui, che io amo nell'aria, nel sole che non vedo più, ma che sento ugualmente nel suo calore, quando entra attraverso la finestra a scaldarmi le mani, nella pioggia che scende dal cielo a lavare la terra.
1: Il primo novembre 63, l'amica Giuliana, di ritorno dalla processione al cimitero, sente di dover passare da Benedetta che, appena sa della sua presenza, si mostra ansiosa di comunicare.
0: Ti devo dire una cosa importante. Sono entrata in un cimitero di Romagna. C'era una sola tomba aperta, illuminata da una luce tanto forte che la mia vista non riusciva a sostenerla. In mezzo a questa luce ho visto una rosa bianca. Tu cosa mi dici?
1: A Giuliana, che esitava a rispondere, Benedetta soggiunse:
0: non parlarne con nessuno.
1: Il racconto è seguito anche dalla sorellina Carmen, presente a insaputa di Benedetta. Si avvicina l'ultimo suo Natale.
4: E Benedetta diceva di pregare perché in quella notte la pace scendesse sul mondo. E diceva che lei aveva chiesto una grande grazia al Signore di farla rinascere in quella notte con Lui. Io le portai un crocifisso. Benedetta volle toccarlo, poi disse:
0: anch'io così, ma sempre in letizia.
1: Già da tempo Benedetta si preparava al suo mistico Natale.
0: Adesso io cammino per la strada che conduce a Betlemme, alla stalla dove il bimbo nasce, mistero di amore e di dolore.
1: A fine anno i suoi la trasportano a Milano. È l'ultimo addio agli amici che l'attendono.
0: Mi sembra di essere desiderata e contesa. Che ridere, Maria Grazia.
1: La realtà di quest'avvento, della nascita di Cristo in lei, era anticipata nella lettera a padre Gabriele del luglio 63.
0: Nelle prove mi raccomando alla madre, che ha vissuto prove e durezze le più forti, perché riesca a scuotermi e a generare dentro il mio cuore il suo figlio, così vivo e vero come lo è stato per lei.
1: A Capodanno, Benedetta deve lasciare Milano. Di ritorno a Sirmione trova il telegramma di Roberto. La mamma glielo trasmette, come al solito, attraverso la mano. Congregavit nos in unum Christi amor, exultemus. Queste parole la fanno trasalire di gioia e, volgendosi alla mamma:
0: leggi adagio, mamma, la gioia è troppo grande, è la Chiesa che mi parla.
1: Poi sembra che perfino la Chiesa taccia, mentre Benedetta si avvia al suo Getsemani di solitudine.
0: Sai, mamma, per molti Benedetta è già morta. Eppure molti mi ricorderanno, rimpiangeranno di non essermi stati accanto in quest'ora. La fine è vicina, ma non dovrai mai sentirti sola, mamma. Ti lascio tanti figli. tanti figli da guardare.
1: Benedetta sente avvicinarsi il momento dell'incontro.
0: In questi ultimissimi giorni sono peggiorata di salute. Spero perciò che la chiamata non si faccia attendere troppo. Ti dirò che ho già sentito la voce dello sposo. Sono lenta nelle preghiere, ma offro tutto, così come sono. Lui che è generato in me voglia guidarmi fino in fondo. Ti dirò anche che in questi giorni mi sento spesso pieno di Spirito Santo.
1: Sirmione, mattino 23 gennaio 1964, giorno dello sposalizio della Vergine. Benedetta chiede alla madre di leggerle la pagina conclusiva, ove l'atto di offerta, della storia di un'anima di Santa Teresa di Lisieux. La madre le è accanto e per parlarle le muove lentamente la mano, perché Benedetta appare molto stanca. Un uccellino si posa sulla finestra. La mamma lo comunica a Benedetta che, priva da vari mesi anche della voce, ridotta a un penoso balbettio, intona una vecchia canzone, rondinella pellegrina. La sua voce limpida e nuova stupisce i presenti. Emilia, l'infermiera, piena di commozione, esclama:
5: Signora, mi sente, questa è una voce che viene dal cielo. Benedetta muore.
1: Sono gli ultimi istanti della sua vita terrena. Una rosa bianca fiorisce fuori stagione nel giardino. Nell'apprenderlo dalla madre, Benedetta le dice, forse ricordando la visione comunicata all'amica Giuliana:
0: è un dolce segno.
1: Aveva tante volte ripetuto:
0: per coloro che credono, tutto è segno.
1: Poi chiede alla mamma di trasmetterle l'ultima lettera di luce che, citando San Paolo, le parla del trionfo della croce. Ricorda anche lo studente di medicina che in una amara lettera pubblicata su Epoca si professava incapace di amare e perciò di credere.
0: Mamma, Epoca, muoio, digli, gli voglio bene.
1: E in un sussurro appena percettibile:
0: mamma, ricordi la leggenda.
1: La madre non capisce e tace pensosa. Solo alcuni giorni dopo le tornerà alla mente la leggenda di Tagore, il mendicante e il re. Ero andato mendicando di uscio in uscio lungo il sentiero del villaggio, quando nella lontananza apparve il tuo aureo cocchio come un segno meraviglioso. Io mi domandai: chi sarà questo re di tutti i re? Crebbero le mie speranze e pensai che i miei giorni tristi sarebbero finiti. Letti ad attendere che l'elemosina mi fosse data senza che la chiedessi e che le ricchezze venissero sparse ovunque nella polvere. Il cocchio mi si fermò accanto. Il tuo sguardo cadde su di me e scendesti con un sorriso. Sentivo che era giunto al fine il momento supremo della mia vita, ma tu, ad un tratto, estendesti la mano dritta dicendomi: cos'hai da darmi? Ah, qual gesto regale fu quello di stendere la tua palma per chiedere ad un povero. Confuso ed esitante, tirai fuori lentamente dalla mia bisaccia un acino di grano e te lo diedi. Ma qual non fu la mia sorpresa quando, sul finir del giorno, buttai per terra la mia bisaccia e trovai nello scarso mucchietto un granellino d'oro. Piansi amaramente di non aver avuto il cuore di darti tutto quello che possedevo. Benedetta aveva dato tutto. L'ultima sua parola fu:
0: grazie.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo, sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: Devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Ben trovati.
0: Don Fabio, l'incontro odierno chiude questa prima parte di catechesi che hai voluto dedicare ai doni dello Spirito Santo che riceviamo con la confermazione. A partire dal prossimo incontro invece ci parlerai più nello specifico del vero protagonista del rito, ovvero lo Spirito Santo. Il primo dono che affronterai oggi è quello della fortezza. Come si definisce?
1: È un tipo di risultato dell'opera dello Spirito Santo in noi, è un dono che lo Spirito Santo ci fa e che però curiosamente poi corrisponde, coincide con una delle quattro virtù cardinali. Le virtù cardinali sono virtù naturali, così le definisce San Tommaso, per cui dobbiamo distinguere la fortezza virtù cardinale dalla fortezza dono dello Spirito Santo. Perché la fortezza, dono dello Spirito Santo, è un abito soprannaturale, che la definizione scolastica è che irrobustisce l'anima affinché pratichi per istinto dello Spirito Santo ogni specie di virtù eroica, con l'invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Qui si parla di eroismo, ma perché c'è bisogno di eroismo nella vita? Rispondiamo a questa domanda rovesciandola. Si può concepire una vita senza eroismo? Si può concepire un matrimonio senza un pizzico d'eroismo? Si può concepire un'amicizia senza il colore dell'eroismo? Si può concepire lo svolgimento di una bella attività di qualsiasi genere, dal campo tecnico al campo artistico, senza questa realtà in più, questo spunto dell'eroismo? L'eroismo è una cosa bella. Noi non dobbiamo confondere questo con una forma narcisistica di essere di fronte alle cose, per cui uno per culto del proprio ego, per culto della propria bravura, allora si afferma, o per la ricerca di un obiettivo, come già si diceva, che può essere discutibile, allora uno fa chissà che atto di rinuncia, chissà che atto di abnegazione. Noi stiamo parlando di un eroismo più alto, di un eroismo di cui c'è profondamente bisogno. Per entrare in una vita che sia bella c'è bisogno di uscire da un recinto, il recinto del prevedibile, il recinto del dovuto, il recinto di quello che in morale si dice ciò che è erogatorio. Bisogna entrare nel campo del super erogatorio, che è il campo proprio dell'amore. L'amore è l'atto di donare più di quanto è dovuto. Questo è un atto intrinsecamente eroico. L'eroismo c'è come necessità della nostra propria vita, sempre, comunque. Allora, come si fa ad avere questo eroismo, per avere questa vita bella, grande? Abbiamo bisogno, dice qui, di una invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Fondamentalmente, la nostra vita o è una cosa che deve rispondere alle nostre aspettative, o è un disegno provvidenziale. C'è un salto di qualità quando una persona, per intuizione donata dallo Spirito Santo, percepisce le proprie difficoltà come un luogo di crescita, un luogo dove farsi forti, perché Dio sta conducendo la sua propria vita. La fortezza, il coraggio che viene dallo Spirito Santo, è un'intuizione della bontà di Dio, che si sta manifestando in una cosa che adesso non capisco, ma che so, che non sfugge alle mani di Dio. La croce, la difficoltà, la sofferenza, come luoghi in cui fidarsi di Dio, non semplicemente dove luoghi in cui non soccombere, per cui reagire, no, in cui entrare in rapporto con Dio. Voi pensate che meraviglia è poter ricevere lo Spirito Santo e così, attraverso le nostre croci, incontrare il Signore Gesù Cristo. Attraverso le difficoltà, sapere che quello è il momento in cui vale la pena di fidarsi di Lui. Quello è il momento in cui fare il salto di qualità e avere questa peculiare nota di eroismo, l'eroismo di chi si fida di Dio, l'eroismo di chi fa una cosa perché si sta abbandonando nelle mani di Dio. Non è agli uomini o alle nostre aspettative che dobbiamo rispondere nella nostra vita, ma a un Dio che ci sta chiamando, che sta guidando la nostra vita verso il cielo. Allora credere al cielo nel momento della difficoltà, credere al buon scopo della nostra vita, al buon esito del nostro viaggio, alla buona meta. Ecco, questo è il dono che ci rende forti di fronte alla croce, forti di fronte alle difficoltà. E dobbiamo accettare quindi che le difficoltà della nostra vita sono i luoghi di crescita. Anche umanamente questo è vero, ma qui si...

0: E dopo aver visto il dono della fortezza che ci permette di vivere la croce come un luogo nel quale fidarsi di Dio, vediamo, Don Fabio, il dono dell'intelletto.
1: Bene, sarà un po' sorprendente, ma non è una qualità intrinseca, ma è una qualità relazionale. Ovverosia, dà la capacità di cogliere qualcosa che è non in me, ma nell'altro, fuori di me. Infatti, l'intus legere dell'intelletto, o anche, secondo altri analizzatori delle parole, intus ligare, è lo stesso. Comunque è un legame colto dentro alle cose, o è qualcosa di letto dentro alle cose. La sua qualità è cogliere una verità nascosta nelle cose. L'intelletto viene collegato, per esempio, nella spiritualità di San Filippo Neri, che nella visita delle sette chiese fa i suoi collegamenti fra i sette doni e le virtù e le attitudini cristiane, è giustissimamente da lui collegato alla carità fraterna. Perché? Quanto ci piace quando le persone ci capiscono. Quanto è bello quando qualcuno ti sa leggere dentro, ti sa accogliere. Ecco, l'intelletto è qualcosa che supera questa maniera di guardare l'altro come uno strumento per sé e lo guarda in sé. È questa bella capacità per cui le cose vengono guardate non più come cose strumentali alla nostra propria realizzazione, ma per la loro verità. È un abito soprannaturale, dice la scolastica su questo dono dello Spirito Santo, infuso con la grazia santificante, per cui l'intelligenza dell'uomo, sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, è capace di intuire le verità rivelate, speculative e pratiche, anche le naturali, in ordine al fine soprannaturale. Uno coglie il fine profondo e bello delle cose. E per questo questo dono è necessario per l'amore, è necessario per il discernimento, per saper fare le cose giuste con gli altri, saper trattare gli altri con carità, implica l'intuizione di chi sono loro veramente, implica un saper leggere dentro che cosa? Quello che c'è di donato da Dio in ogni persona e anche in ogni fatto. È una capacità di penetrare, di entrare, di non restare al di fuori. È il cogliere la bellezza dell'altro e saperlo capire per i suoi legami interni, per le sue dinamiche. È interessante sapere che l'intelletto si oppone al vizio dell'invidia. L'intus legere contro l'invidere, cioè il guardare l'altro con opposizione, guardare l'altro come un rivale. L'intelletto mi fa capace di leggere l'altro come una cosa importante, non minacciosa per me, e come una cosa in sé dotata di qualcosa di soprannaturale, di bello, per cui io lo posso accogliere. E lo posso anche comprendere. L'intelletto ha questa nota di comprensione che implica il fatto di essere capaci di dare quella parola giusta, essere capaci di aver discernimento sull'altro. È un'esperienza tipica nell'esercizio della guida spirituale che quando si ha un giudizio o un rifiuto dell'altro non si ha neanche luce sull'altro, si ha cecità su quello che l'altro è e ha bisogno di ricevere da noi. È solo dall'amore che viene la comprensione vera dell'altro.

La comprensione vera dell'altro porta all'amore e l'amore porta vera comprensione all'altro, che è l'intelletto. È solo l'amore che ci fa comprendere la vita nei suoi legami più profondi, nei suoi misteri nascosti. Allora, il dono dell'intelletto è un dono dello Spirito Santo che ci consente di percepire la bellezza delle cose, la loro importanza, il loro fine soprannaturale. È da questo che viene il rispetto profondo dell'altro e anche la delicatezza nella nostra relazione, perché viene l'intuizione della preziosità dell'altro. Il dono dell'intelletto è veramente importante per amare. Per fare l'atto più importante della nostra vita, che è l'amore, abbiamo bisogno di intelletto. Abbiamo bisogno di ascoltare quelle intuizioni che lo Spirito Santo ci dà dell'altro, sull'altro e sulle cose che ci circondano.

0: L'intelletto quindi ci dà la capacità di intuire la preziosità dell'altro e di cogliere la verità nascosta nei fatti, nelle cose, nelle persone che ci sono di fronte. Vediamo ora, Don Fabio, l'ultimo dono, che poi in realtà è il primo.
1: Sì, questo dono, che è l'ultimo, perché abbiamo scelto di lasciarcelo per ultimo, è in realtà il primo nell'ordine e di fatto fondamentalmente abbastanza il più importante. Vediamo di arrivarci proprio per questa strada. Noi abbiamo parlato di santo timor di Dio, di pietà, di scienza, di consiglio, di fortezza, di intelletto. Ecco, il dono dello Spirito Santo della sapienza lo illuminiamo bene se chiedendoci gli altri sei doni, che cosa richiedono? Cosa richiede il senso del proprio limite? Cosa richiede la gratitudine? Cosa richiede la relazione autentica con l'altro? Che cosa richiede lo spirito di rinuncia? Che cosa richiede fidarsi nella prova? Che cosa richiede l'attenzione autentica all'altro? Richiedono umiltà. Richiedono senso della propria piccolezza, un felice senso di noi stessi che ci dà di percepirci piccoli come siamo, cioè una verità su noi stessi secondo un parametro che ci ha relativizzati in senso ottimo, costruttivo, ma questo parametro è il rapporto con Dio. L'umiltà è sapere la verità. Umiltà da humus, che vuol dire terra, la realtà direttamente più disponibile, secondo la creazione, come viene descritta nel libro della Genesi, l'uomo è fatto di terra, è la sua natura, la sua verità. Vuol dire conoscersi, ma conoscersi di fronte a qualcuno che ci ha insegnato a conoscerci, e conoscere soprattutto lui. Sapere una cosa, che è l'umiltà, sapere fondamentalmente chi siamo noi e ancor di più sapere chi è Dio. Cosa è la sapienza? In ebraico hokma è un termine importantissimo. La sapienza implica la cognizione di un dato. Ecco, leggo da uno dei dizionari etimologici che definisce così la sapienza: una realtà che rende possibili altre attività e la cui essenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. È per questo che sono partito nella descrizione dalle altre attività conseguenti al dono dello Spirito Santo. Questa è l'attività che le rende possibili, questa è l'attitudine che se manca le altre non sono possibili. È la sapienza. Di che deve sapere sto sapiente? Cosa deve sapere il sapiente? Bene, noi intuiamo per sapienza normalmente l'erudizione. Noi crediamo che la sapienza sia avere a disposizione tanti dati, conoscere tante cose, aver percepito e aver connesso tanti elementi, avere tanta cultura. Ma questa è una sapienza piuttosto futile, perché bisogna vedere chi è il cocchiere di questo carro. Perché se il cocchiere di questo carro di nozioni è l'egoismo, queste nozioni sono dannosissime. Ma se il cocchiere di queste nozioni è l'umiltà, allora queste nozioni saranno tutte messe a servizio. C'è una cosa che noi dobbiamo sapere chi è Dio. Questo sa il sapiente. Noi dobbiamo sapere chi è il nostro Signore. Che cosa ha rubato il serpente ad Adamo ed Eva nel racconto di Genesi 3 per descrivere la nostra distruzione attraverso quella narrazione? Gli ha rubato l'intuizione di Dio, gli ha scippato dal cuore l'idea che Dio fosse buono ed affidabile. Quando dal cuore dell'uomo viene tolta questa intuizione, ecco che l'uomo si ritrova in un universo triste, rabbioso, in cui si deve difendere. E in un universo vergognoso dove ci si trova imbarazzati di fronte a se stessi, come succede ad Adamo ed Eva subito dopo il peccato, perché si è perso il rapporto con Dio, si è persa l'intuizione di Dio, quindi si perde l'intuizione di sé. Chi sono io? Chi me lo dice chi sono io? Io me lo lascio dire da cose che sono più piccole di me, o sono pari grado. Chi mi dice chi sono? C'è una cosa che io devo sapere, che se non la so, niente so. Io devo sapere dell'amore di Dio. Lui mi insegna chi sono io. Si dice che Francesco d'Assisi, nel tempo in cui pregava, prima di arrivare allo sbocciare della sua vocazione, dopo la prima chiamata, nel tempo in cui pregava nel luogo delle carceri di Assisi, ripetesse questa preghiera: Signore Dio, chi sei tu e chi sono io? È la preghiera del sapiente, è l'unica cosa che dobbiamo sapere. Di fronte ai problemi della nostra vita, dobbiamo sapere chi siamo noi davanti a Dio e chi è Dio davanti a noi. Chi sono io per Dio e chi è Dio per me? Alla fin fine, questo ho da sapere. Da questo deriva tutto il resto, altrimenti ci incischiamo in cose da insipienti, da stolti, da sciuponi di vita. Cosa è la sapienza? Sapere quanto Dio ci ama. Per questa sapienza Cristo si è incarnato, per donarci questa sapienza, per donarci di conoscere il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Perché Cristo muore sulla croce? Per rivelarci il volto del Padre che era stato tolto dal nostro cuore. Perché noi in fondo dubitiamo di Dio, non sappiamo di Lui, siamo ignoranti di Lui, e per quante cose possiamo sapere? Questo non sapere vuol dire nulla sapere. Ripeto la definizione, è un tipo di attività, è un tipo di intuizione che rende possibili le altre attività e le a cui assenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. Se non ho questa sapienza, nulla mi giova. Se non ho questa sapienza, nulla mi serve e nulla va al suo goal autentico, al suo scopo buono. Il dono della sapienza contiene gli altri doni ed è il dono dell'intuizione di Dio. Dall'intuizione di Dio deriva il senso del pericolo di perdere il rapporto con Dio e l'illuminazione su tutto ciò che di noi è estraneo a questo rapporto. Dall'intuizione di Dio viene la gratitudine verso di Lui, dall'intuizione di Dio viene il senso della profondità delle cose, dall'intuizione di Dio viene la capacità di rinuncia perché non lo vorremmo lasciare, non lo vorremmo perdere, dall'intuizione di Dio viene la fiducia nei problemi perché sappiamo che non ci abbandona, dall'intuizione di Dio viene il senso della preziosità dell'altro. Il dono della sapienza non è donato a persone particolarmente dotate intellettualmente, è donata ai semplici più facilmente che ai complicati, è donato agli ignoranti più semplicemente, più direttamente che agli eruditi, perché gli eruditi devono tagliare molti alberi della selva della loro intelligenza per fare il sentiero alla semplice, bella intuizione di Dio.

0: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

caro saluto a tutte le amiche e gli amici di questi incontri della Casa dello Studente. Quest'oggi noi concluderemo la lettera ai Filippesi. Prima però è giusto che noi vediamo qual è il progetto che la Casa dello Studente ha per questa domenica, per la terza domenica del mese, per l'anno sociale 2023-2024. Come notate dal testo che avete in video, la zona grigia contiene il progetto per il prossimo anno. Insegnava loro molte cose in parabole. Esploreremo questo mondo strano, che è il mondo del mashal ebraico. E il mashal è un genere letterario sapienziale purtroppo poco conosciuto nel nostro mondo, nel mondo occidentale e stranamente nel mondo cristiano. Noi dedicheremo il primo incontro proprio a esplorare questo genere letterario tipico della sapienza ebraica. Secondo incontro invece lo dedicheremo alla distinzione tra la parabola evangelica che noi leggiamo oggi a livello redazionale nel testo biblico e la parabola del Gesù storico. Non sempre c'è identità. La parabola del Gesù storico la si può sempre rintracciare, su questo non c'è problema. Però la Chiesa nascente, custodendo la parabola del Gesù storico, alle volte l'ha arricchita di un significato nuovo. C'è dunque una continuità fra il Gesù storico e la redazione evangelica, però noi dobbiamo stare attenti alla allegorizzazione che la Chiesa nascente ha fatto, al nuovo uso e soprattutto al cambio dell'uditorio. Gesù aveva un certo tipo di uditorio, la redazione evangelica si rivolgeva ad un altro tipo di uditorio. Nel terzo incontro impareremo qualche cosa di più circa il genere letterario. Purtroppo noi chiamiamo parabola un insieme di racconti che invece possono essere parabola, racconto esemplare, paragone, e ognuno di questi generi letterari ha una sua identità specifica, ma quello che è peggio è che ogni genere letterario ha un suo criterio di lettura, una sua metodologia di comprensione. La parabola è fondamentalmente un racconto polemico che provoca un giudizio attraverso il quale il destinatario giudica se stesso. Il racconto esemplare, invece, è un racconto in cui tutto coopera a fornire un modello di comportamento al mittente che ascolta il racconto. Il paragone, invece, è un gioco molto sottile tra quello che è il racconto e la realtà o storica o trascendente delle immagini che aiutano ad andare oltre la superficialità delle cose, sia nella comprensione dei fatti storici, sia nella comprensione delle realtà trascendenti. Il terzo incontro dunque sarà dedicato a questi tre modi di esporre un racconto che noi in maniera un po' innocente e anche un po' superficiale chiamiamo tutto quanto parabola, invece no, sapremo distinguere tra parabola, racconto esemplare e paragone. Nel quarto incontro vedremo un fenomeno particolare, molto interessante,
delle cosiddette parabole geminate o fusioni delle parabole. Gesù ne ha dette due, la Chiesa nascente le ha prese tutte e due, le ha fuse insieme, dando dei risultati di significato molto interessanti. Ciò è dovuto a diversi motivi. Il primo è che la Chiesa doveva predicare il Vangelo a determinate popolazioni che certe cose non potevano capirle in maniera immediata, e quindi la Chiesa facilitava questa comprensione fondendo insieme due racconti. Ci sono casi in cui questi due racconti spiegano perché la parusia non viene subito, perché la parusia è in ritardo, cioè il ritorno finale di Gesù non è immediato. Ed infine questa fusione o questa geminazione delle parabole serve a dare delle direttive molto forti ai responsabili delle comunità, delle prime comunità di allora. Il quinto incontro invece è dedicato a una parabola che ha tre testimonianze redazionali diverse. E quindi vedremo la triplice teologia della stessa parabola e cercheremo di vedere anche la quarta teologia, quella cioè appartenente al Gesù storico. Nel sesto incontro daremo un'occhiata ad un racconto che ha solo due testimonianze redazionali, non più tre, e vedremo lo stesso fenomeno, la duplice teologia in Matteo e in Luca, nel caso concreto, e il valore teologico della parabola del Gesù storico. Il settimo incontro, invece, sarà dedicato a una parabola che viene riportata da un solo evangelista. E anche qui faremo la distinzione tra quello che è il racconto dell'evangelista, quindi la situazione redazionale della parabola, e quella che invece appartiene al Gesù storico. L'ultimo incontro sarà dedicato a un testo molto molto forte. Capitolo 25 di Matteo presenta il giudizio universale. Io penso che tutti quanti voi ricorderete questo episodio in cui il re chiede che vengano distinte le pecore dalle capre. Alle une dirà: venite benedetti del Padre mio, e agli altri dirà: andate maledetti. E noi prenderemo contatto con questo racconto e ci porremo la domanda: ma per davvero le cose andranno così? O questo è un racconto di tipo pedagogico, preventivo, non illustrativo? A queste domande risponderemo nell'ottavo incontro che faremo domenica 19 maggio del 2024. Questo è il progetto che c'è per il prossimo anno. Il percorso invece che abbiamo fatto quest'anno, attraverso tutti i meandri della lettera ai Filippesi, è stato un percorso impegnativo. Forse a qualcuno di voi è sembrato di no, ma credetemi, è stato un percorso che, attraverso esami e puntualizzazioni, vi ha impegnato parecchio. Nel primo incontro abbiamo dato un'occhiata generale alla lettera ai Filippesi, poi abbiamo cominciato con la prima parte, dove abbiamo scoperto una situazione di prigionia di Paolo. Nel terzo incontro abbiamo dato un'occhiata all'inno cristologico di Filippesi, capitolo secondo, una perla di teologia, ma anche di
culto cristiano, perché questo è un testo liturgico che Paolo ha preso di sana pianta e lo ha infilato dentro alla lettera. Abbiamo poi nel quarto incontro scoperto due personaggi simpatici, Timoteo uno e Epafrodito l'altro, collaboratori e amici di Paolo. Nel quinto incontro abbiamo visto la polemica che Paolo fa in questa lettera contro una certa linea di cristianesimo tradizionalista che non riesce a staccarsi dalla mentalità ebraica. Nel sesto incontro invece abbiamo visto come Paolo propone una specie di antidoto al tradizionalismo giudaizzante e fa la famosa affermazione: fatevi miei imitatori. Nel penultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo visto come il cristianesimo non sia la religione dei musilunghi, perché Paolo ripete: siate lieti. Questo invito è un invito che si ripete lungo tutti i secoli. Purtroppo ci sono stati dei periodi storici in cui la Chiesa ha dimenticato questa proposta dell'Apostolo, ma ha dimenticato anche le parole di Gesù: vi lascio la mia gioia perché la vostra gioia sia piena. Oggi vedremo invece la parte finale di questa lettera, che costituisce la prima lettera di Paolo ai Filippesi. Nel primo incontro noi abbiamo scoperto che ci sono tre lettere che poi vengono cucite insieme. Bene, la prima di queste tre lettere, la cosiddetta lettera A, è quella che noi esamineremo oggi, Filippesi capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 23. In questa porzione della lettera noi troviamo una illustrazione simpatica della generosità dei filippesi e troviamo un Paolo che parla tutto sommato di dare e avere. Proviamo a leggere il testo. Nella sovrimpressione che avete, prendiamo il lato destro. Il lato sinistro lo faremo domani. Il lato destro, che è in italiano, e il lato sinistro, come notate, è in greco. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito e sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito

anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito e sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito

Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito. Or ti manca una I, spero che gliela mettiate voi, i suoi rapporti con i filippesi e il valore del loro contributo. Ed infine troviamo saluti e benedizioni finali. Se però noi facciamo un esame di tipo stilistico, e non vi tormento più di tanto, noi troviamo un'alternanza tra un'affermazione e poi un piccolo aggiustamento. Paolo fa un'affermazione, ma poi la corregge in qualche maniera. E questo scherzo lo troviamo, come notate, per tre volte. C'è un'affermazione, una correzione, un'affermazione, una correzione, un'affermazione e una dossologia finale. Questa sarebbe la struttura stilistica della lettera. Ora, vi ho detto fin dall'inizio che questo testo rappresenta la prima lettera ai Filippesi che Paolo scrive, o, semplificando, la lettera A. La lettera B, alla linea 63, notate che è stata sminuzzata in due parti, dove l'Apostolo è ancora in carcere, come nella prima lettera. Nella prima lettera e nella seconda lettera il clima è molto bello, il clima è tranquillo, sereno. Nella terza lettera, la lettera C, anche questa sminuzzata in due parti, troviamo una lettera polemica, dove Paolo si irrigidisce, se la prende con i giudaizzanti, e non c'è nessuna menzione alla prigionia. Quindi Paolo, dopo la lettera B, è stato liberato dalla prigionia di Efeso e scrive questa lettera, che è il risultato delle informazioni che Paolo aveva ricevuto sulla comunità di Filippi, che in alcuni suoi membri scricchiolava pesantemente. Bene, partiamo subito e vediamo di analizzare la prima parte. Quale prima parte? Capitolo 4, versetto 10-13, richiamiamola alla memoria. Ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e all'indigenza, tutto posso in colui che mi dà forza. Bene, ora questo nostro Paolo dice che i filippesi hanno fatto rifiorire Anezzalete la loro premura nei confronti dell'Apostolo, e dice: in passato non avete avuto occasione. Ora, il nostro problema è duplice. Perché Paolo parla così, nel modo che abbiamo appena visto, rileggendo il testo? Perché Paolo è abituato ad arrangiarsi. Lui lavora, mantiene se stesso e anche i suoi collaboratori, e non pesa sulle comunità cristiane. E di questo noi abbiamo la testimonianza negli Atti degli Apostoli. Alla linea 69 leggiamo Atti, capitolo 18, versetto 1-4, che testimonia quanto vi ho appena affermato. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Di questo noi abbiamo informazione dagli storici romani e sappiamo che
c'era purtroppo a Roma.

ma uno scontro, alle volte anche piuttosto robusto, di discussioni tra ebreo-cristiani ed ebrei, naturalmente sulla figura di Gesù. Claudio, che non voleva rogne nella città per ragioni religiose, espelle gli ebrei da Roma. La data non è proprio ancora ben precisa, perché gli storici sono divisi, ma una buona parte pensa che la cosa sia avvenuta verso il 41, qualche altro pensa verso il 49. Paolo si recò da loro, cioè da Aquila e da Priscilla, che erano degli imprenditori, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi per Paolo il sabato era il giorno di riposo. L'altra testimonianza la troviamo sempre negli Atti degli Apostoli. Non ho desiderato né argento né oro, dunque Paolo sta parlando agli presbiteri e agli episcopi della comunità di Efeso, al porto di Mileto. Lui sta per imbarcarsi per ritornare ad Antiochia e a Gerusalemme. E tra le tante altre cose che dice, dice questo: non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Qui c'è una piccola curiosità, perché questa frase, si è più beati nel dare che nel ricevere, non c'è nei Vangeli, ma c'è in bocca a Paolo, che custodisce questa ricchezza e la trasmette nella sua predicazione. Paolo, dunque, è abituato a mantenersi. Tuttavia, Paolo dice anche che lui è abituato alla autarches, quello che noi chiamiamo autarchia, cioè lui si adegua a tutto, non chiede niente a nessuno, se ha tanto gode di quel tanto, se ha poco si arrangia di quel poco. Questa autarches, questa autarchia, è una specie di ideale dell'uomo saggio, secondo Socrate, ma è anche l'ideale del seguace di Epicuro e del seguace delle dottrine cinico-stoiche. Quindi questa autarchia di cui Paolo parla è un qualche cosa di molto conosciuto nel bacino del Mediterraneo, e quindi anche i filippesi la conoscevano. E Paolo dice: io sono uno di quelli che pratica l'autarches, l'autarchia. Certamente Paolo non è né discepolo di Socrate, né di Epicuro, né del seguace delle dottrine cinico-stoiche, ma è un ebreo formato alla scuola di Gamaliele, quindi è un buon fariseo, che conosce a menadito le scuole sapienziali ebraiche. Uno dei testi più simpatici circa l'autarchia è il libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 7-9, che Paolo conosceva molto bene. Il sapiente scrive: io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Naturalmente lui sta rivolgendosi a Dio. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane.
Questa è una traduzione abbastanza libera, perché l'originale dice: ma fammi avere ta autarche, fammi avere quello che mi basta. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Questo è quanto dice il Sapiente e quanto Paolo conosceva molto bene, per dire: io pratico l'autarchia perché questo è un ideale del mondo sapienziale biblico. Che cos'è per Paolo l'autarchia? Se noi esploriamo altre lettere, come la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto del 6 al 10, concludiamo che l'autarchia è un sapersi accontentare. Certo, siamo alla linea 92. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Notate che ripete il verbo due volte. Alla prima riga, linea 92, l'ultima parola, e alla linea 95. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Il concetto è molto chiaro, quindi noi dovremmo dire, in sintesi, che l'ideale del cristiano è la sobrietà. Il cristianesimo non proibisce di guadagnare, non proibisce di essere ricchi, ma il cristianesimo suggerisce che la vita di ciascuno deve rispondere a una linea di sobrietà, una linea di accontentarsi, di non strafare, anche se sei pieno di soldi. L'autosufficienza cristiana o la sobrietà cristiana, guardate che non è uno sforzo ascetico, ma è una scelta dettata dalla fede. Paolo lo dice con chiarezza: tutto posso in colui che mi dà la forza. Noi abbiamo nella storia dei personaggi che sono stati poverissimi. Dobbiamo imitarli? Assolutamente no. Il ruolo di Francesco d'Assisi nella Chiesa è un ruolo profetico. Lui aveva quella vocazione ed era giusto che la seguisse. Se noi non abbiamo quella vocazione, non è giusto che seguiamo Francesco. Lo dobbiamo ascoltare. Su questo sì, perché se la sua vocazione è un ruolo profetico nella comunità cristiana, è giusto ascoltarlo. Mentre invece per tutti i cristiani, che abbiano la vocazione alla povertà o che non ce l'abbiano, quello che è essenziale è questa autarchia, questo sapersi accontentare, dove non c'è né povertà né ricchezza, ma c'è sobrietà. Questo è il concetto che Paolo vuol trasmettere. Bene. I nostri amici filippesi hanno aiutato Paolo anche prima? Però Paolo dice che lui si è sempre arrangiato e che loro non hanno mai avuto l'occasione di aiutarlo. Però, c'è una piccola attenzione. Non l'hanno aiutato prima perché la comunità era povera? O perché Paolo non aveva bisogno?
che la comunità fosse povera, c'è un piccolo accenno a questo fatto nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 8, versetto 1 e 2. Vogliamo rendervi nota, fratelli, Paolo sta scrivendo ai Corinti, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Filippi è nella provincia di Macedonia. Perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante, la loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Paolo è preoccupato per la comunità di Gerusalemme, sta raccogliendo la colletta, e tutti hanno contribuito, anche le chiese povere della Macedonia, quindi anche Filippi. Ma Filippi fa parte di questa estrema povertà? Sembrerebbe di sì. Adesso, nel momento in cui Paolo scrive la lettera A, che si trova nella parte finale dei Filippesi, Paolo è in prigione. E i Filippesi, per mezzo di Epafrodito, fanno arrivare a Paolo un sostegno economico. E Paolo risponde. Risponde con una poesia. Questa è una cosa stranissima. È l'unico testo in cui Paolo si sbilancia e tira fuori la sua capacità poetica, che si può cogliere in greco, in italiano molto meno. Se voi notate, in greco noi troviamo oidakai nei primi due stichi, e nel terzo troviamo la presenza dell'aggettivo indefinito paspasapan. Nella seconda strofetta noi troviamo una costruzione antitetica ripetuta nei primi due stichi. In greco si vede molto meglio che non in italiano. Kai, kai. In italiano invece avete una E soltanto. E poi l'ultimo stico ha lo stesso aggettivo indefinito, in questo caso sostantivato. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto. In greco sarebbe sia alla sazietà, sia alla fame, sia all'abbondanza, sia all'indigenza. Perché notate la ripetizione della congiunzione. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Bene, questa specie di pennellata poetica, da una testa quadrata come quella di Paolo, nessuno se l'aspetterebbe. Però, esaminando con attenzione il testo, questo risulta, ed è giusto che noi lo mettiamo in evidenza. Perciò questo grande teologo, che è Paolo, sapeva ogni tanto anche lasciarsi andare ai sentimenti, sapeva esprimere molto bene in forme di poesia. Lasciamo stare questo aspetto e vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17

0: anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando. Quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così. Loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere. Però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre in modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. Io lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia, da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, io ho altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
0: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: È proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita, la sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli, vivendoli, possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto, e credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire, in qualche modo dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi, e quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione, e poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, i tempi di Gimme 5.
1: Dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. La particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna, quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: non velico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che vita non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
3: Mercoledì, Vocazioni. Lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Marta è la donna a tutto fare che insieme alla sorella Maria a Betania, vicino a Gerusalemme, accolse nella sua casa il Signore Gesù e alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Il suo nome significa Signora. È protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi. I primi a dedicarle una celebrazione liturgica furono i francescani nel 1262.

come abbiamo detto, Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste visite, compare per la prima volta Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. Non ci stupisce, quindi, il rimprovero che Marta muove a Maria. «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

La risposta di Gesù può suonare come rimprovero alla fattiva massaia. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ma rimprovero non è, commenta Sant'Agostino. Marta, tu non hai scelto il male. Maria ha però scelto meglio di te.

Ciò nonostante, Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da San Basilio e San Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico. La santità di questa dolce figura di donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata dalle stesse parole di Cristo. Ma è Marta soltanto, e non Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nell'onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. E durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato. E anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare.

La lezione impartitale dal maestro non riguardava evidentemente la sua encomiabile laboriosità, ma l'eccesso di affanno per le cose materiali, a scapito della vita interiore. Sugli anni successivi della Santa non abbiamo alcuna notizia storicamente accertabile, pur abbondando i racconti leggendari. Si dice infatti che probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettata in mare perché venisse sommersa dalle onde. Ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città, Santa Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente, finché, ricca di meriti, il 29 luglio dell'84 passò al Gaudio Sempiterno.

primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta furono i francescani nel 1262, il 29 luglio, cioè 8 giorni dopo la festa di Santa Maria Maddalena, impropriamente identificata con sua sorella Maria. Le sue reliquie si venerano a Tarascona sul Rodano.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente.

0: terzo incontro, la fortezza.
1: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Grazie.
1: Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
2: Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto della apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
1: Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
2: Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
1: Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura? E non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura, in realtà la paura è la madre della violenza. E allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro fra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, e noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia, può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questo è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, punto, senza desistere. In realtà è in sine maleficere, in cacheina, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.

0: Quindi la virtù della fortezza è una spinta verso il governo della propria ira per non desistere dal conseguire un bene anche quando questo costa tanto o è molto pericoloso. Abbiamo visto che cos'è la fortezza. Vediamo come funziona, Don Fabio, per poter poi capire come attivarla in noi.
1: Ecco, fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi. Perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi, che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma nel momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore, bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta, la prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona, se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza, e qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia, perché nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia, mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza, che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà, è intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento, un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema infatti è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo. E infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia, per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi. Nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali. Se una cosa va bene o va male, lo stesso, è una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato. E logicamente si oppone anche alla sua esagerazione, che è l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.

0: Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
1: Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato, ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza, è assolutamente necessaria per esempio per uscire da un peccato, per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore, non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore, contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti, dice la scrittura, odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. C'è una strada che richiede appunto questa fortezza, che è una fortezza che è un'energia bellica, obiettivamente bellica, ma la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne. Allora, appunto, il mondo ha un'ira contro le persone. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, che vive nella verità, che vive nel profondo, che entra nel teatro profondo di se stesso e non sta a vivere sul palcoscenico stupido della realtà, dello sguardo altrui, che vive le vere battaglie, che sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma contro ciò che gli toglie la pace nel cuore, ciò che gli toglie il bene nel cuore, ciò che lo rende brutto, che sorge sempre dal cuore. Il vero lavoro che noi dobbiamo fare è sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose qua, infatti, di cui abbiamo parlato, parlano di una cura della nostra bellezza. La fortezza è questa ira che si scatena contro ciò che è brutto in noi, ma non come un perfezionismo, capiamoci, non come un'attitudine per cui uno è sempre insoddisfatto di se stesso perché ha questa ira, questo appunto perfezionismo che è la tortura tipica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in sé, per se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto anche superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato, quello è superbia, perché dobbiamo accettare di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole staccare dall'errore, non da se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, si parla di magnanimità. Si parla di magnificenza. La magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, e cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza parla del fatto che uno è generoso in questo sforzo e non gli importa quanto costi. Veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto costi fare questo, ha forza anche nello spendere. Perché? Perché ha capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, vale la pena di buttarsi, di spendere, anche di pregiudicare qualche cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta di rabbia. È assolutamente necessaria la rabbia contro la bruttezza, non quella degli altri e nemmeno contro se stessi per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo risiedere in noi e da cui dobbiamo distaccarci. Implica infatti l'arrivare di qui a poco, dobbiamo parlare a breve della temperanza che richiederà quei no necessari di cui abbiamo già parlato prima. Certo che qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria e senza andare nelle ambiguità new age della energia. Qui parliamo di un'energia che è la vita che Dio ci ha donato, c'è una fedeltà alla vita. La nostra vita è bella, la fortezza ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è nobile, è grande, richiede disciplina. La fortezza obbedisce a questa disciplina perché? Perché è distaccata, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza e la dignità.

0: E siamo in chiusura, dunque Don Fabio, come si cresce nella fortezza?
1: Allora, primo, bisogna chiederla incessantemente. Chiedere la fortezza aizza a desiderare di averla e quindi aizza a stare lucidi. Quindi cresce la fortezza nelle difficoltà implicate da un buon obiettivo, cioè ci sta il fatto che se faccio una cosa bella sicuramente ci saranno delle difficoltà. Allora, il mio banco di crescita è ciò che è implicato dalle cose che io voglio raggiungere. Certo che sono difficili, sennò che sapore hanno. Quindi c'è un altro livello: addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti, accettando le difficoltà inaspettate. È lì, quello è il banco, è lì che quando arriva, eccolo il momento per crescere nella fortezza, ecco il momento per diventare forti. Quindi senza ombra di dubbio guardare a Cristo crocifisso. Indubitabilmente, se uno non ha questo parametro, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo, quindi intensificare il rapporto con Dio, perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché le devo patire. Ripeto, chiederle incessantemente, accettare e calcolare le difficoltà implicate dalle buone cose della nostra vita, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane, guardare a Cristo crocifisso che è l'amore e intensificare il rapporto con Dio e in tutte le cose stare in rapporto con Dio.
0: E siamo ai saluti, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.

0: del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
0: misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
7: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
1: donne. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni lo Spirito Santo,
0: vieni
1: i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Marta è la donna a tutto fare che insieme alla sorella Maria a Betania, vicino a Gerusalemme, accolse nella sua casa il Signore Gesù e alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Il suo nome significa Signora. È protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi. I primi a dedicarle una celebrazione liturgica furono i francescani nel 1262.

come abbiamo detto, Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste visite, compare per la prima volta Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. Non ci stupisce, quindi, il rimprovero che Marta muove a Maria. «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

La risposta di Gesù può suonare come rimprovero alla fattiva massaia. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ma rimprovero non è, commenta Sant'Agostino. Marta, tu non hai scelto il male. Maria ha però scelto meglio di te.

Ciò nonostante, Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da San Basilio e San Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico. La santità di questa dolce figura di donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata dalle stesse parole di Cristo. Ma è Marta soltanto, e non Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nell'onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. E durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato. E anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare.

La lezione impartitale dal maestro non riguardava evidentemente la sua encomiabile laboriosità, ma l'eccesso di affanno per le cose materiali, a scapito della vita interiore. Sugli anni successivi della Santa non abbiamo alcuna notizia storicamente accertabile, pur abbondando i racconti leggendari. Si dice infatti che probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettata in mare perché venisse sommersa dalle onde. Ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città, Santa Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente, finché, ricca di meriti, il 29 luglio dell'84 passò al Gaudio Sempiterno.

primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta furono i francescani nel 1262, il 29 luglio, cioè 8 giorni dopo la festa di Santa Maria Maddalena, impropriamente identificata con sua sorella Maria. Le sue reliquie si venerano a Tarascona, sul Rodano.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore. Tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare. Dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno, come una madre fa con i suoi figli. E pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso, nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique, fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome.
1: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
2: Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile.
1: Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce.
2: I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
2: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
2: Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
2: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
1: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Donaci di vivere in pace con tutti
1: e di non rendere a nessuno male per male.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

fortuna quel detto, ditelo con un fiore. Oggi sembra che Gesù insista anche con noi, dite la vostra riconoscenza, dite il vostro grazie, dite anche tutte le necessità della vostra vita con il fiore della preghiera e sappiate che non vi rivolgete a una statua fredda, a un Dio adirato, sovrapensiero o preoccupato d'altro, ma voi vi rivolgete a Dio che è papà. E papà vuol dire colui che ha generato, che ha dato a noi la vita. Papà vuol dire colui che ci insegna a crescere. Gli riconosciamo un'autorità nella nostra vita. Papà vuol dire ancora colui che è sempre pronto a spalancare le braccia anche quando abbiamo deviato su strade sbagliate o ci siamo allontanati dalla sua casa. E Gesù ha fatto di tutto per descriverci il volto di questo papà. Ricordate le famose parabole? Per quale motivo non ci viene la nostalgia di portare quel fiore al papà e di dirgli quello che passa nella nostra vita, sussurrando con le nostre labbra, con la nostra presenza convinta, quello che a volte ci brucia nel cuore oppure ci rende contenti? Credo che sia un'idea sbagliata che abbiamo di noi stessi, quella di sentirci già cresciuti, oppure qualche volta troppo bambini che presentano a Dio i capricci e domandano delle piccole o grandi grazie a secondo delle nostre necessità, come se lui fosse un distributore di miracoli, di benedizioni, di guarigioni. Sembra quasi che ci rivolgiamo a un mago, oppure che invochiamo un destino o un colpo di fortuna. Entrare nel cuore di questo papà non è facile. Solo Gesù ci può aiutare. Quel Gesù che quando pregava suscitava nostalgia davanti ai discepoli, lo vedevano trascorrere del tempo, ritirarsi dalla folla, addirittura passare intere notti in un dialogo con gli occhi rivolti al cielo, pensando a quello che doveva essere la volontà del Padre, perché lui voleva essere un figlio fedele, orgoglioso di portare il nome di suo padre. Forse noi non lo siamo altrettanto e ci basta sopravvivere a seconda di quello che noi riteniamo bene. Ecco perché Gesù raccoglie in questa che chiamiamo preghiera del Padre nostro, ma che poi è un riassunto di tutto il suo messaggio, raccoglie l'essenziale, perché più che le tante cose da chiedere, quello che conta è l'atteggiamento, un atteggiamento di fiducia, di abbandono, di sicurezza che noi troviamo nel momento in cui diciamo con convinzione la parola papà a Dio, nostro papà. E mentre pronunciamo questa parola riscopriamo tutta la bellezza ma anche la responsabilità di essere oggi suoi figli, un po' più degni del nome che portiamo. Gesù qui ha raccolto l'essenziale, come a dirci: guardate, non servono le troppe parole, ma quello che conta è il vostro modo di stare alla presenza di Dio. Qualcuno dice che non ha tempo per pregare, che poi non serve a niente,
sembra un lusso per gente privilegiata, o vorrei dirvi anche per la testimonianza di quelli che dedicano più ore al giorno alla preghiera, come possono essere i monaci, è una fatica, è un lavoro tanto difficile. Non riesce facilmente bene questo fiore della preghiera. Siamo continuamente minacciati dal nostro egoismo, dalla nostra autonomia, dalle distrazioni della vita. È duro, è faticoso pregare. Non chiamiamolo mai un lusso, è un'arte che si apprende pian piano, e soltanto grazie al dono dello Spirito Santo. È un'arte che si apprende pian piano, e soltanto grazie al dono dello Spirito della

0: l'amore di Dio, dove tu porti quello che altri non sanno portare, dove tu sai innestare dentro le vene di questa terra la nostalgia di Dio, il suo progetto d'amore. Oh, non è possibile essere missionari, e il Padre nostro è una preghiera missionaria. Non è possibile se non sostiamo nella preghiera e se non ci lasciamo trasformare da Lui. E non è vero che la vita quotidiana, con tutti i suoi affanni, i suoi drammi, le sue sconfitte, non faccia parte della preghiera. Era nella preghiera di Gesù. Basta che pensiamo quando è preoccupato di quelli che lo stanno deridendo ai piedi della croce e supplica per loro il Padre che li guardi con benevolenza, perché non sanno quello che fanno. Basta che pensiamo a questa preghiera bellissima di Abramo, chiamato l'amico di Dio, che si prende a cuore una imminente disgrazia che sta per distruggere due città, un terremoto che raderà al suolo Sodoma e Gomorra. Ma lui, davanti a questo preannuncio che ha avuto dal Signore, chiede la grazia, sa che quella gente si comporta male, corrotta, ma cerca di strappare a Dio la grazia dicendo: forse qualche persona giusta ci sarà ancora dentro quelle mura, risparmiali Signore dal dramma della morte. Sì, la preghiera diventa carità, ci fa portare i pesi gli uni degli altri e a volte ci può renderci perfino sfacciati con Dio. Siamo così fiduciosi in Lui che anche nel cuore della notte lo vogliamo disturbare pur di prestare un pane a un ospite che è arrivato all'improvviso. La preghiera diventa per noi il dialogo con Dio che ci permette di essere vicini a tutti coloro che sono nella necessità e nel bisogno. E quando le nostre domande non hanno una risposta, quando io chiedo: Signore, guariscimi dalla malattia, guarisci quel parente, fa che non abbia a soffrire, fa che ritorni la pace tra queste persone che litigano, e non vediamo dei risultati, allora noi che cosa facciamo? Ci stanchiamo, chiudiamo il libro, la pagina, e diciamo: basta, il Signore non mi ascolta. No, ci dice oggi Dio Padre, continua a parlarmi, perché mentre tu mi chiedi, anche se non vedi realizzato il tuo sogno, io ti sto trasformando, io realizzo in te il mio sogno di renderti un intercessore per il mondo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Benvenuti, oggi con il nostro programma vi portiamo alla scoperta della meravigliosa Urbino, città natale del grande Raffaello. Il comune si trova a 485 metri sul livello del mare e conta circa 14.500 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti, il centro storico di Urbino dal 1998 è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maurizio Gambini.
1: Benvenuti ad Urbino, la città rinascimentale, città natale di Raffaello, che è l'artista più importante del nostro paese e che ha avuto i natali qui, in una città chiaramente per noi bellissima, ma che non è degli urbinati ma di tutto il mondo, perché è patrimonio dell'umanità. I nostri monumenti più importanti sono il Palazzo Ducale, ma abbiamo anche la casa natale di Raffaello, appunto, che è da visitare. È una città che è quasi a 500 metri sul livello del mare, da qui si vede l'Appennino e il mare, ed è anche il cielo delle aquiloni. Sono 10 contrade che rendono viva la città e fanno respirare queste poesie che Giovanni Pascoli ha dedicato anche a questa città, una città ventosa, come diceva appunto Pascoli. Attraverso queste contrade si può meglio conoscere anche tutte le vie che raccontano la storia, che è una storia antica, dove è nato appunto il Rinascimento. La città d'Urbino è co-capoluogo di provincia e tutto il territorio del Montefeltro si rispecchia in questa città, piccola, con pochi abitanti, sede anche di un'università prestigiosissima che ha più iscritti che di abitanti, quindi noi siamo 14.500 abitanti e 17.000 iscritti all'università, quindi è una città giovane, perché nelle nostre vie si incontrano tanti giovani che frequentano appunto le facoltà, una città di studio. Siete i benvenuti nella città che appunto è patrimonio dell'umanità e quindi quando arriverete a Urbino vi troverete a casa vostra.
0: La tradizione religiosa di Urbino ha origini antichissime. Andiamo a conoscere Monsignor Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado.
2: Urbino è una città che attrae per la sua bellezza così particolare, così originale, e non ci si stanca di guardarla, evidentemente. Anche io che sono qui tanti anni non mi stanco di guardarla, di far fotografie e di guardare e contemplare il territorio che la circonda, un territorio molto bello, molto speciale, che è stato l'ispiratore di tanti pittori, diciamo subito Raffaello, e quindi andiamo subito al centro del discorso della bellezza. È un territorio, quello della diocesi, di 781 chilometri quadrati, la popolazione è di 55.000 abitanti circa. È una diocesi che ha una tradizione religiosa molto profonda, molto radicata. I sacerdoti non sono così tanti, perché possiamo calcolare una quarantina di sacerdoti contando anche una decina di religiosi. La diocesi è divisa in 7 unità pastorali. Ci sono anche degli aspetti tradizionali della spiritualità popolare che sono unici del nostro territorio. Non so se avete mai sentito parlare della Madonna del Giro. È una realtà che risale addirittura al 1400. E che era come una forma molto anticipata di quelle che sono adesso le unità pastorali, nel senso che un sacerdote ha avuto l'intuizione di collegare fra di loro 10 parrocchie e fare in modo che un quadro della Madonna, che rappresentava un po' la comunità popolare, il quadro rimane in una parrocchia per un anno intero, quindi ritorna nella stessa parrocchia dopo 10 anni. E quando c'è la Madonna del Giro in una parrocchia, state tranquilli che c'è tanta gente. Tantissima gente, è una cosa straordinaria. Gli oratori sono luoghi dove si vive anche lì una tradizione radicata. La devozione degli urbinati verso San Crescentino è molto forte. Viene da Città di Castello. C'è una bella storia attorno a questo fatto. Il beato Mainardo, che era vescovo attorno al 1000, trovandosi nella città di Urbino senza un patrono e le sue reliquie, ha detto: vado a Città di Castello, lì hanno di più possono darci qualcosa. Dato a Città di Castello e gli hanno offerto questa reliquia di San Crescentino, che a Città di Castello è chiamato San Crescenziano, a Urbino San Crescentino. La leggenda dice che gli urbinati portarono via questa reliquia del corpo senza la testa del santo, e gli abitanti di Città di Castello a un certo punto si sono ribellati a questa sparizione e hanno inseguito gli urbinati, ma una nuvola ha impedito di raggiungerli. Quindi la reliquia di San Crescentino è arrivata ad Urbino. Pensate che il 1° giugno c'è la festa del patrono, c'è soltanto la messa e la processione, non c'è altro. Ma gli urbinati in un giorno come quello vengono fuori in gran numero. Il cammino che stiamo facendo insieme in questo periodo, soprattutto riguardo al sinodo diocesano, sia un cammino diffuso, condiviso da molti. Il logo di questo sinodo è una zattera con una grande vela. L'augurio è che lo Spirito Santo possa gonfiare questa vela e portare avanti la zattera, cioè portare avanti la nostra navigazione, il nostro cammino, e fare in modo che la Chiesa possa veramente essere un faro, una luce all'interno di questa nostra realtà.
0: All'interno del meraviglioso Palazzo Ducale, con lo storico dell'arte Giovanni Russo, andiamo a visitare l'eccellente Galleria Nazionale delle Marche.
3: Siamo nel Palazzo Ducale di Urbino, che nella sala in cui tradizionalmente è nominata l'ultima dell'appartamento degli ospiti, dove si conserva la città ideale, uno dei pochi arredi che nel 1631, col termine della dinastia dei Della Rovere, rimase nella città e entrò a far parte del patrimonio della Galleria Nazionale delle Marche una volta recuperato dal convento di Santa Chiara di Urbino. Il Palazzo Ducale, fabbrica nata con Federico da Montefeltro, è un po' il frutto della volontà di questo grande condottiero, tra i politici più importanti della stagione delle signorie italiane alla metà del 400, è una fabbrica cui cantiere si snoda per circa un trentennio, e nel suo sviluppo architettonico e decorativo, dal lapideo alle decorazioni pittoriche, segue un po' l'evolversi del gusto e degli interessi per il Signore. Quindi diciamo è un contenitore che, al pari del suo contenuto, è altrettanto importante e unico. Se vogliamo, è uno dei palazzi rinascimentali meglio conservati italiani, in cui ancora si può percepire un po' il profumo di quello che era la vita di corte nel 400 sotto il ducato di Federico e poi durante l'eredità del figlio Guidobaldo. Insomma, tra la metà del 400 e i primi anni del 500 la corte di Urbino era una delle corti più rinomate e riconosciute a livello italiano ed anche europeo. Ora gli spazi sono privi di tutte le decorazioni, dei tessuti, degli arredi che inevitabilmente partirono per Firenze nel 1631 con la devoluzione del ducato allo Stato Pontificio, e quindi l'eredità di Vittoria della Rovere passò al ramo dei Medici, per cui lo troviamo adesso abbellito con ancora pochi elementi che ci possono riportare a quello che era gli splendori, i fasti della corte, e allo stesso tempo però ospita al piano nobile la collezione del 300 e del 400 e dei primi anni del 500 della galleria, al secondo piano, nelle cosiddette sopraelevazioni roveresche, la produzione artistica del territorio marchigiano tra 500 e 600, e quindi nel piano nobile trovano spazio in queste sale i capolavori di Piero della Francesca, la Flagellazione, la Madonna di Senigallia e poi la Città Ideale, il doppio ritratto di Pedro Berrughete che si trova nell'anticamera che dà accesso allo studiore e alla camera da letto del duca, una stanza nella stanza quale l'alcova del duca, una delle rarissime sopravvivenze di questi elementi architettonici e decorativi che si trovano all'interno delle sale, e poi ancora sculture a rilievo di Gregorio Di Lorenzo, di Domenico Rosselli, e poi tra le perle del Palazzo Ducale ancora che si conservano in loco e che mantengono la loro stretta relazione con gli spazi, vi è sicuramente le tarsie e gli uomini illustri che decorano ancora oggi lo studiolo di Federico da Montefeltro. E poi Raffaello, che attualmente si conserva nell'ala del palazzo che noi tradizionalmente indichiamo come appartamento della duchessa, la Santa Caterina, parte di un trittico a sportelli che riconosciamo dalle fonti vasariane, di cui l'altro elemento laterale raffigurante una Maddalena è in una condizione privata estera, e certamente il ritratto di Gentildonna, romanticamente definito la muta, un ritratto a mezzo busto proveniente originariamente dalle collezioni di Palazzo Pitti, che fu depositato nella galleria nei primi anni del Novecento per riportare un Raffaello nella patria che sfortunatamente ne era orfana da tempo. Gli arazzi sono un altro elemento raffaellesco, riportato a Urbino in questo caso dal Palazzo Reale di Milano, poiché agli inizi del Novecento il palazzo aveva necessità di trovare un po' la fisionomia del suo figlio più illustre e si decise di far arrivare qui una serie di arazzi replica di quelli della Cappella Sistina su disegni e sui cartoni di Raffaello, per cui diciamo fanno parte di una serie di richiami nella città natale di prove raffaellesche o di Raffaello affinché il patrimonio della galleria risultasse più completo possibile nel secolo aureo della pittura italiana quale era il primo Cinquecento. La Sala delle Veglie attualmente è dedicata a Giovanni Santi, padre di Raffaello, della quale la galleria conserva un cospicuo numero delle tavole monumentali del pittore più una serie di dipinti da cavalletto e di devozione privata. Nella prima sala delle sopraelevazioni roveresche è racchiusa un po' quello che è la parabola artistica di Federico Barocci dalle prime prove fino alla tarda attività che un po' trova il suo fulcro nell'assunzione della Vergine lasciata incompiuta dal pittore al momento della morte. Un invito a venire a Urbino oggi è un invito a visitare la Galleria Nazionale delle Marche, gustando i capolavori che si trovano al suo interno e che raccontano un po' la storia dell'arte marchigiana dagli albori al giorno d'oggi, ma allo stesso tempo è un'occasione unica di vivere dall'interno il contenitore architettonico che è anche un esempio altissimo di arte rinascimentale e che in più occasioni dialoga anche in maniera molto serrata con il suo contenuto.
0: Con Monia Costantini andiamo a scoprire le tante tipicità del territorio di Urbino.
4: Visto le nostre bellezze culturali di Urbino, vi presentiamo le nostre tipicità del territorio. Partiamo con la nostra crescia sfogliata, che è il prodotto per eccellenza tipico della nostra zona. A seguire il nostro salame fabriano, che è un lardellato grande. Un altro prodotto del nostro territorio con la DOP è la nostra cacciotta di Urbino, è il prodotto per eccellenza tipico di questo territorio. È 70% di latte di mucca e un 30% di latte di pecora e viene accompagnato benissimo alla nostra crescia sfogliata. Un prodotto molto particolare che si trova solo qui nella zona delle Marche è il nostro salmino di fichi, che è un dolce tipico marchigiano fatto con fichi, noci, mandorle, anice, rum e sapa, che è un mosto cotto e va mangiato in abbinamento ai vari formaggi, in particolare alla nostra cacciotta di Urbino. Lì abbiamo una ricottina con le nostre visciole, che sono delle piccole ciliegie tipiche proprio della provincia di Pesaro Urbino. Vengono fatte macerare sotto zucchero e si abbinano a gelati, ricotte, cheesecake, ci si può fare un po' di tutto. Passiamo al nostro ciauscolo marchigiano, che è un salame dalla consistenza morbida con l'ICP spalmabile. Il nostro prosciutto di Carpegna, che è un prodotto con la DOP, tipico della zona del Monte Feltro. Vi voglio presentare il nostro formaggio di fossa, pecorino, qua tipico della nostra zona con la DOP, e ha un procedimento di lavorazione molto particolare. Qui vengono presi pecorini freschi, vengono messi all'interno dei sacchi di juta, vengono infossati, di solito sono fosse malatestiane, le fosse vengono richiuse e quando vengono riaperte esce questo pecorino dall'aspetto deformato e dal sapore pungente. Normalmente la fossa viene riaperta il giorno di Santa Caterina. Qui abbiamo il re della tavola, il tartufo. Questo è il nostro tartufo di questo periodo ed è il nero pregiato. Si può accompagnare con pasta, crostini. Qui abbiamo fatto una versione con una vellutata tipica della nostra zona per fare dei crostini oppure come base per pasta, che può essere tagliatelle. E sopra abbiamo affettato il tartufo. Un altro prodotto molto rinomato qua della nostra zona è il nostro olio di cartoceto, che ha anche lui la DOP, con olive, leccino e raggiole. E per finire il nostro vino di visciole, che è un vino liquoroso da dessert che si accompagna ai biscottini o al cioccolato fondente. Vi invitiamo a visitare Urbino, perché oltre a deliziare gli occhi con la cultura potrete deliziare anche il vostro palato.
0: Con Monsignor Davide Tonti e lo storico dell'arte Sara Bartolucci andiamo a presentare il magnifico Museo Diocesano Albani.
5: Il museo non ha solo una vocazione di tenere, di difendere, tutelare delle opere d'arte, dei manufatti prestigiosi e bellissimi, ma racconta anche la storia di un territorio, di un popolo che vive tramite questi oggetti estetici. E quindi non sono oggetti che rimangono solo fuori contesto, ma dentro questa esperienza del museo vogliono interloquire con le persone che passano in questi ambienti e interloquiscono non solo esteticamente con queste forme, ma le ricepiscono e le fanno loro. Quindi un museo completamente cristiano come questo è diocesano ha una vocazione fortemente catechetica ma anche culturale, umanista. Ecco, siamo in Urbino, quindi facciamo nostra questo bell'insegnamento che ci viene dal 400 e 500 urbinate di riporre un nuovo umanesimo per questo tempo di cui ne ha tanta necessità.
4: Il Museo Albani apre le sue porte ai visitatori nel 1964 e dal 2010 si presenta con un allestimento completamente rinnovato. La collezione però ha origini molto più antiche, nasce nel contesto dell'attività mecenatistica della famiglia Albani, che ha dato i natali a Clemente XI, Papa Giovan Francesco Albani al secolo, Papa tra il 1700 e il 1721. Nella prima sala il visitatore si trova a vedere alcuni bozzetti per la ristrutturazione della cattedrale, che è avvenuta in seguito al crollo della cupola nel 1789 e oggi la vediamo infatti in stile neoclassico. Nella seconda sala abbiamo degli oggetti straordinari come il servizio in porcellana che proviene da Meissen. Sono tutti oggetti che servono appunto per la sacra liturgia, comprese anche due deliziose statuette di San Pietro e San Paolo. Ciascun oggetto conserva e presenta l'emblema della famiglia Albani, i tre monti più la stella. Nella terza sala invece abbiamo gli oggetti più antichi, fra cui vorrei segnalare due pastorali, uno dei quali è databile addirittura al XIII secolo e l'altro al XIV. Entrambi presentano la stessa iconografia. Al centro del ricciolo del pastorale abbiamo l'Annunciazione e intorno c'è il serpente che mangia se stesso per rappresentare la ciclicità del tempo e il Cristo che è Signore del mondo e che è l'origine e la fine di tutte le cose. Si continua poi con la quarta e la quinta sala che raccontano quella che è stata Urbino all'epoca della contea e poi del ducato di Federico da Montefeltro nella seconda metà del 400 e anche quella che è stata la culla nella quale si è formato il giovane Raffaello alla bottega di suo padre Giovanni Santi. Poi ci sono gli artisti che invece da Raffaello hanno preso, dando origine per esempio a quel fenomeno tutto particolare perché si sviluppa nella nostra zona che è il cosiddetto manierismo metaurense e quella sala si chiude con una tela del grande pittore vadese di Sant'Angelo in Vado, Federico Zuccari, che racconta un commovente Cristo alla colonna, che ci guarda volendoci invitare proprio a compartecipare del suo destino, della sua sofferenza. La sesta sala ci racconta poi Federico Barocci, l'altro grande artista urbinate che fa fiorire le arti ad Urbino e nel Ducato, siamo ancora sotto la reggenza ducale con i Della Rovere. Si continua poi con la sala del tesoro della cattedrale. Troviamo dei reliquiari, dei gioielli, delle pissidi, degli ostensori che ci raccontano la preziosità attraverso anche i materiali delle reliquie. Vediamo poi la tela con la Madonna Assunta che è stata realizzata da uno degli epigoni di Federico Barocci, Girolamo Cialdieri, che è stato bravissimo nel raccontare la devozione urbinate. La visita al Museo Albani vero e proprio si conclude poi con due ambienti particolarissimi che sono le sacrestie. La sacrestia nuova si chiama così appunto perché è stata adibita proprio da Clemente XI con dei mobili appositi per poter conservare quegli oggetti straordinari, soprattutto ori argenti che vedete nel percorso della cattedrale. L'ultima sala invece contiene al centro i manoscritti, 5 manoscritti datati al 1348 e 3 invece alle seconde metà del XV. Sono corali antifonari, quindi testi molto grandi che servivano per la lettura e per il canto della messa. In particolare vorrei sottolineare che uno di questi è stato miniato probabilmente dopo il 1477, forse su committenza di Federico da Montefeltro, da artisti importantissimi come Bartolomeo della Gatta, Guglielmo Giraldi, Giuliano Amadei, che sono diciamo i protagonisti della stagione della miniatura urbinate nella seconda metà del 400. Si continua il percorso poi all'oratorio della Grotta. Che cos'è questo ambiente? Un ambiente che dal 1501 viene donato alla Confraternita del Crocifisso per essere luogo sede della Confraternita. Ci troviamo
6: fisicamente sotto l'abside della cattedrale e gli spazi dell'oratorio mantengono questa suddivisione in cappelle come le cappelle absidali della cattedrale. Alla fine del XVIII secolo si arriva ad avere 4 cappelle tutte adibite ad oratorio, ciascuna con una specialissima invocazione rispetto a un momento particolare della vita di Cristo, costituiscono una sorta di pellegrinaggio in Terra Santa. Infatti il percorso si conclude, partendo dalla prima cappella, che è quella della Natività, con la cappella del Sepolcro, con la costituzione di un calvario in pietra tufica che suggerisce, che costruisce, rende palese, visibile proprio il Monte Calvario.

0: 29 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Medio Oriente, attacchi a sorpresa dell'Iran contro basi americane in Giordania rompono la fragile tregua, risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq, Trump a Netanyahu, nessun ritiro dal Libano. Giappone aumenta il bilancio delle vittime del terremoto, rientrato l'allarme tsunami, nessuna anomalia nei siti nucleari. Questa sera l'incontro di preghiera e fraternità, cantico di pace guidato da Papa Leone a Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, sarà trasmesso sul portale Vatican News e sul canale YouTube. Sono le 8:50 secondi in questo istante. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione del nostro radiogiornale con il Medio Oriente, che da sabato scorso sembrava facesse sperare in una svolta negoziale nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha invece azionato un nuovo attacco missilistico nelle scorse ore contro una base aerea statunitense in Giordania, riaccendendo la tensione nell'area. Dura la risposta americana sulle milizie filo-iraniane in Iraq, almeno 10 i morti. Ieri a Washington, intanto, Donald Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. Ci racconta tutto Silvia Giovanrosa.
1: I Pasdaran hanno affermato di aver attaccato una base aerea statunitense in Giordania con diversi missili balistici, mettendo a rischio nuovi possibili negoziati. Il motivo dell'attacco si legge in una nota diffusa dalle guardie rivoluzionarie: è resistere alle minacce che persistono sulla Repubblica Islamica. La risposta USA non si è fatta attendere. Riyadh e Washington hanno lanciato un'operazione congiunta in Iraq, colpendo siti energetici e strutture logistiche. Il tutto avviene a poche ore dall'incontro tra Trump e Netanyahu a Washington, definito dalle parti positivo. Sul tavolo del vertice anche la presenza israeliana in Libano. Fonti del governo Netanyahu hanno riferito che non c'è stata alcuna pressione della Casa Bianca per il ritiro delle IDF dal paese dei cedri.
0: Restiamo dunque in Libano, dove l'esercito israeliano ha attaccato nelle ultime ore due città libanesi di confine. Le forze armate delle Nazioni Unite in servizio all'UNIFIL, la missione ONU nel sud del paese dei cedri, fanno sapere intanto di aver sequestrato un grande quantitativo di esplosivo riconducibile alle milizie di Hezbollah. È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky negli Stati Uniti, il presidente Zelensky naturalmente dell'Ucraina. Abbiamo discusso di molti argomenti, l'incontro è andato molto bene, lo ha scritto sul suo social network Truth il presidente americano Trump, che ieri ha ricevuto proprio Zelensky alla Casa Bianca. In un'intervista a Fox News, Zelensky ha affermato che il presidente russo Putin ha perso l'iniziativa nella guerra, sostenendo che la tecnologia militare ucraina ha cambiato le dinamiche del campo di battaglia. Sul tavolo della missione a Washington, la cessione delle licenze per la produzione di batterie antimissile Patriot, ad oggi made in USA. Ed è salito ad almeno 13 vittime ed un centinaio di feriti il bilancio ancora provvisorio del terremoto di magnitudo 7.1 verificatosi ieri nel sud-ovest del Giappone alle 16:30 circa ora locale. Erano le 9:30 del mattino in Italia. La più colpita tra le città è stata la prefettura di Kumamoto, nell'isola di Kyushu, a circa 900 chilometri dalla capitale Tokyo. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
2: La situazione più preoccupante resta quella del centro commerciale Aeon Mall nel comune di Kashima, che ieri, dopo il violento sisma, è collassato su se stesso. Qui si scava tra le macerie alla ricerca di una trentina di dispersi, due vittime, alcuni dispersi anche per il crollo di una ciminiera in una cartiera. Mentre alla stazione della cittadina un treno è deragliato e si è ribaltato su un fianco, crolli anche alle mura del castello. Nessuna anomalia invece per le tre centrali nucleari presenti nell'area. È il primo bilancio di un violento sisma che ieri ha colpito il Giappone e che a Kumamoto aveva già causato quasi 300 morti e 2000 feriti nel 2016 con un terremoto di magnitudo 6.8. La prima scossa alle 16:30 locali, la più forte mai registrata dal terremoto di Noto nel 2024, poi una sessantina di scosse di assestamento e l'allerta che deve rimanere alta secondo le autorità anche nei prossimi 2 o 3 giorni. Inizialmente era stato diramato anche un allarme tsunami, per fortuna rientrato quasi subito. Attualmente sono circa 300.000 le persone evacuate per motivi di sicurezza, oltre 9.000 sono ospitate nei centri di accoglienza allestiti per l'emergenza.
0: Rientriamo in Italia, dove l'anno scorso sono nati circa 355.000 bambini, un nuovo minimo storico con un calo di quasi il 4% rispetto all'anno precedente. Più di 6 italiani su 10 dicono di aver rinunciato a far figli. Emerge questo dato dal dossier Natalità 2026, Volere e Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
3: Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Si registra dunque un vero divario tra intenzioni e realtà. Se la voglia di avere un figlio dichiarata dalle donne italiane si fosse concretizzata, nel 2025 sarebbero nati circa 760.000 bambini. In sostanza il doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Il presidente della Fondazione per la natalità, Gianluigi De Paolo.
4: Bisogna fare un'alleanza, non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. E l'idea è quella di non disperdere questo fermento, questo desiderio di partecipazione che c'è su questo tema e anche questa preoccupazione.
0: Allarghiamo lo sguardo all'Unione Europea, dove nel complesso sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi membri, per lo più in Francia ed in Italia. Lo denuncia Save the Children in occasione della giornata contro la tratta che ricorre domani. Michele Raviarne ha parlato con Antonella Inverno, responsabile ricerca analisi della ONG.
5: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
0: Quindi come si contrasta questo fenomeno?
5: Va fatta una profonda prevenzione. Sicuramente questo tipo di situazioni trovano terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale.
0: Una notizia che riguarda direttamente la Santa Sede e chiunque voglia partecipare all'evento previsto questa sera. Vatican News trasmetterà infatti sul portale e sul canale YouTube il video dell'incontro di preghiera e fraternità guidato da Papa Leone nel borgo Laudato Si, nei giardini delle Ville Pontificie, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. La preghiera sarà accompagnata dalla voce di Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices, composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti ed Italia. È trascorso poco più di un mese dal terremoto in Venezuela che ha causato almeno 22.000 vittime tra morti e feriti e circa 20.000 sfollati. Di terremoto abbiamo già parlato, ma in questo caso abbiamo raccolto la testimonianza dell'organizzazione umanitaria CESI in prima linea nei soccorsi, anche per capire come si sono svolti e quali dinamiche aiutano ad affrontare questo tipo di emergenza. Al microfono di Andrea De Angelis, Marcello Garcia dalla costa, appena rientrato dal paese.
6: Oltre alla distribuzione di kit, tutta la parte di supporto psicologico, sono persone traumatizzate ma anche bambini, quindi minori che hanno perso la famiglia, che sono rimasti da soli. È una parte fondamentale tra le attività che CESBI porta avanti, che accompagna poi la parte materiale.
0: Ci salutiamo con la cultura e con un costruttore di ponti, di unità e solidarietà, è padre Felix Varela, patriota, sacerdote e intellettuale cubano del XIX secolo. A lui è dedicata la prima monografia in italiano edita dalla libreria editrice Vaticana sull'attualità di questo testimone della fede. Lorenzo De Cesaris ha intervistato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, che ha firmato la prefazione del volume.
7: Varela è stato maestro di generazioni di umani, a fondamento di quella indipendenza anche politica allora da lui richiesta.
8: Che insegnamento possiamo trarne oggi vivendo in un mondo sempre più polarizzato dalle disuguaglianze?
7: È di una attualità, a mio avviso, convolgente, proprio perché in un mondo come quello attuale, come quello caraibico delle Americhe, dove ci si confronta spesso con violenza incredibile, con divisioni anche politiche pericolose, Varela rappresenta un'unità del popolo cubano.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

soltanto la compagnia del Figlio di Dio, che è penetrato nella storia e si è collocato a fianco di coloro che il Padre gli ha dato nelle mani, rende alla vita d'un uomo la capacità di realizzazione proporzionata al suo destino. Nella fisionomia del santo, l'affezione a Cristo costituisce il tratto più rispettabile e stupefacente, e il senso della sua presenza l'aspetto più determinante. In un certo senso, ciò che brama il santo non è la santità come perfezione, è la santità come incontro, appoggio, adesione, immedesimazione con Gesù Cristo. L'incontro con Cristo gli dà la certezza di una presenza la cui forza lo libera dal male e rende la sua libertà capace del bene. Le figure dei grandi santi sono spesso dominate dall'importanza che nella loro vita spirituale si è data alla forza di volontà. Ed è vero che esse ne sono esempio impressionante. Ma tutto ciò è come la conseguenza ovvia di ben altro. L'equivoco potrebbe essere nel non capire che la volontà per il santo non è tanto volontà di riuscire, ma è un volere Dio, il desiderio attivo di un altro. Si può allontanare dalla strada del cristianesimo anche per un calcolo ascetico sbagliato. Nella presunzione e nella pretesa di poggiarci su fattori apparentemente più realistici, dimentichiamo che l'unico fattore del nostro essere reale è la libera potenza di Dio, quel Dio che è capace di dare la vita ai morti e più ancora chiama ad esistere le cose che sono dalla non esistenza, come dice la madre dei Maccabei nella Bibbia. La forza di Dio trasformerà il mio magma umano nella perfezione del suo disegno, nella sua giustizia. Nessuna conseguenza etica è più radicale, necessaria e assoluta di questa, la certezza di essere trasformati e perciò di poter cambiare. Si è affidato sperando contro ogni speranza, dice Paolo di Abramo. Questo credito di sé ad un altro, sperando in lui contro ogni apparenza disperante della propria pochezza, meschinità e fragilità, è il primo accento della salvezza presente, è l'inizio della redenzione che palesa il suo compimento. Spe salvi facti sumus, nella speranza siamo già salvi. E non è la certezza di una salvezza che avvenga dopo la morte, nell'aldilà, ma è la certezza di una salvezza che già sta avvenendo nella mia vita. Prima che io muoia, la santità penetra me, la sua giustizia mi possiede. È una certezza che sfida il tempo della mia miseria e lo sconforto delle evidenze di peccato che esso mi veicola, perché ha il suo motivo nell'onnipotenza d'una realtà che mi si è partecipata come persona, perché mi ha scelto per donarsi a me, per entrare dentro la mia struttura di povertà, la potenza di Cristo in me. Avendogli il Padre dato tutto nelle mani, nessuno gli rapirà dalle mani coloro che a lui affidano se stessi, impegnando la disponibilità della loro libertà, nonostante l'agitarsi contraddittorio e la drammatica equivocità della loro esistenza. Nella sua mistica oggettiva, Adrien von Speyer osserva: la santità non consiste nel fatto che l'uomo dà tutto, ma nel fatto che il Signore prende tutto. In un certo senso, anche a dispetto di colui che il Signore sceglie. Infatti, come acutamente testimonia la von Speyer, tra offerta ed esaudimento vi è sempre come un contrasto, uno sbaglio, una svista. L'uomo offre tutto forse a parole, pronuncia l'offerta a mezza bocca. L'uomo immagina ciò sempre come qualcosa di limitato. La sua offerta, nonostante la sua volontà, non deve tenere per sé niente, neanche una figura conforme a questo mondo. E il Signore
l'ascolta come se fosse stata pronunciata nel modo dovuto. E quando egli prende tutto nel suo senso, allora probabilmente l'uomo grida e rimpiange quello che gli è stato preso. Ma la grazia della santità sta appunto nel fatto che il Signore permette la svista. Seguire Gesù Cristo implica, dal punto di vista psicologico ed etico, una reale povertà di sé. San Paolo ci indica nella lettera ai Filippesi quale ne sia il paradigma quando, parlando di Gesù Cristo, dice che il Signore, essendo Dio, non si è attaccato al suo essere Dio, ma ha rinunciato in un certo senso alla sua divinità per diventare come noi, assumendo la forma di schiavo. Di lui dice Paolo che si annichilì, ex in anivit. Nel gioco spirituale del cristiano, il riverbero psicologico è un'analoga esperienza del proprio niente, della propria impotenza, della povertà totale di sé, ma proprio come conseguenza del contenuto della direttiva etica, che è l'abbandono a Cristo. Il tema morale non è lo spogliarsi di sé, se non come risultato del ricercare Cristo, o meglio, dell'imitazione di Cristo. Si tratta di riconoscere questo valore, di lasciarsi invadere dalla scelta di ciò che vale. Al fondo si tratta di dare un giudizio di riconoscimento e di accoglierne il contenuto vibrante e commovente dentro la materialità della propria esistenza. Così la rinuncia cristiana non è l'oggetto di una scelta, né il conseguente breve volto fenomenico. Il santo, in un senso vero, non rinuncia a qualcosa per Cristo, ma vuole Cristo, vuole l'avvenimento di Cristo in modo tale che la sua vita ne venga permeata anche visivamente, anche come forma. La rinuncia ne è come una modalità apparente. Il mistero di Cristo ci ha immedesimati, come dice la lettera agli Efesini, ci ha portato dentro di sé. E perciò esso è, nella profondità del nostro essere, come un seme nuovo, come una struttura nuova, che reagisce sul nostro essere, trasformandolo secondo tempi e vie previsti dal Padre, verso un'assimilazione perfetta. Perciò il mistero di Cristo è quell'avvenimento, per sua natura perennemente nuovo, che deve costituire per la vita spirituale l'esauriente oggetto di considerazione, dal quale scaturisca una totale speranza. La totale speranza che sola può efficacemente liberare l'energia dell'io per l'azione di giustizia, per l'opera di Dio. Il volto della liberazione plasma l'io in un atteggiamento radicalmente nuovo, innanzitutto verso se stesso. Nella sorprendente novità che ci sgorga di dentro, come aqua saliens in vitam aeternam, come acqua scaturiente per inesauribile vita, noi incominciamo a comprendere, ad accettare, a sopportare noi stessi. Noi perdoniamo noi stessi. Vale a dire, se in primo piano viene messo quel qualcosa di nuovo che siamo noi stessi in quanto ci abbandoniamo all'evento redentore e trasformatore di Cristo, allora noi siamo in grado di recuperarci, di riabbracciare fraternamente noi stessi in qualunque condizione. E invece il punto di vista è innanzitutto la nostra riuscita, la nostra capacità attuale di esito, noi allora perdiamo noi stessi. Con la stessa violenza con cui affermiamo l'orgoglio e la passione, subiamo irresistibilmente la delusione. Dallo stesso peso dell'attaccamento a sé, dall'amor proprio, noi siamo trascinati ad avere recriminazioni e quindi disgusto di noi stessi, a non avere più alcuna prospettiva lieta, a disperare di qualsiasi continuità, a distruggere ogni consistenza, a sfondare ogni tenacia, a soffocare fino un ultimo vigore. L'ideale mondano è la riuscita, e l'atteggiamento di chi lotta con serietà per avere successo
È il progetto, col suo sforzo di previsione, con il suo calcolo, il dosaggio di energie, di mezzi. Il valore del cristiano risiede nel progetto di Dio su di lui. Egli lo riconosce e l'accetta come struttura e storia proprie. E tale storia implica nell'uomo e accanto all'uomo una presenza nella quale si avvera tutta la ricchezza del destino della propria persona. L'uomo conosce per quella presenza di essere già una creatura nuova. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. L'antico è passato. Ecco, il nuovo è sorto, dirà Paolo ai cristiani di Corinto. Il cristiano è sicuro della nuova ed eterna alleanza dentro di sé. Perciò vincerà dentro di sé e nel mondo. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede, affermava Giovanni. E la ragione per cui vincerà è che Dio è fedele alla sua promessa.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

ce l'ho dato Gesù Cristo e buona giornata. Vi porgo sempre con tanto affetto questo augurio ogni mattina, perché possiate rivolgere il vostro pensiero a Dio e ringraziarlo della notte che ci ha regalato e anche della nuova giornata che stiamo per iniziare. Tutto è dono di Dio. Perciò noi vogliamo sempre esprimere la nostra gratitudine, il nostro ringraziamento, la nostra preghiera al Signore. E lo benediciamo perché è infinito il suo nome, grande è la sua potenza. O sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa, grande è la sua potenza. Sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa.

io confido in te, Signore, e dico: tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami, Signore, da ogni male. Difendimi dai miei veri nemici spirituali, che sono il mio orgoglio, la mia cattiveria, la mia ingratitudine, la mia durezza. Signore, fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. Ne ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti. Signore, fammi camminare nelle tue vie oggi. Fa che io possa compiere sempre la tua volontà. Che anche per me fare la volontà di Dio sia il mio cibo quotidiano. Fa, Signore, che io obbedisca alla tua legge, alla tua parola, che io sia fedele ai tuoi desideri. Signore, liberami anche dal male. Ho bisogno del tuo aiuto, della tua protezione. Non permettere che io cada nella tentazione. E fa che io possa vivere soprattutto nell'amore oggi. E quindi che sia pronto all'accoglienza, al perdono. Che possa costruire la pace nella mia vita. Che questa mia giornata sia una giornata costruttiva nel bene. Signore, accompagnami in tutti i momenti difficili, benedici anche i miei cari. Abbiamo tutti tanto bisogno del tuo aiuto. Vieni in nostro aiuto, Signore. Tu sei il Dio della bontà e della misericordia, il Dio forte.

Ci rivolgiamo a te, Signore, tu che sei il mediatore della nuova alleanza e che hai dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il tuo nome. E tu, Signore, confermaci nel tuo santo servizio. O Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi. Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e l'amitezza. Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te. Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza. Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 27 luglio 1989.
1: Quindi, un pochino alla volta, la tua attenzione può arrivare ad essere totalmente focalizzata sull'amore di Dio. Però devi renderti conto che l'unica cosa importante è il suo amore per te. L'unica cosa importante. Che tutto il resto sparisce. Difficoltà, sofferenze, dolori, contrasti, gelosie, antipatie, discussioni, polemiche. Tutto, tutto spazzatura, tutta spazzatura. Un'altra immagine che mi viene sarebbe come che tu avessi qua una grandissima, meravigliosa tavola imbandita con gli alimenti più squisiti e tu vada a mangiare la sporcizia sotto la tavola. Ma è una cosa incredibile. Sulla tavola c'è l'amore di Dio, sotto sono le tue miserie e vai là. Lasciati amare. Quindi se ti è difficile amare, vedi che ti diventa facilissimo e diventi capace di lasciarti amare. Ecco perché allora la preghiera del cuore è preghiera silenziosa. Perché devi lasciarti scaldare, devi lasciarti illuminare, devi lasciarti prendere, devi lasciarti guidare. Quindi star lì a ricevere non è fatica. È fatica solo se tu sei pieno di te stesso, allora sì. Se non trova la strada per entrare dentro e lui spinge e tu tieni duro e tieni chiuso. E il Signore ti dice tirati su, siediti a tavola. No, no, Signore, sto giù, lecco il pavimento. E quindi è molto importante all'inizio della preghiera ci abbandoniamo in una umile e fervorosa implorazione allo Spirito Santo perché ci insegni ad amare, ma più di tutto perché ci aiuti a lasciarci amare, perché ci insegni a cambiare la nostra preghiera in amore. Perché ci aiuti a capire l'amore di Dio e ad accoglierlo. E così ci lasciamo amare, impariamo a lasciarci amare. Quindi, entrando nella preghiera, è molto importante dare molto spazio alla invocazione dello Spirito Santo. Quando mi sento arido, distratto, tante cose dentro di me che mi disturbano, ecco allora, dedicati a invocare lo Spirito Santo senza tante parole, in modo che questo Spirito Santo venga a compiere questa azione, perché in realtà noi senza l'azione dello Spirito Santo non possiamo dire neanche che Gesù è il Signore. Quindi è lo Spirito Santo che mi deve insegnare ad amare, che mi deve insegnare a cambiare la preghiera in amore. È lo Spirito Santo che mi aiuta a capire l'amore di Dio, che mi aiuta a lasciarmi amare, ad accogliere l'amore di Dio. Quindi è tutto un lavoro proprio di docilità, di obbedienza, di disponibilità, di lasciarci prendere. E San Paolo ha quella bella immagine dei lottatori e dice i lottatori lottano tra di loro senza vestiti, e per non favorire l'avversario, perché se riesce a prenderti per la camicia ti butta a terra, se sei senza vestito non sa dove prenderti. Nello spirito svestiti di tutto te stesso, in modo che il maligno non abbia nulla ad aggrapparsi su di te per piegarti alla tentazione. Quindi entra libero. Solo avvolto dalla potenza dello Spirito Santo. Ecco, allora vedete che tutto il cammino della nostra preghiera del cuore è un cammino di liberazione. Però sempre ricordando che non siamo noi che ci liberiamo, è quello che ci deve consolare. Perché guardate, io so che tutti i tormenti che noi ci diamo è sempre perché ci accorgiamo di non essere capaci. Provate a dire se non è così. Noi ci rattristiamo, ci inquietiamo, ci ribelliamo, facciamo illusi, protestiamo, perché ci vediamo incapaci. E il Signore ti è duro perché vuole che tu ti renda conto che sei incapace. E che il Signore non aspetta che tu sia capace. Il Signore aspetta soltanto che tu ti lasci amare e che ti accorgi del suo amore. E più sei meschino e più lui ti ama. Lasciarsi amare significa anche essere totalmente presenti a Dio e totalmente disponibili a Lui. Ecco, quindi la preghiera del cuore che ci porta a lasciarci amare vuol dire avere proprio Dio davanti a noi e fermarci come Mosè sul monte ed essere totalmente disponibili. Ecco, ci vuole la disponibilità, attenzione e disponibilità. Quindi lasciarsi amare è mettere al centro Dio e la sua volontà. Mettere al centro Dio perché devo essere totalmente presente a Lui e non c'è se non Lui, è Lui solo. E devo mettere al centro la sua volontà perché devo essere totalmente disponibile a Lui, abbandonandomi totalmente a Lui. E chiudiamo questa riflessione, questo insegnamento, e con quanto scriveva Charles de Foucault, con queste parole: fa di me ciò che ti piace, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, come una confidenza infinita. Qui c'è la piena, totale, completa libertà nello Spirito Santo. Noi abbiamo ancora un grosso ostacolo, che abbiamo sempre paura che Dio ci giochi un tranello. Per cui, Signore, non riesco a dirti sia fatta la tua volontà, perché se te lo dico, cosa poi tu combinerai di me? Questo non lo so e non mi fido, Signore. Perché abbiamo un'idea sbagliata di Dio. Pensiamo a questo Dio giustiziere che non aspetta altro che tu gli dica di sì per darti le legnate. E pensate che concetto di Dio che noi abbiamo. Quando invece dobbiamo essere convinti che Dio è amore e si permette che suo figlio vada in croce perché poi lo deve risuscitare. Quindi lasciarsi amare è scegliere in tutto e per tutto la volontà di Dio. Lasciarsi amare è la decisione di diventare anche nelle piccole cose la gioia di Dio. Quando è che Dio gioisce di me? Quando mi vede docile come la Vergine Maria, quando vede che non gli resisto, che non gli manco di fiducia, che non lo sottovaluto, che non metto niente di preoccupazione davanti di Lui, più di Lui. Quando vede che io l'ho messo veramente al primo posto e credo che Lui sia il primo posto, anche magari nell'aridità, che non è detto che io non debba avere anche delle freddezze, ma però la mia ragione, il Signore me la lascia sempre libera, è questa che conta, non i sentimentalismi, la testa, la volontà, la convinzione. Se Dio è Dio, so che è amore, perciò Signore mi fido, anche se tutto mi va a rovescio, e aspetto perché sono sicuro che sei fedele e so che arriverai, che mi tirerai giù dalla croce e che cambierai la mia morte in resurrezione. Ecco perché allora vale tutto quello che vi ho detto all'inizio, essere sempre pronti a dire di sì a qualsiasi proposta, sempre, subito, senza paura di essere imbrogliati, Il Signore ti salva se ti fidi di Lui. Vuoi che Dio sia meschino? Che ti giochi un tranello? Ecco perché dobbiamo andare avanti sicuri, sicuri, senza paure, pronti. Vogliamo chiederla questa attenzione totale a Dio e questa disponibilità totale a Dio. È l'atteggiamento di fondo della Vergine Maria, totalmente presente a Dio. Per lei c'era solo Dio. È totalmente disponibile a Lui. Sono qua a fare la tua volontà, sono la tua serva. Parla, Signore, che il tuo servo è pronto a fare quello che tu mi dici.

oggi vogliamo dare testimonianza dell'amore di Dio, donando l'amore ai nostri fratelli, accogliendoli, perdonandoli e benedicendo tutto il mondo. Noi abbiamo questo potere, pieni di amore, possiamo benedire Dio e benedire anche i nostri fratelli, tutto il mondo. E la nostra benedizione diventa il nostro amore per tutti. Un amore incondizionato, senza preferenze, senza esclusioni. E questa sia anche la benedizione per tutti voi, per la gioia di questa giornata, per l'intercessione della Vergine Maria, che è la madre dell'amore. Perché Gesù è l'amore, l'amore incarnato di Dio, lei è la madre di Gesù, la madre dell'amore. Vediamo quindi di invocarla anche lei oggi perché ci insegni l'amore, ci porti l'amore e ci aiuti poi a diffondere questo amore attorno di noi nella nostra giornata. Per intercessione della Vergine Maria, nostra madre, di San Giuseppe, nostro patrono, di tutti i santi, gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata dell'amore di Dio e della Vergine Maria. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026, sono le 9:06, alle 9:08 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e la meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie e programmi estivi Le Voci del Mare, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina la Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 In Cammino. Alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto notturno. Vi ricordiamo che ancora per questo mercoledì l'udienza generale del Papa è ancora sospesa per il suo meritato riposo, tornerà però già dalla prossima settimana, quindi le udienze riprenderemo a trasmetterle in diretta. Riprenderanno mercoledì 5 agosto. A tutti voi buona giornata e buon ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo, ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisci? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente. Talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscere, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire l'aiuto che si è da un punto di vista psicologico, perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista si può riconoscere e dire che, guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, in questo nostro tempo riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza e la grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. Talvolta c'è una sana invidia che può portare a, almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, no, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto, il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono, sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Un momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva un momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte, dall'altra momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi non lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno. Allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro ai miei bisogni, al mio tornaconto. Penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

dopo aver affrontato nella trasmissione precedente il passo sull'ingiustizia, sul paradosso dell'ingiustizia, il Signore Gesù va oltre, ancor oltre a quello che già non ha detto.

Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, la prima parte comincia, come anche nelle altre sezioni che abbiamo già affrontato, con avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Se noi prendiamo una Bibbia, un testo, troveremo che in genere la prima parte della frase amerai il tuo prossimo è scritta in corsivo, la seconda no. Odierai il tuo nemico sembrerebbe essere un'aggiunta. Ecco, non è così esatto. Amerai il tuo prossimo è una citazione diretta, esplicita, di testi dell'Antico Testamento, non c'è ombra di dubbio, corrispondono a testi del libro dell'Esodo, del Deuteronomio e cose di questo genere. Amerai il prossimo, amerai il tuo fratello, ma odierai il tuo nemico? Beh, la frase così esplicitamente menzionata forse non c'è, però ci sono tante espressioni. Pensiamo a un'espressione del tipo odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi. Ecco, questo che è il Salmo 97, e al versetto 10 noi lo leggiamo come un'attitudine. Nella costituzione del popolo di Dio c'era una delimitazione da riconoscere e da curare. Il popolo viene immesso nella terra promessa e si trova a confronto con culture diverse. Allora, la mentalità e la fase arcaica di questa zona di storia fa sì che venivano avallate le istanze che difendevano l'integrità etnica del popolo ebraico dalla estraneità dei popoli pagani. Ora, questa cosa qui, sotto il punto di vista storico, concreto, sociale, è assolutamente inaccettabile e del tutto collegata a una zona della storia che è conchiusa nell'Antico Testamento. Ma l'attitudine di riconoscere l'elemento estraneo e di non avallarlo, anche da altre parti dello stesso discorso della montagna, ha il suo perché, ovvero sia, quando si parla di odiare il male, forse lo capiamo un po' meglio. Se l'uomo non entra in alterità con il male, cioè non lo sa avere in antipatia, e non se ne libera mai. Ma il problema è quando noi identifichiamo il male con l'uomo. Non è più il male, ma il cattivo, il maligno, non inteso come il demonio, ma inteso come l'uomo che è il cattivo. Allora noi siamo felicemente portatori di riflessioni che sono venute con il tempo e che sono quelle per cui sappiamo che bisogna distinguere fra il peccato e il peccatore. Si odia il peccato, non si odia il peccatore. Si odia il male, non si odia colui che lo fa. Ma tutte queste distinzioni, che sono molto belle e molto importanti, imprescindibili, non sono ancora, come dire, esplicitate. E abbiamo che cosa? Amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico. Che tipo di attitudine è riconoscere due categorie in chi ci circonda? C'è il prossimo, il fratello, e questa la menzione veterotestamentaria, amerai il tuo fratello, il tuo prossimo, il tuo vicino, ma l'estraneo lo devi odiare. L'odio, che sembra un sentimento semplicemente negativo, in realtà ha il suo luogo nella vita umana, che è il rifiuto, come venivamo dal dire, del male,
se

sappiamo distinguere il male dal malvagio, diciamo così, il male da chi lo fa. Comunque che ci sia una repulsa dell'uomo verso ciò che è nemico, non gli fa bene, è contro di lui, questo è plausibile. Ma tanto il Signore Gesù tutte queste distinzioni prende e le cancella completamente, perché dice esattamente il contrario. Ma io vi dico, e torniamo per l'ennesima volta a sottolineare questa frase che è la chiave di volta, il perno della spiegazione, è qualcosa che dice lui, non è qualcosa che potremo dire noi, questo non è qualcosa che dice un uomo a partire da se stesso, questa non è la natura umana, è qualcosa che dice il Figlio di Dio che sta unendo, che ha unito la carne umana alla vita divina. Vero Dio e vero uomo mostra una vita nuova, una vita che è la giustizia, che supera la giustizia degli scribi e dei farisei, come abbiamo detto altrove. Ecco, allora, io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Ecco, dobbiamo approfondire tutto questo, ma compare nitidamente che noi siamo tutti figli dei nostri genitori terreni e c'è una vita da figli del Padre Celeste, una vita che è la vita nascosta in potenza nel battesimo, che è la vita secondo il cielo. È il Padre del cielo che genera una vita che è diversa, quella che può permettere di dire questa cosa assurda: amate i vostri nemici. Ecco, dobbiamo capire perché questa è la vita nuova e che attinenza ha con la nostra povera, miserabile esistenza, piena di paure, piena di piccoli e grandi rancori, piena di attitudini di difesa di se stessi, tante volte, tutto sommato, plausibili, comprensibili, lecite.

siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Questo è quello che dice il Signore Gesù. Per essere tali bisogna amare i nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Come si può intendere tutto questo? Più avanti, prima di approfondire meglio questa frase, dice: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Fare qualcosa di straordinario. Allora, siamo senza ombra di dubbio, con tutti questi discorsi, nel campo dello straordinario. Non c'è ombra di dubbio che non stiamo parlando di cose ordinarie. E la domanda è questa: perché ci serve lo straordinario? Partiamo da questo punto per entrare in questo paradosso ed entrare nella imprescindibilità di quello che ha detto il Signore Gesù. Si può vivere senza straordinario? L'uomo che vive secondo leggi, secondo cose ordinate, secondo norme, secondo regole del suo corpo, della sua psiche, della realtà, come si può relazionare con ciò che è superfluo, non è ordinario? Bisogna sempre vivere, ci basta vivere in ciò che è normale? No, noi non possiamo fare senza lo straordinario. Senza lo straordinario non c'è l'amore. Senza ciò che è oltre la norma non c'è la personalità, non c'è l'identità, non c'è la nostra specificità. Se siamo tutti secondo norma, siamo dei robot, siamo cibernetici, siamo una serie di persone che fanno parte per l'appunto di una serie, non siamo più identità reali, non abbiamo più una dimensione vera, riconoscibile. Io non sono io e l'altro non è l'altro. Abbiamo bisogno di quella realtà straordinaria. Noi abbiamo bisogno dello straordinario, siamo nati per lo straordinario, cerchiamo lo straordinario. Quando delle persone si avvicinano, vogliono vivere delle esperienze, partono per un viaggio, stanno cercando lo straordinario, stanno cercando quello che è necessario per l'uomo. Allora, se amate quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Cosa fate di straordinario se fate quello che sanno fare tutti? Quello che è secondo il protocollo? Noi abbiamo bisogno di andare fuori dal protocollo. E quella cosa che va veramente fuori dall'ordinario è l'amore al nemico. E di che cosa parliamo? Di qualche cosa che dobbiamo domandarci. È una dimensione che può capitare nelle condizioni estreme, una condizione limite, o è una condizione oggettiva, necessaria. Nessuno di noi può vivere se non è amato in questa dimensione qui. È curioso, ma qui tocchiamo uno dei punti più straordinari del nostro discorso. Il Signore Gesù sta mostrando una vita che non è una vita normale, non è la vita dei figli di questo mondo, è una vita secondo il Padre Celeste, è una vita secondo una dimensione che non è di questa terra. Pure, paradossalmente, non è possibile vivere su questa terra senza incontrare questa straordinarietà. Non è possibile vivere una vita che sbocci nella bellezza, che divenga una realtà compiuta, che esprima se stessa fino in fondo, se non incontra questo tipo di amore. L'amore a chi ha sbagliato, a chi è stato cattivo, l'amore al nemico. Senza amore al nemico il mondo non si può reggere, perché, come abbiamo già detto nella trasmissione precedente, infatti questi due testi sono uno conseguenziale all'altro, nella giustizia nessuno sopravvive. Non si può crescere un bambino senza il perdono,
Non si può crescere nell'amicizia senza la misericordia, senza accogliere gli errori l'uno dell'altro. Non può tenere nessun matrimonio che si regga semplicemente sul fatto che i due coniugi devono essere capaci sempre di fare ciò che va fatto e non comportarsi mai in maniera antagonista. Il nemico. Ma chi è il nemico? Un'altra frase del Vangelo dice, per altri contesti, i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Ecco, quello è sempre il Vangelo di Matteo al capitolo 10. Il nemico, ma è mio nemico qualcuno che è lontano, con cui non sono d'accordo, quello che sia, ma sa essere molto più mio nemico, colui che mi sta accanto e che mi sa ferire come nessuno e che mi sa deludere come nessuno. E il problema è che se io amo solamente coloro che si comportano bene con me, io non ho amore nel cuore, io sono un commerciante affettivo che fa le cose solamente se è pagato. Io non farò nessun atto gratuito, autentico. Si vede che l'amore abita in me, perché a un dato momento faccio qualcosa senza avere un tornaconto. Quando il tipo, il tono del rapporto con il prossimo entra nella zona della povertà dell'altro, e se nessuno di noi avesse mai sperimentato l'amore gratuito, l'amore che ti ama perché ci sei, non per come sei, l'amore che non ti pone condizioni, ma nessuno di noi potrebbe avere un briciolo di speranza nel cuore. Noi saremmo semplicemente dentro un mondo matematico, infelice e non umano. Noi sperimentiamo l'amore solamente quando varchiamo la soglia di quel diritto ed entriamo nella zona dell'ingiustizia che viene lo stesso accolta. Ognuno di noi ha bisogno di essere amato nemico. Ognuno di noi è stato amato nemico dal Signore Gesù Cristo. Ecco, sottolineiamo questo punto, che se noi dobbiamo vivere facendo del bene solamente a coloro che ci fanno del bene, noi viviamo in un mondo prevedibile e noioso. Viviamo senza amore, viviamo senza bellezza. Così lo può fare chiunque, ma nessuno di noi è chiamato a fare qualcosa da chiunque. Ognuno di noi è una persona, ognuno di noi ha una potenzialità di amore. È fatto per atti d'amore unici, irripetibili. Ma in questo amore non si può manifestare altro che la condizione senza limiti. L'amore incondizionato è l'unico amore vero. L'amore che è amore per se stesso, non perché l'altro se lo merita, è l'amore autentico. Allora siamo di fronte a qualcosa che è sublime e che pure tutti desideriamo di incontrare. Una donna spera di trovare questo amore nel suo uomo. Un figlio spera di trovare questo amore nel suo padre. Una persona spera di trovare questo amore nei suoi colleghi mentre lavora. Una serie di persone che ci circondano, ci deludono o ci appagano a seconda del fatto che mostrino bellezza. Ma la bellezza delle bellezze è quando l'amore diventa atto. E l'amore diventa atto quando è gratuito. Quando è accoglienza, quando è misericordia. Non c'è amore senza misericordia. Un amore che esclude la misericordia non è amore, è calcolo, come abbiamo già abbondantemente detto.

0: La più normale delle reazioni a quanto abbiamo detto fino adesso, quella che nel cuore di chiunque non può che sorgere, è: va bene, ma tutto questo come si fa? Ma tutto questo come si vive? Ma tutto questo è un'iperbole? È una bella poesia che guardiamo così dal basso, dalla povertà di qualcosa di molto estraneo? Ecco, c'è una chiave essenziale in questo testo che preparerà peraltro ai testi successivi. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Noi non stiamo parlando, come abbiamo già accennato, di una vita naturale. Questa è la vita soprannaturale, questa è la vita di Dio, questa è quella vita che si vive solo quando lo Spirito Santo è diventato il cuore del nostro cuore. Noi non siamo chiamati a fare di questa parola un'etica, una morale. Questa parola annunzia una altra esistenza. Qui si parla di altra genetica, qui si parla proprio di una vita che nasce dall'alto e ha tutta un'altra origine. Con la vita che è stata originata da questa terra, ciò che nasce dalla terra è terra, ciò che nasce dallo spirito è spirito, ecco, dice il Vangelo di Giovanni, noi non potremo mai entrare in questa parola, potremo desiderare e riconoscere necessaria questa parola, ma restare sempre frustrati. Qui si parla infatti dell'essere figli del Padre del Cielo e parte una contemplazione del Padre, che se vogliamo in tutto questo è un dono, è un pleonasmo, è una cosa che non era necessaria nel testo. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Ho proclamato il testo saltando la parte sulla contemplazione del Padre. Ma ascoltiamo come il testo è: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ovvero sia, non si parte da noi per arrivare a questa vita, si parte dal Padre, da come il Padre tratta l'uomo. Fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, dona le sue cose a tutti e non ci tratta con il dono della pioggia secondo una selezione, e chi è buono viene trattato bene e chi è cattivo viene trattato male. No, il Signore è generoso con tutti, la vita è generosa con tutti, la provvidenza è abbondante con tutti. Se io devo pensare come potrò toccare lo straordinario, vivere relazioni straordinarie, relazioni di amore autentico, dove la mia vita sia illuminata, scaldata, consolata, rallegrata dall'amore vero, io devo partire da come Dio mi tratta, devo partire dalla contemplazione, dalla memoria, dalla constatazione che Dio non mi tratta come mi merito. Non mi ha mai trattato secondo i miei peccati, non mi ha mai trattato secondo le mie colpe. Egli, rivelato già a Mosè come misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, nel Signore Gesù si manifesta come colui che mi ama lì dove io sono non amabile, lì dove sono un nemico, e continua a darmi sempre nuove possibilità. E fa sorgere il sole di questa giornata, mi dà questa giornata, malgrado, in fondo, se mi metto con la bilancia in mano a misurare, forse non me lo merito di avere un'altra giornata da vivere. Certo, più si cresce nella vita spirituale, più si ha coscienza della propria povertà. Dice Santa Teresa d'Avila che quando c'è un po' di luce, poca, non si vede lo sporco, ma quando c'è tanta luce si vede anche la polvere nell'aria. Ecco, più si cresce nella vita spirituale, più si ha memoria di come si è trattati generosamente da Dio. Le persone molto grezze nella vita spirituale non vedono i propri peccati, non vedono le proprie povertà, non ricordano le proprie ingiustizie. Le persone molto acute nella vita spirituale percepiscono tutta la propria mediocrità, soffrono anche della propria mediocrità e percepiscono quanto Dio sia buono. È dall'enorme oceano di pazienza di Dio che viene quel momento per cui io, ricevendo la vita che questa misericordia versa nel mio cuore, per la gratitudine che fa scattare dei relè interni, per cui io smetto di essere bloccato dentro tutta una serie di lucchetti di autodifesa, io a quel punto posso aprirmi alla misericordia e addirittura amare come Dio mi ha amato. Ecco, di questo stiamo parlando. Questa è una nuova vita, non è la vita dell'uomo, è la vita dei figli di Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.

L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano. Teheran dovrebbe intanto ricevere entro poche settimane la prima fornitura di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti, Italia, si svolge nel pomeriggio nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera, fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV 2000 e da Play 2000 alle ore 21. Oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza dopo che il forte terremoto ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta ancora provvisorio, centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato, la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu, la zona più colpita. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione sono 10, domani saliranno a 16, bollino rosso oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel.deserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto, con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi. È un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che

0: con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nel canto terzo dell'Inferno, Dante presenta l'azione educativa nei versi esemplari in cui il maestro Virgilio lo prende per mano con lieto volto e lo introduce dentro alle segrete cose. Leggiamo infatti: «E poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose». Dante non avrebbe intrapreso il viaggio senza la compagnia e la guida lieta e rassicurante di Virgilio. C'è un'altra immagine dantesca che ci aiuta a capire chi sia davvero l'educatore. Nel canto primo del Paradiso, Dante vede Beatrice alla sua sinistra guardare il cielo. L'amata non indica se stessa al poeta, ma qualcosa d'altro, un bene maggiore. L'educatore, colui che guida e che è autorevole, non rimanda mai a sé come risposta ai problemi della vita, ma comunica altro, indirizza al bene e conquista gli altri proprio perché non avvinghia a sé. Vedendo Beatrice rivolta al cielo, anche Dante è indotto a fare altrettanto. I genitori che pregano col cuore, di fronte alla presenza, comunicheranno probabilmente al proprio figlio il senso del mistero che è altro da loro, più grande della loro misura. Il bimbo non coglierà certo tutto quanto viene pronunciato, ma probabilmente avvertirà, se sta in silenzio e guarda, il senso religioso dei genitori. Nella poesia La madre, Ungaretti, in seguito alla perdita della persona a lui più cara, le dedica dei versi in cui ben emerge l'impatto che la religiosità materna, stampata nella sua memoria fin da piccolo, ebbe poi nella formazione della sua persona, anche se la conversione lo toccherà solo a 40 anni, dopo aver incontrato nuovamente il cristianesimo attraverso l'esperienza del monastero di Subiaco nel 1928. Scrive infatti il poeta: «E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombre per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti, dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro». Chi abbia colto la ragionevolezza del discorso fin qui tenuto sull'educazione non potrà non concordare sul fatto che l'educazione riguardi anche la dimensione della bellezza. Esiste, cioè, un'educazione estetica. Se l'educazione infatti è introduzione alla totalità della realtà, e se la bellezza è una prerogativa dell'essere, per essere introdotti all'aspetto estetico della realtà occorre indubbiamente un'educazione. Ancor di più urge tale educazione in un contesto quale quello odierno. Oggi infatti sembra sempre più soffocata la domanda di bellezza innata nell'uomo. Il sopimento del desiderio avviene attraverso la diffusione dell'idea che la risposta a tale domanda che c'è nel nostro cuore non esista. Se non c'è risposta, allora non avrebbe più senso porsi la questione. Il bello non esiste, non chiedetelo. Sembrerebbe essere questo il drammatico quanto falso messaggio veicolato dalla cultura e dall'arte contemporanea. Riproporre in maniera prepotente il desiderio di bellezza che abbiamo nel cuore è la maniera più chiara per iniziare un percorso autentico di ricerca estetica. Potremmo infatti affermare che la vera educazione è l'educazione alla bellezza e alla bontà, come lo stesso San Paolo insegna: esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Non possiamo crescere nella paura e nell'angoscia per la vita e per quanto ci può capitare, ma solo nell'entusiasmo per la positività della realtà. C'è un disegno positivo nel reale, ma solo un'educazione può permetterci di inoltrarci in esso. L'esistenza ha un senso profondo, ma qualcuno ci deve insegnare a intravederlo.
Il peccato ci allontana dalla capacità di cogliere la bellezza nella realtà e nella vita. La nostra esperienza quotidiana ce l'insegna. Solo uno sguardo puro sulla realtà ci permette di osservarla con rispetto, di contemplarla e di abbracciarla con tenerezza nella sua unicità, ma anche nella sua precarietà e nel contempo nella sua grandezza. Solo uno sguardo siffatto, che possiamo definire verginità, ci consente di capire il dono grandissimo che ogni giorno ci è offerto. Noi dipendiamo da un mistero che fa tutte le cose. Noi siamo il rapporto con questo tu che ci fa. È indubitabile che un'educazione che sia realmente tale porti a spalancare una finestra sul nostro io, sulla nostra persona, ovvero su quell'aspetto della realtà che più ci interessa. Non si potrà essere educati, ovvero introdotti alla realtà, se prima non si sarà stati introdotti alla coscienza di sé e del proprio io. In questo ambito risulta particolarmente significativa la dimensione della conoscenza dei propri talenti, ovvero di quelle caratteristiche e di quelle inclinazioni con cui siamo nati. Conoscere i propri talenti è compito tutt'altro che scontato, ma indispensabile perché la persona possa realizzarsi. Ricordiamoci la parabola dei talenti raccontata da Gesù. Un uomo consegna dei talenti ai suoi servi prima di partire per un lungo viaggio, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Il primo li impegna subito e guadagna altri 5 talenti. Il secondo ottiene dall'investimento 2 talenti. Chi ha ricevuto un solo talento lo nasconde sottoterra. Quando ritorna, il Signore premia i 2 servi che hanno fatto fruttare il suo denaro, mentre fa castigare il servo infecondo. Lo fa gettare nelle tenebre, gli toglie anche l'unico soldo e lo consegna a chi ha 10 talenti. Infatti, a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Non conoscere i propri talenti o non utilizzarli significa perderli. Viceversa, scoprirne anche uno solo e far sì che dia frutto è molto più proficuo che possederne tanti senza adoperarli. La vera educazione dovrà mirare a far esaltare i talenti di ciascuno, che poi diventeranno davvero fruttuosi solo se posti al servizio del tutto, dell'ideale, dell'universale. Il frutto del talento, che è dono regalato dal Signore, sarà così non solo il compimento di sé, ma anche del prossimo e dell'opera di Dio. L'incipit del Salmo biblico 114 recita infatti: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria». In questi versi è descritta la percezione della vita come compito, come assunzione di responsabilità, come prendersi cura di. Nella già ricordata lettera agli artisti, Giovanni Paolo II scriveva: «Secondo l'espressione della Genesi, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita. In un certo senso, egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro». In senso cristiano, tutte le vocazioni hanno questo compito supremo, quello di rendere testimonianza della presenza di Dio nella storia e nella realtà. Quanta cura, quanta attenzione nel proprio lavoro comporterebbe una consapevolezza, anche piccola, del significato della propria attività. La vocazione dell'artista è, in tal senso, molto particolare. Infatti, scriveva ancora Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti, nella creazione artistica l'uomo si rivela più che mai immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. L'artista vive una particolare relazione con la bellezza. In un senso molto vero si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal Creatore col dono del talento artistico. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità.
Questo quindi è l'appello rivolto a tutti gli artisti. Tocca a voi, uomini e donne che avete dedicato all'arte la vostra vita, dire con la ricchezza della vostra genialità che in Cristo il mondo è redento. È redento l'uomo, è redento il corpo umano, è redenta l'intera creazione. A contatto con le opere d'arte, l'umanità di tutti i tempi, anche quella di oggi, aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: News.
1: Studio Ugo Scali. L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il Briz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAEFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti. Un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 12.

e la donna a tutto fare che insieme alla sorella Maria a Betania, vicino a Gerusalemme, accolse nella sua casa il Signore Gesù. E alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Il suo nome significa Signora. È protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi. I primi a dedicarle una celebrazione liturgica furono i francescani nel 1262.

come abbiamo detto, Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste visite, compare per la prima volta Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. Non ci stupisce, quindi, il rimprovero che Marta muove a Maria. «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

La risposta di Gesù può suonare come rimprovero alla fattiva massaia. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ma rimprovero non è, commenta Sant'Agostino. Marta, tu non hai scelto il male. Maria ha però scelto meglio di te.

Ciò nonostante, Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da San Basilio e San Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico. La santità di questa dolce figura di donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata dalle stesse parole di Cristo. Ma è Marta soltanto, e non Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nell'onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. E durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato. E anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare.

la lezione impartitale dal maestro non riguardava evidentemente la sua encomiabile laboriosità, ma l'eccesso di affanno per le cose materiali, a scapito della vita interiore. Sugli anni successivi della Santa non abbiamo alcuna notizia storicamente accertabile, pur abbondando i racconti leggendari. Si dice infatti che probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettata in mare perché venisse sommersa dalle onde. Ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città, Santa Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente, finché, ricca di meriti, il 29 luglio dell'84 passò al Gaudio Sempiterno.

primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta furono i francescani nel 1262, il 29 luglio, cioè 8 giorni dopo la festa di Santa Maria Maddalena, impropriamente identificata con sua sorella Maria. Le sue reliquie si venerano a Tarascona sul Rodano.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: Quando Gesù arriva alla tomba di Lazzaro, piange. È il pianto di Dio davanti al dolore umano, il pianto che non elimina la morte, ma la attraversa, il pianto che unisce cielo e terra. E subito dopo tutto si condensa in tre parole che riassumono il senso dell'esistenza umana, della morte e della risurrezione, tre comandi che non riguardano solo Lazzaro, ma a ciascuno di noi. Togliete la pietra. Il primo imperativo è la chiave di tutto. Togliete la pietra. Certo, è la pietra materiale che chiude la grotta, ma è soprattutto la pietra che abbiamo messo noi, quella che separa artificialmente la vita dalla morte, come se fossero due realtà incompatibili, due mondi separati, due domini inconciliabili. Gesù dice che non dovrebbe esserci alcuna pietra. La vita è una. Perché ci sia vita, servono la nascita e la morte. Sono due porte della stessa casa, due estremità dello stesso respiro. La morte non è l'opposto della vita, è il suo movimento, la sua trasformazione, la sua curva necessaria. Noi siamo convinti che con la morte la vita finisca, ma per Gesù la vita non finisce, si trasforma per continuare in un'altra modalità. Quale? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Ma non finiremo, saremo trasformati. Lo dice anche il prefazio primo, che viene letto durante la messa dei defunti nella liturgia cattolica. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. Togliere la pietra, allora, significa togliere la nostra paura, la nostra rigida separazione, il nostro invincibile dualismo. La pietra è ciò che ci impedisce di vedere che la vita continua, vibra, si espande, prosegue oltre quella soglia che chiamiamo morte. Vieni fuori. Gesù aveva già annunciato nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni: viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ed è esattamente quello che accade ora. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Il testo però non dice Lazzaro uscì, dice il morto uscì. Perché? Perché il sé autentico di Lazzaro, la sua natura più profonda, non era dentro quel sepolcro, non vi era mai entrato. Per questo, a uscire da quel sepolcro è un cadavere. Lazzaro, il vero Lazzaro, era già altrove, era già nella vita, era già là dove era stato da sempre, nella vita che non è mai nata e che mai morirà. Lasciatelo andare. L'ultimo imperativo è forse il più struggente e il più liberante. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il cadavere esce dal sepolcro con i piedi e le mani avvolti da bende, il volto coperto da un sudario. Per questo Gesù comanda: lasciatelo andare, non trattenetelo. È come dire: lasciate andare i vostri morti, non restate attaccati ai cadaveri. I vostri defunti non sono lì. I vostri cari ora sono ciò che sono sempre stati, dei viventi. Stanno godendo ora pienamente, ossia senza il limite della materia e dello spazio, di quella dimensione di cui erano partecipi da sempre. Nel sepolcro è entrato solo il bios, la vita biologica, ma la zoè, la vita autentica, la vita che non muore, continua. Non attaccatevi ai morti, state con i vivi. E state anche con i vostri morti vivi, perché ci sono qui tra noi, in una modalità che ancora non abbiamo occhi per vedere. La morte non distrugge il seme, lo porta ad aprirsi compiutamente. È il momento in cui tutto si apre, tutto si allarga, tutto trabocca, tutto si compie. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, leggiamo nel Vangelo di Luca. Queste parole così note sono state spesso impoverite, ridotte a un aforisma moralistico, a un invito un po' rassegnato a portare pazientemente i propri pesi. Ma Gesù non sta descrivendo una devozione triste, sta aprendo una via di liberazione. Il cuore del suo invito è semplice e abissale: imparare a stare con ciò che è. Non vivere nella nostalgia di un passato che non torna, né proiettati nel futuro immaginando scenari ideali che raramente si avverano. Viviamo spesso in un altrove, altrove da quello che accade, altrove da ciò che proviamo, altrove da ciò che siamo. E così, come ha scritto John Lennon, la vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altro. Una spiritualità sana è quella che ci educa all'arte del presente. Non fuggire nel rimpianto, né rifugiarsi nell'attesa, ma abitare l'istante così com'è. Non c'è vita nel passato, il passato è memoria. Non c'è vita nel futuro, il futuro è immaginazione. La vita è adesso, in questo respiro, in questo dolore, in questo abbraccio, in questo passo. Prendere la propria croce significa allora proprio questo: rimanere nella vita reale, non in quella desiderata, non in quella immaginata, ma in quella concreta, con la sua fatica, con le sue sorprese, con i suoi chiaroscuri. È imparare a non giudicare i fatti per la loro apparenza, smettere di etichettare ogni accadimento con il nostro filtro: questo è male, questo è bene, avrei voluto, mi aspettavo che. Perché proprio ciò che non vorremmo vivere potrebbe rivelarsi il luogo di una trasformazione inattesa, la soglia attraverso cui Dio ci parla. Questa è la via che conduce alla beatitudine. Attenzione, non alla felicità. La felicità non è mai stata una categoria cristiana. Gesù non promette felicità. Neanche una volta nei Vangeli usa questa parola. Parla invece di beatitudine. La felicità dipende dalle circostanze, è fragile, condizionata, dipende dal successo, dal consenso, dalla salute, dalla riuscita dei nostri progetti, è legata al piacere dei sensi, all'appagamento dei desideri. La beatitudine invece non dipende da nulla, è un clima interiore, uno stato dell'anima che non ha bisogno di appigli esterni per esistere. Una persona beata è una persona che vive costantemente in un'atmosfera di pace. Se le cose vanno come desidera, è beata. Se vanno in direzione opposta, è beata. Se è amata, stimata, accolta, è nella beatitudine. Se è tradita, ferita, abbandonata, rimane nella beatitudine. È la perfetta Letizia di Francesco d'Assisi, una gioia che nessuna circostanza può spegnere.
1: Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone anche oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Ogni strumento tecnologico sia al servizio della verità e del bene, l'ha affermato il Papa in un messaggio a firma del Cardinale Parolin, inviato ai partecipanti del 7° Seminario Internazionale sulla Comunicazione della Chiesa in corso di svolgimento, fino a ieri, nella Pontificia Università Cattolica Santiago del Cile. Leone XIV ha incoraggiato a promuovere una comunicazione che di fronte alle nuove possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico sappia custodire la dignità della persona umana. La Carità Internazionale di Leone XIV, una mano tesa ai popoli feriti del mondo. La Carità del Santo Padre, attraverso l'opera del Dicastero per il Servizio della Carità, non conosce limiti di estensione geografica e al costante sostegno a zone martoriate dalla guerra come Ucraina e Medio Oriente, affianca l'invio di aiuti umanitari ai 5 continenti. La parola d'ordine è accogliere in Europa, confortare in Medio Oriente e Asia, rialzarsi in Africa, ricostruire nelle Americhe, intervenire e riflettere poi sulle cause della povertà. Cantico di pace a Castel Gandolfo col Papa, oggi in video dalle 21. Vatican News trasmetterà sul portale e sul canale YouTube il video dell'incontro di preghiera e fraternità guidato da Papa Leone XIV nel borgo Laudato Si, nei giardini delle Ville Pontificie, questa sera, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. La preghiera sarà accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro ABF Voices, composto da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda, Haiti e Italia. IOR ha pubblicato il rapporto di sostenibilità 2025 con un utile di 51 milioni. L'istituto conferma il proprio impegno per una finanza trasparente, responsabile e coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa. Nell'anno passato è stato generato un valore pari a 67,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50 dell'anno precedente. L'utile è stato destinato al Papa per il 36%, al personale per il 23% e ai fornitori per il 14%. La quota restante ha contribuito al rafforzamento del patrimonio dell'istituto. Medjugorje, grave atto vandalico al santuario mariano. L'ufficio parrocchiale invita alla preghiera, al perdono e al digiuno dopo che l'altare esterno della chiesa di San Giacomo è stato dato alle fiamme, provocando ingenti danni. Imbrattata anche una statua della Vergine Maria. Gli spazi sono stati ripuliti e sono nuovamente idonei al culto, così dice una nota del medesimo ufficio. Notizie dal mondo. Il governo Meloni vuole prendere 15 miliardi in prestito dall'Unione Europea per comprare armi. Forse. Prima il ministro Tajani l'ha annunciato, poi vista la reazione della Lega ha parzialmente ritrattato. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha annunciato di voler utilizzare i fondi europei SAFE per la difesa. I fondi sono prestiti che l'Unione Europea mette a disposizione dei Paesi membri fino a un massimo di 150 miliardi di euro per finanziare le spese militari. Si tratta di prestiti a lungo termine pensati per potenziare la difesa comune. Durante l'incontro con le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha detto di aver deciso di chiedere 14,9 miliardi di euro entro fine anno. Poco dopo si è corretto dicendo che quella cifra costituisce il tetto massimo e il governo potrebbe utilizzarne meno. Nell'ultimo mese Medici Senza Frontiere ha curato almeno 49 persone ferite, dicendo che quella cifra costituisce il tetto massimo e il governo potrebbe utilizzarne meno. Nell'ultimo mese Medici Senza

0: ha definito il suo nuovo incontro con Donald Trump uno dei migliori che abbiano mai avuto. L'ha fatto in un'intervista a Fox News dopo il colloquio che ha avuto ieri a Washington col presidente statunitense. L'incontro si è tenuto dopo mesi di tensioni tra i due leader. Su questo punto Netanyahu ha sottolineato che il rapporto tra lui e Trump è un muro di granito. Non solo, il primo ministro israeliano ha anche reso nota la sua intenzione di recarsi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, nonostante le recenti critiche ricevute da parte di Zoran Mamdani. Secondo Netanyahu, il sindaco di New York starebbe mettendo gruppi di newyorkesi gli uni contro gli altri, aizzandoli contro gli ebrei di New York. Le parole di Netanyahu sono state confermate anche dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha parlato di un colloquio estremamente positivo e produttivo. I due leader avrebbero parlato principalmente della situazione con l'Iran e della minaccia nucleare. Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Giappone, causando il crollo di alcuni edifici, almeno 13 morti e 100 feriti. La scossa, avvenuta nella prefettura di Kumamoto, sull'isola di Kyushu, ha fatto crollare alcuni edifici, tra cui un centro commerciale, dove alcune persone sono morte e altre sono rimaste intrappolate. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione, circa 9.000 sono nei centri d'accoglienza, mentre decine di persone restano disperse, probabilmente sotto le macerie. Ieri si è svolto un nuovo incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Durante il colloquio avvenuto alla Casa Bianca, i due presidenti hanno discusso di licenze per la produzione di missili statunitensi e di diplomazia che si ritiene debba essere rivitalizzata. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso soddisfazione per l'incontro, ringraziando Trump per tutto ciò che fanno insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Dopo più di due mesi in Uganda l'epidemia di Ebola è finita. A renderlo noto è stato il ministro della salute ugandese Chris Beryomunsi. Dall'inizio dell'emergenza in Uganda ci sono stati 20 casi d'Ebola. Ieri però il paese ha raggiunto la quota di 42 giorni senza nuovi contagi, a partire dall'ultimo a potenziale esposizione all'ultimo caso. Si tratta del numero di giorni che devono trascorrere per ritenere finita un'epidemia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia era partita dalla Repubblica Democratica del Congo, paese confinante con l'Uganda, che però continua a registrare contagi. La Federal Communications Commission, FCC, l'agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni, ha vietato l'importazione di alcuni apparecchi robotici avanzati, come i robot umanoidi e i robot con quattro gambe, perché rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale del paese. Secondo l'FCC, questi apparecchi raccolgono dati che potrebbero essere usati da persone o organizzazioni malintenzionate per sorvegliare gli statunitensi e per aumentare le capacità dei servizi di intelligence stranieri. C'è inoltre il timore che i robot possano essere comandati da remoto. La FCC ha giurisdizione su questi beni perché si possono collegare a internet. L'FSB, l'agenzia di sicurezza interna della Russia, ha comunicato di aver incriminato il fondatore dell'app di messaggistica Telegram, Pavel Durov, per favoreggiamento del terrorismo e di averlo inserito nella lista dei ricercati internazionali. Durov è cittadino russo, ma vive all'estero dal 2016, quando iniziò ad avere problemi col governo per essersi rifiutato di condividere informazioni sugli utenti registrati su VKontakt, il più popolare social network in Russia, fondato sempre da lui. A febbraio era stata aperta un'indagine su di lui. Autorità russe accusano Durov di non avere rimosso da Telegram canali, chat e bot a loro dire usati dai servizi segreti ucraini e dai gruppi terroristici per organizzare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche in Russia. Telegram in Russia è molto popolare e molti la usano anche per informarsi.
1: Notizie dall'Italia. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Il Movimento doveva cambiare la politica ha cambiato loro. E questo l'attacco di Beppe Grillo con il post sul suo blog. Ha perso la sua identità, si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Nel frattempo quest'oggi si tiene a Roma la prima udienza per la causa civile, per la titolarità del nome e del simbolo del Movimento. Ieri vi dicevamo che Tajani annunciava il safe, poi però si è corretto ed è stato scontro nella maggioranza. La Lega avverte e decide il Parlamento. Il ministro sottolinea nessuna novità, tempesta in un bicchier d'acqua. Dopo una giornata di telefonate e richieste di aggiustare il tiro, che avrebbe coinvolto anche Palazzo Chigi, la parola d'ordine diventa, al momento, ridimensionare il tutto, con il leader azzurro che parla di una tempesta appunto in un bicchier d'acqua. Non c'è nessuna rivelazione, sostiene. È chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento. L'assalto ai cantieri TAV, i PM chiedono il carcere per due fermati. Sono ventenni tedeschi, la misura necessaria per l'esigenza.

cautelari, 3.300 gli identificati. I ventenni erano stati fermati durante un controllo a meno di 8 km da Chiomonte. Proposte concrete al più presto nell'ottica di definire un piano straordinario per l'ex Ilva. E questo è il primo esito del tavolo di confronto tra l'esecutivo e i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, la risposta dei sindacati per rimarcare l'attenzione sociale. Il governo ha costituito un tavolo tecnico al Mimit a partire già dal prossimo martedì, anche se un primo tassello già c'è e riguarda la necessità di riparametrare la gara per cedere l'ex Ilva sull'area freddo. Così, mentre i sindacati scioperano, il governo lavora ad un piano straordinario. Il sindaco di Montichiari nel Bresciano, Marco Togni, ha emanato in mattinata un'ordinanza urgente che vieta di attraversare a piedi, in bicicletta e di stazionare nell'area dove è stato avvistato un varano. Il rettile, come spiega il documento che è stato pubblicato sul sito del comune, non è stato al momento catturato e la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta un concreto imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento a pedoni, ciclisti e conduttori di animali d'affezione. Così, dopo giorni di avvistamenti di curiosità attorno al rettile, che è stato anche fotografato, il sindaco ha emanato l'ordinanza visto che sono state ritenute attendibili e autentiche le segnalazioni pervenute in quanto documentate con prove fotografiche georeferenziate. Notizie locali, FAS nei pozzi artesiani, a Fontanafredda scattano le prime ordinanze. I provvedimenti sono stati emessi dal sindaco Michele Pecolo alla luce degli esiti degli esami condotti dal laboratorio accreditato a Credia. L'ordinanza prevede la sospensione dell'utilizzo dell'acqua per diversi scopi, tra cui la preparazione di cibi, bibite, compresa la diluizione del latte in polvere destinato ai lattanti, con il sindaco che ha quindi invitato i residenti a non utilizzare l'acqua dei pozzi, quindi, per il consumo umano. L'ASFO ha registrato 2 casi di morbillo nella zona di Pordenone. Il virus, da quanto si apprende, è stato contratto da un bambino di 10 mesi del Bangladesh in condizioni gravi e da un giovane giocatore di pallavolo di 15 anni friulano, che secondo le prime ricostruzioni non risulta essersi vaccinato. Il medico Roberto Dall'Amico invita a prestare attenzione, ricordando l'importanza del vaccino, soprattutto per chi deve spostarsi e viaggiare all'estero in zone considerate a rischio, come nel caso appena citato. Ieri vi parlavamo del Piancavallo e della sua difficoltà nel reperire medici durante il periodo estivo. Adesso Piancavallo è senza rete telefonica a causa di un guasto. I residenti protestano, siamo isolati, i turisti così scappano. Tra le attività maggiormente penalizzate c'è il bar Dachetti, in piazzale Mario della Puppa, che si è fatto portavoce del malcontento dell'intera comunità. Riaperto al traffico il ponte di Chievulis, restano i limiti per i mezzi pesanti e l'annuncio dell'assessore regionale Cristina Mirante è arrivato nelle ultime ore, un evento che era atteso da tempo. Il nuovo libro di Mauro Corona arriva in libreria, la storia del fratello Felice, morto nel 1968. Dal 16 settembre un libro potente spietato sul fratello prematuramente scomparso in Germania, quando aveva soltanto 18 anni. E dal Bellunese si alza nuovamente la tensione attorno all'avvertenza idro. Nell'assemblea pubblica che si è svolta a Piazza Isola Feltre, i lavoratori hanno respinto all'unanimità la proposta di verbale presentata dall'azienda, giudicandola un passo indietro rispetto agli accordi sottoscritti nei mesi scorsi e un segnale preoccupante per il futuro dello stabilimento. Al centro delle preoccupazioni la trattativa con Metalba, l'azienda vicentina indicata come possibile acquirente. Lago di Santa Croce, il livello scende, l'arenile avanza e le alghe proliferano. Il sindaco, la pianura reclama acqua, non possiamo farci niente. Presenze turistiche a rischio tra divieti di balneazione e l'impossibilità di praticare sport come la canoa. Cortina, da ostello alpino a stazione meteo, l'ex casa forestale all'asta, l'agenzia del demanio riprova a vendere l'immobile sul falsarego. Dopo 5 anni di vani tentativi, la base per le offerte scende da 2,4 milioni a 995 mila euro. Essilor Luxottica cresce l'utile netto nel Bellunese, i ricavi sfiorano i 15 miliardi. La Di Milleri commenta, aumento robusto in tutte le aree geografiche, in tutti i business. Siamo pronti a cogliere nuove opportunità. Il fatturato degli AI Glasses, gli occhiali con intelligenza artificiale, è quasi raddoppiato nel trimestre. 2 milioni di euro destinati all'attuazione della strategia forestale nazionale in Veneto e da questo stanziamento regionale che Belluna Alpina rilancia 2 delle proprie battaglie storiche, la costituzione del consorzio forestale del Bellunese e il completamento della strada silvopastorale tra Nevegal e Valmorel. Dallo
sport, mondiali di scherma, Italia d'oro a squadre, trionfano Fioretto uomini e spada donne, entrambe le finali vinte di una stoccata, azzurri primi nel medagliere ad Hong Kong. E dalle corse, Rally Finlandia, tutto pronto per uno degli eventi simbolo del WRC, le prove speciali tra i boschi di Jyväskylä ospitano una delle gare più spettacolari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 29 luglio avremo su pianure costa cielo sereno e caldo. In montagna sereno, poco nuvoloso variabile con andare avanti del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio in montagna non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco al confine con il Cadore. Venti a regime di brezza. Domani giovedì 30 luglio su pianure costa cielo sereno. In montagna sereno al mattino, poco nuvoloso localmente variabile nel pomeriggio. Farà molto caldo specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Ancora venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani. Venerdì 31 luglio, cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso sui monti, variabile sulle Alpi, dove non escluso qualche locale rovescio pomeridiano, venti a regime di brezza e farà ancora molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Infatti la temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 38. E così allora noi concludiamo l'edizione di questo martedì del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudisci.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto, cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Gloria Patri

0: nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre fa sempre cose nuove. La grazia del Signore non viene mai meno. E quello che noi conosciamo, fratelli, è, diciamo pure, una minima parte della grandezza di Dio, che non si può misurare, è infinito. Eppure Lui riflette in noi la Sua potenza, la Sua grazia. Al tempo di Gesù, l'abbiamo visto anche in altre circostanze, c'erano tre movimenti religiosi dominanti tra gli ebrei. Molta gente non credeva a nulla, come succede ai nostri giorni. Tanti erano dediti ad affari, a interessi personali. Ma Gesù entra in mezzo a questo popolo e trova delle persone che lo stavano aspettando. Una di queste era la famiglia di Betania. Betania è un piccolo villaggio ai nostri giorni, abitato per lo più da palestinesi. Presidente del Consiglio israeliano Sharon, presidente del governo, all'inizio del 2000 volle far costruire un muro che separasse le zone abitate da palestinesi da quelle abitate da ebrei, così benché sia a poche miglia da Gerusalemme. Oggi per andare da Gerusalemme a Betania bisogna fare un lungo giro di una trentina di chilometri, pronto per poter uscire dalla zona di Gerusalemme e andare in questa zona prettamente palestinese. E in questo villaggio si ritiene che fosse molto presente a quella che è chiamata la corrente degli Esseni. Queste persone attendevano la venuta del Signore come una cosa imminente, quindi passavano la loro vita a non aspettare che arrivasse il Messia, ma passavano la loro vita a maturare nella parola di Dio, a correggere i loro difetti, a meditare la scrittura, a pregare incessantemente. Lavoravano anche queste persone e due volte al giorno gli uomini facevano un bagno lustrale, uno al mattino e uno alla sera, per purificarsi anche fisicamente. E Betania appunto oggi è ritenuta una cittadina essena, e Gesù entra nella casa di Lazzaro, Marta e Maria. E oggi la Chiesa ricorda questa famiglia, Lazzaro, Marta e Maria, le sorelle, nessuno dei tre sposati. Perché? Perché molti di questi esseni, ritenendo imminente la venuta del Messia, volevano essere liberi dal matrimonio e dai impegni familiari per essere pienamente liberi di accogliere il Messia e seguirlo senza condizioni, senza dover mettere degli intralci. Devo pensare alla famiglia, devo pensare alla moglie, al marito. Quindi tanti sceglievano anche la vita del celibato e la vita di castità per essere una cosa sola col Messia. Marta e Maria infatti accolgono Gesù, e Gesù va in questa casa dove si sente a suo agio. Non sappiamo se Gesù abbia rivelato o meno a loro la sua vera identità di Messia e Salvatore, ma la cosa è certa che quando Gesù andava a Gerusalemme spesso andava a dimorare presso questa famiglia a pochi chilometri appunto da Gerusalemme, dove non solo si sentiva accolto, ma era creduto, era seguito, per quanto questo fosse possibile quando morì il fratello Lazzaro, Marta e Maria mandarono a dire a Gesù che il fratello stava male, ma Gesù non andò. Poi Gesù venne a sapere che Lazzaro era morto e disse agli apostoli che lo seguivano: Lazzaro dorme. E gli fu risposto: se dorme vuol dire che sta bene. E Gesù allora specificò: no, Lazzaro è morto, andiamo. E fecero quelle giornate di cammino a piedi, come si usava allora, e Gesù arrivò nel villaggio di Betania 4 giorni dopo la sua morte. Dopo 4 giorni si presuppone che il corpo comincia a decomporsi, soprattutto nei paesi caldi. E quando Gesù arriva, Marta gli va incontro e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora so che qualunque cosa tu chieda a Dio, egli te lo conceda. E Gesù dice a Marta: tuo fratello risusciterà. E Marta aggiunge: sì, risusciterà nell'ultimo giorno, cioè fra qualche tempo, appunto perché questi assini aspettavano anche la fine dei tempi come cosa imminente. E Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, chiunque vive e crede in me non morrà, morirà in eterno. Credi tu questo? E Marta va a chiamare la sorella Maria, e Maria va da Gesù, e Gesù scoppia in pianto nel vederla piangere e si fa indicare dove era la tomba di Lazzaro. E la gente diceva: vedete come lo amava, come era amico, come era familiare con lui e con le sorelle. E Gesù si rivolge al Padre, lo ringrazia, rende grazie. Prima che avvenga il prodigio, Gesù rende grazie, ringrazia il Padre e poi grida: Lazzaro, vieni fuori. La ruota di pietra costruiva l'imboccatura della tomba era stata rimossa e Lazzaro viene fuori bendato, e Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo andare. E tutti vennero a sapere che Gesù aveva risuscitato Lazzaro. Ora questo prodigio, fratelli, suscitò grande perplessità in mezzo all'altra corrente di scribi farisei, che temevano che Gesù trionfasse, apparisse, e sapendo che Lazzaro era risuscitato dicevano: adesso tutta la gente andrà dietro. Allora complottarono per far morire, oltre a Gesù, anche Lazzaro, perché non ci fossero testimonianze alcune del prodigio di Gesù. Ora, fratelli carissimi, vedete, in questa storia Gesù entra in questa famiglia, si sente molto ben accolta. Ma la volontà di Gesù qual era? Partecipare a questa famiglia e i suoi doni. E un giorno, trovando Marta e Maria, Marta cucinava per lui, Maria lo ascoltava, e Marta va da Gesù a dirgli: Signore, dì a mia sorella che mi aiuti a cucinare. E Gesù a lei: Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose, tua sorella ha scelto la parte migliore, perché una cosa è importante. E Gesù quindi annuncia a Marta che la prima cosa è cercare il regno di Dio, non preoccuparsi delle cose materiali. Bene, fratelli, vedete questa attesa fiduciosa da parte di questi esseni. La tradizione vorrebbe che anche Giovanni Battista abbia fatto parte di questo movimento, perché molte parole che vengono riferite e messe sulla bocca di Giovanni Battista noi le ritroviamo negli scritti di Qumran, negli scritti di questa comunità. Ce n'era una molto grande che è stata scoperta nel 48 a ridosso del Mar Nero, del Mar Morto. Bene, fratelli, da Marta e Maria e Lazzaro, cosa vogliamo apprendere? L'attesa di Gesù, la fede in Gesù, l'abbandono a Gesù, il primato di Gesù, fino a rinunciare, se è doveroso, anche alle cose più naturali, come il matrimonio, come fecero questi tre familiari, ma insieme a loro tanti che aspettavano il regno di Dio. E quando il giorno di Pentecoste San Pietro uscì e parlò al popolo, 3.000 persone si convertirono, e molto facilmente erano 3.000 persone che seguivano questa corrente. Infatti attorno al cenacolo oggi stanno trovando delle vasche lustrali dove questi esseni facevano il bagno due volte al giorno, per significare che era come una colonia, una zona abitata da loro, sempre pronta a seguire il Messia. Ma anche tanti di loro rifiutarono Gesù e tanti non credettero. Gesù non si fece un problema, sparse la parola. Ora, da Marta e Maria, questo vogliamo accogliere, fratelli, l'amore per la parola di Dio, l'amore per Gesù Cristo. Dio ci vuol dare molto più di quanto noi possiamo domandare o sperare. Signore Gesù, tu hai trovato in questa famiglia una famiglia unita che viveva di te, viveva con te, viveva per te. Tu eri di casa, i loro beni erano i tuoi, credevano nella tua missione. Per la loro intercessione, Signore, rinnovo oggi in mezzo a tutta la Chiesa questo spirito di totale adesione a te, che non rimaniamo come semplici discepoli timidi, vergognosi, paurosi, incapaci di seguirti. Donaci il coraggio, Signore, di annunciarti e di vivere con te e di te. A te sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, insieme a te vogliamo cantare: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'oggi in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vergine Santissima, l'annuncio dell'angelo: tu non hai guardato te stessa, non ti sei chiesto, ma io sono capace di fare questo. Ti sei preoccupato unicamente di ascoltare la parola di Dio e saputo che il Signore che ti parlava, hai obbedito e hai prodotto il miracolo più grande della storia, il concepimento del Figlio di Dio per via virginale. Vergine Santissima, la Chiesa oggi ha bisogno della tua fede, ha bisogno della tua virtù, ha bisogno del tuo amore di madre, ha bisogno della potenza del Spirito Santo che ti ha investito e che ha prodotto in te la nascita di Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. Dona a tutta la tua Chiesa la grazia di seguirti per questa via, perché in tutta l'umanità si risveglia la fede, anzi una nuova fede più ricca e più potente di quanto non abbiamo visto fino ad oggi. A Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa nuova vita e questa potenza di fede, fratelli, tocchi tutti voi. Gesù ha compiuto la sua opera, oggi chiede a noi di aprirci con fede alla sua azione. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Le voci del mare. Con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Le voci del mare. Il mare crea incanto negli uomini. Nella prima puntata avevamo già visto come nell'inizio di Moby Dick veniva spiegato perché tutti coloro i quali si pongono in attesa davanti alla riva hanno questo stato di attesa sospesa. E Melville ci ha spiegato che essi percepiscono nel mare l'inafferrabile fantasma della vita. Il mare ci pone proprio in uno stato di attesa, come se aspettassimo che il mare stesso riesca a suonare la nostra anima come uno strumento, perché la sua presenza ci coinvolge e trasporta con la mente in una navigazione che approda nelle isole della serenità, dei ricordi, della nostalgia di qualcosa che non c'è più, della speranza, del flusso eternamente cangiante della vita, cangiante come la superficie del mare, che ora è calma, ora è increspata, ora è burrascosa e dai colori variabili: azzurro in assenza di onde, di vento, verde se il cielo è coperto, se è mosso il mare dalle correnti diventa grigio, addirittura beige o giallognolo quando le piogge sfociano a riva e ne rivoltano il fondo. E ogni colore, ogni increspatura corrisponde a una nota del nostro io, ed è talvolta una nota di gioia, a volte di incanto, di innamoramento, di malinconia. Corrisponde sempre a un momento della nostra vita in cui il mare ci ha accompagnato, anche quando lontano da lui lo abbiamo sentito sempre dentro di noi. Ed è quello che in fondo noi leggiamo nel testo della nostra sigla di coda, La Mer di Charles Trenet, un testo che è già poesia. Leggiamolo nella traduzione in italiano. Il mare, che lungo golfi chiari vediamo danzare, a riflessi d'argento, il mare, riflessi cangianti sotto la pioggia. Il mare, al cielo estivo confonde i suoi cavalloni bianchi con i più puri angeli, il mare mandriano d'azzurro infinito. Guardate nelle paludi quelle alte canne bagnate, guardate quegli uccelli bianchi, quelle case arrugginite, il mare li ha cullati lungo golfi chiari e con una canzone d'amore il mare ha cullato il mio cuore per tutta la vita. E adesso ascoltiamo le note di La Mer di Charles Trenet.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
3: La mer,
2: des reflets changeants.

Di fronte al mare l'attesa è qualcosa di ben preciso. È l'attesa che qualcosa accada nella nostra vita in quel preciso momento, quando siamo di fronte a lui. Un'attesa di qualche risposta. C'è un punto di domanda al mare, come chiedere dove ci conduce. Sentiamo adesso di Giovanni Pascoli, Mare. M'affaccio alla finestra e vedo il mare. Vanno le stelle, tremolano l'onde, vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, alita il vento. Sul mare è apparso un bel ponte d'argento, ponte gettato su laghi sereni. Per chi dunque sei fatto? E dove meni? Dove meni? Dove ci conduce il mare? Il mare ci trasporta con sé, ci trasporta anche nel sonno, come nei versi di Umberto Saba, che in Dormiveglia si identifica col mare immenso e con ciò che di più piccolo egli nasconde. Andiamo a Umberto Saba, L'amorosa spina. Come ho goduto tra la veglia e il sonno questa mattina. Uomo ero ancora, ed ero marina libera e infinita, con le calme dorate e gli orizzonti lontani, il mare. Nel fondo, ove non occhio può arrivare e non può lo scandaglio, una pietruzza per me, una cosina da nulla aveva. Per lei sola fremeva ed arrideva l'azzurra immensità. E l'azzurra immensità passa il testimone ad una poesia brevissima di Sandro Penna, quattro versi, che contengono in sé lo spaesamento, la bellezza e la felicità di stare davanti all'azzurro in quei momenti in cui la calma dona una gioia esplosiva, calma esterna e deflagrante felicità che il mare ci dà. Sandro Penna, Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo. Ma anche Eugenio Montale si inebria del mare, che fa parte dei suoi ricordi, in cui il mare parla al cuore stesso del poeta. E anche qui il suo piccolo cuore è parte dell'immenso mare. Un mare che pulisce da ogni lordura con la sua schiuma, le sue onde. Ma il gioco meraviglioso di Montale è far sentire il suono del mare, lo sciabordio della schiuma creato dai suoi versi. Andiamo ad Eugenio Montale, Mediterraneo. Antico, sono ubriacato dalla voce che esce dalle tue bocche, quando si schiudono come verdi campane e si ributtano indietro e si disciolgono. La casa delle mie estati lontane te raccanto, lo sai, là nel paese dove il sole cuoce e annuvolano l'aria le zanzare. Come allora, oggi, la tua presenza in pietro mare, ma non più degno mi credo del solenne ammonimento del tuo respiro. Tu m'hai detto primo che il piccino fermento del mio cuore non era che un momento del tuo, che mi era in fondo la tua legge rischiosa, esser vasto e diverso e svuotarsi così d'ogni lordura, come tu fai che sbatti sulle sponde tra sugheri alche asterie le inutili macerie del tuo abisso.

0: Dopo Mediterraneo di Mango, passiamo ad un altro straordinario poeta. Abbiamo visto che Montale termina la sua poesia con abisso, una parola che ritorna in un'altra poesia, questa volta di Charles Baudelaire, che ci parla di come l'uomo rifletta se stesso in questo prisma pieno di specchi che è il mare, negli aspetti più belli e in quelli più terribili. Andiamo all'Uomo e il mare di Charles Baudelaire. Sempre il mare, uomo libero, amerai, perché il mare è il tuo specchio. Tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua, e un abisso è il tuo spirito, non meno amaro. Godi nel tuffarti in seno la tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal tuo suono al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete, uomo. Nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi, nessuno ha conosciuto, mare, le tue più intime ricchezze, tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto, ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi, talmente grande è il vostro amore per la strage e la morte, o lottatori eterni, o implacabili fratelli. Eppure il mare non rende solo consapevoli della vita, ma ci lava e conduce all'oblio, a cancellare non solo i nostri ricordi, ma anche noi stessi, nella consapevolezza che siamo nulla, siamo un granello di sabbia dinanzi all'immensità del mare, il quale è il migliore specchio dell'immensità e dell'eternità dell'universo. Sentiamo un brano da Oceano Mare di Alessandro Baricco. Sai cos'è bello qui? Guarda, noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla, un'orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella di notte, la marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno, è come se noi non fossimo mai esistiti. Se c'è un luogo al mondo in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui, non è più terra, non è ancora mare, non è vita falsa, non è vita vera, è tempo. Tempo che passa e basta. Il senso dell'oblio, del ricordo impossibile o della perdita si trova anche in un'altra poesia di Montale, che ha come teatro una casa a picco sul mare, come molte nella sua Liguria, la casa dei doganieri. In questo confine tra terra e mare, un luogo in cui il ricordo si fa quasi impossibile, questo disorientamento espresso attraverso gli oggetti di cui lui parla, la bussola che va impazzita all'avventura, il calcolo dei dadi che più non torna, e il filo è un legame tra passato e presente che si riavvolge. E su queste immagini di vento, di orizzonti, di mare, sembra quasi che si apra un varco verso un'altra realtà, guardando da questa casa sul mare. Eugenio Montale, La casa dei doganieri. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera? Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addipana, ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né quei respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui? Ripullula il frangente ancora sulla balza che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. Ascoltiamo adesso di George Harrison Between the Devil and the Deep Blue Sea, un'altra storia con una donna in cui rientra il mare, il profondo mare blu.
1: One, a two, a one, two, three.

ancora dei bellissimi versi sul mare, questa volta del poeta inglese John Mansfield. Febbre del mare. Devo tornare sul mare. Mare solitario e cielo. E chiedo solo una nave e una stella da guida, colpi di timone, canto del vento, una vela bianca che freme e una grigia foschia sul volto del mare e un grigio spuntare dell'alba. Devo tornare sul mare, che la chiamata della mai ferma marea è una chiara selvaggia chiamata cui non si resiste, e io chiedo soltanto un giorno di vento con volanti nuvole bianche e l'aria fitta di gocce e di spuma e urlanti gabbiani. Devo tornare sul mare, alla vita di errante gitano, delle balene, del gabbiano, dove il vento è una lama tagliente, e io chiedo solo un'allegra canzone da un compagno ridente e un quieto sonno e un bel sogno quando tutto sarà finito. E anche Giorgio Caproni ha dedicato una sua poesia al mare. Giorgio Caproni, questo odore marino. Questo odore marino che mi rammenta tanto i tuoi capelli al primo chiareggiato mattino. Negli occhi ho il sole fresco del primo mattino, il sale del mare. Insieme, come fumo d'un vino, ci inebriava quest'odore marino. Sul petto ho ancora il sale d'ostrica del primo mattino. E il rumore delle raffiche del vento sul mare si fanno musica né La tempesta di mare di Antonio Vivaldi. Ascoltiamo il primo movimento.

0: sempre incantevole la musica di Vivaldi, in cui il vento, il mare, gli spruzzi di acqua salata si respirano come nella sua mirabile Venezia. E dopo aver affrontato il mare sotto questi altri aspetti, che sono quelli dell'incanto, del ricordo e dell'oblio, vi ringrazio per l'ascolto e vi do un arrivederci alla prossima puntata di Le voci del mare.
1: La mer, qu'on voit danser,
2: le voci del mare,
1: le long.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran bombarda una base americana in Giordania, raid congiunti USA-Arabia Saudita in Iraq contro forze legate a Teheran. Fondi per la difesa, non si ferma la discussione tra i partiti, alla Farnesina prosegue il summit sul Medio Oriente. Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo per il cantico della pace, preghiera, fraternità nel segno di San Francesco. Arriva la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, sale il numero delle città con temperature al di sopra della media stagionale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. A poche ore dal faccia a faccia di Washington tra Trump e Netanyahu si intensificano i raid nel Golfo. Fabio Bolzetta.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E a Washington ieri c'era anche il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump. Sul tavolo anche la produzione dei Patriot. Antonio Soviero.
3: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello studio Valley col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram e amministratore delegato Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Andiamo a Roma, seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento per gli armamenti. Augusto Cantelmi però si trova a Palazzo Madama per la consueta cerimonia del ventaglio. A te la linea.
4: E ci torniamo, Ugo, buongiorno. Roma capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS. Come dicevi, si è conclusa la cerimonia del ventaglio, tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del dettaglio il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di una cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il grande caldo torna a farsi sentire, sale l'allerta in molte città italiane. Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni per proteggere le persone più fragili. Monica Di Loreto.
5: L'allerta era annunciata. Adesso in realtà l'Italia entra nella quarta e più intensa ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 7 gradi oltre la media e picchi di 41 gradi in diverse città. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, ma da domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 3: Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto il caldo fa già una vittima a Pachino, nel Siracusano. Un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava in una serra, una tragedia che riporta l'attenzione sui rischi perché è costretto a lavorare con temperature estreme. Il Ministero della Salute rinnova quindi l'invito alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini, malati cronici e per chi assume farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci. Le raccomandazioni sono chiare: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi. Con questo caldo la prevenzione può davvero salvare la vita. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'ondata di caldo interessa anche il resto d'Europa, con Francia e Spagna che fanno i conti con i danni dell'emergenza incendi, ma ci sono altri roghi. Beatrice Bossi.
6: Brucia il cuore del Mar Egeo. Da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda, nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
7: E pertanto possiamo iniziare a vedere il finale del tunnel.
6: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
8: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo, oggi nel segno della pace. Paolo Fucili.
9: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo stasera da Castel Gandolfo per voce di Leone XIV, con cantico di pace, incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza, non solo quella dei giardini della residenza estiva dei papi, ma anche la bellezza della musica. Altre voci dell'evento saranno infatti Andrea Bocelli e il coro IBF Voices, 164 bambini e ragazzi provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti, due quartieri difficili di Napoli. Sarà commemorato così l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità e lodi a Dio del suo cantico delle creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Andiamo in Giappone, dove sono 9.000 le persone che sono state trasportate nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese con una scossa 7.1 di magnitudo. Sono 16 al momento le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato. La prefettura di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, è la zona più colpita dal sisma. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso. 190 le persone denunciate. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albano, Bang, il cui gestore emetteva fatture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Uno sguardo alla borsa di Milano, il FTSE MIB attualmente cede lo 0,26%. Era l'ultima notizia di questa edizione delle 13. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Il nostro radiogiornale può essere riascoltato sulla app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

quanti ci seguono, un cordiale saluto e benvenuti all'ascolto. Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno. Il 23 novembre 1927 veniva trucidato padre Michele Pro della Compagnia di Gesù. Ne ripercorriamo la storia perché non si dimentichi mai quanti come lui si sono immolati per la fede e la libertà.

0: città del Messico, venerdì 18 novembre 1927. Sono le 3 del mattino quando Maria Valdés avverte un discreto bussare alla porta del suo appartamento al numero 22 di via Londra. Svegliata di soprassalto dal prolungato abbaiare di un cane, si sta consultando con una delle domestiche, la quale la rassicura che non c'è niente di cui preoccuparsi. L'affittacamere si affaccia a una finestra, convinta che si tratti di un penitente che, per sfuggire alla stretta sorveglianza cui sono sottoposti i cattolici da qualche tempo, ha approfittato delle tenebre per mettersi in contatto con il prete che da alcuni giorni è suo ospite insieme a due fratelli. Guardando dalla finestra, Maria Valdés si rende conto con estremo stupore che in giardino ci sono 20-25 soldati armati di tutto punto. A conoscenza delle persecuzioni cui i sacerdoti sono sottoposti, la sua prima preoccupazione è di trovare il modo per mettere in salvo il religioso, ma non fa in tempo. Agenti della polizia segreta, guidati da Alvaro Basail e Antonio Quintana, fanno irruzione e armi in pugno arrestano i tre inquilini, non prima però che padre Michele Pro sia riuscito ad impartire l'assoluzione ai suoi fratelli, Roberto e Umberto.
1: Alvaro Basail fa rilevare alla donna il pericolo al quale si è esposta ospitando in casa dei dinamitardi che assassinano in nome di Cristo. A Maria Valdés, che ancora non conosce la vera identità del sacerdote che stanno portando via, torna in mente un particolare notato il giorno prima, durante la celebrazione della messa, quando al momento dell'elevazione lo aveva visto sollevarsi da terra. E si convince di trovarsi in presenza non già di un delinquente, bensì di un santo. Il padre Pro, congedandosi e presagendo quale sorte gli verrà riservata, le fa dono dei suoi paramenti sacri. Uno dei poliziotti lo rassicura che in questura non gli accadrà nulla, ma padre Pro, con altrettanta decisione, replica:
2: mi uccideranno. Conosco i delitti e i soprusi che da 2 anni si commettono in questura.
1: Quindi si avvicina all'armadio in cui sono custoditi i paramenti e preleva un piccolo crocefisso che bacia devotamente e infila in una tasca dei pantaloni. Poi, mentre la padrona di casa gli offre una specie di poncio perché possa ripararsi dal freddo, dei suoi soprabiti aveva fatto dono ai poveri, le confessa la sua vera identità. Maria Valdés si inginocchia, imitata da Teresa Camacho e Luisa Galindo, le sue 2 domestiche. E ne invoca la benedizione. Padre Pro traccia il segno della croce e si congeda con il saluto che è diventato quasi la parola d'ordine dei cattolici messicani.
2: Viva Dio, viva la Vergine di Guadalupe.
1: Cominciò così l'ultimo atto della tragedia che avrebbe fatto di padre Michele Pro, gesuita, un martire di Cristo Re.

0: Michele Pro era nato a Guadalupe, in Messico, il 13 gennaio 1891 da Michele Pro, ingegnere minerario, e Giuseppina Juarez. Fu battezzato il 17 dello stesso mese, ricevendo i nomi di Michele Agostino Giuseppe Raimondo. Terzo di 11 figli, trascorse la fanciullezza nel sano ambiente della famiglia, di agiate condizioni economiche e di profonde convinzioni religiose, a causa delle quali subì poi, ai tempi della rivoluzione, la confisca dei beni. Ricevette la cresima e la prima comunione il 19 marzo 1898 nella città di Concepción del Oro, dove i genitori si erano nel frattempo trasferiti.
1: Nel 1906, all'età di 15 anni, il padre, appena nominato agente della Segreteria dell'Agricoltura e del Commercio per la sezione delle miniere, pensò di coinvolgerlo nel suo lavoro presso l'agenzia mineraria di Concepción del Oro, dove il giovane Michele poté rendersi conto della durezza del lavoro e della condizione di vita dei minatori, il che gli lascerà un segno per tutta la vita. Al tempo stesso ricevette da sua madre continui esempi di carità verso i poveri e gli infermi, per i quali ella aveva fondato un ospedale in cui talvolta Michele prestò i suoi servizi. La vita sociale lo portò a frequentare ragazze, prendere parte a feste e riunioni. Era amato da tutti per il suo carattere aperto e allegro.
0: Tra i 16 e i 17 anni, Michele prese parte a una predicazione popolare data da alcuni padri della Compagnia di Gesù. Consigliato dai missionari, seguì più tardi un corso di esercizi spirituali in completo ritiro. Avvertì così la prima chiamata alla vita sacerdotale, ma questa prospettiva gli costava molto e richiese un periodo di meditazione. La vocazione e l'ingresso nella vita religiosa delle sue due sorelle maggiori, Maria della Concezione e Maria della Luce, lo aiutarono a superare le perplessità che ancora lo trattenevano, e nel 1911 chiese e ottenne la missione alla Compagnia di Gesù. Fu il padre ad accompagnarlo il 10 agosto a Egliano, presso Zamora, per il noviziato. Sincero e aperto con i superiori, fu molto stimato dai compagni per il suo carattere allegro durante il tempo di ricreazione, per la sua serietà e la profonda pietà nella vita spirituale. Si distinse per la fedeltà ai suoi doveri religiosi e la carità con tutti, anche durante il periodo di formazione passato in Belgio.
1: Le eccezionali qualità di padre Pro nel trattare con gli operai non erano sfuggite al suo padre provinciale, il quale in una lettera al padre generale così scriveva:
2: occorre qui un uomo che sia popolare fra gli operai, che tratti familiarmente con essi, che si adatti ai loro consumi, che li attiri a sé con i suoi discorsi e la sua maniera stessa di parlare. Un uomo che mantenga in essi il buon umore e li comprenda, al quale possano rivolgersi liberamente e con gioia. Fratel Pro farà molto del bene.
1: Il 30 agosto 1925 padre Miguel ricevette il presbiterato e il giorno dopo celebrò la sua prima messa. Appena ordinato sacerdote, trascorse una decina di giorni a Parigi presso la Question Populaire di Vanves, come lui stesso scrisse ad un amico, per orientarmi un poco e prepararmi del lavoro per tutto l'anno.
0: I disegni di Dio su di lui erano però molto diversi da quelli che egli immaginava. Verso la fine del mese di ottobre, la sua salute era peggiorata a tal punto che i superiori si videro obbligati a inviarlo in una clinica di Bruxelles per i necessari accertamenti. Dal 17 novembre 1925 al 16 maggio 1926, padre Pro subì 3 interventi chirurgici e trascorse 2 mesi nel convalescenziario di Hyères. Sia qui, come già nella clinica di Bruxelles, padre Michele lasciò un ricordo incancellabile di sé per il suo profondo spirito di pietà, una virtù non comune, come pure per la sua giovialità, anche in mezzo alle maggiori sofferenze. I medici non nascosero ai superiori della Compagnia di Gesù i timori circa la salute di padre Pro, per cui si decise di farlo tornare subito in Messico senza che terminasse il quarto anno di teologia.
1: Il gesuita accettò volentieri la volontà del Signore, manifestando al tempo stesso la convinzione di poter recuperare le forze ed essere così in grado di lavorare nella sua patria, anche perché confidava nella grazia che aveva intenzione di chiedere alla Vergine di Lourdes. Vi andò in effetti e celebrò la messa nella grotta, in cui trascorse praticamente tutto il tempo della sua sosta al santuario mariano.

lasciami vivere accanto a te, madre mia, per tener compagnia alla tua solitudine triste e al tuo profondo dolore. Lasciami sentire nella mia anima il lamento doloroso dei tuoi occhi, lo strazio del tuo cuore. Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, in piedi, per fortificare il mio spirito con le tue lacrime, consumare il sacrificio con il tuo martirio, sostenere con la tua solitudine il mio cuore, amare il tuo e mio Dio con l'immolazione della mia persona.

0: 20 giugno padre Pro salpa da Saint-Nazaire per fare ritorno in patria, dove arriva il 7 luglio sbarcando a Veracruz. Trova il Messico in una situazione completamente diversa da quella in cui era vissuto. Nonostante le leggi antireligiose, al suo arrivo non viene molestato, quantunque dai suoi documenti personali risulta la sua condizione di sacerdote.
1: Il 31 luglio entra in vigore la legge promulgata il 14 giugno precedente dal presidente Calles, che pretendeva di sottomettere la Chiesa messicana all'autorità civile. Dalla stessa data l'Episcopato messicano decide di sospendere il culto pubblico nelle chiese. I religiosi debbono disperdersi. Padre Pro, con l'approvazione dei suoi superiori, si rifugia in casa dei suoi familiari, dove continua ad esercitare privatamente il ministero sacerdotale. Per sfuggire all'attenzione della polizia, padre Michele si reca ogni giorno in un posto diverso per celebrare la messa e per amministrare i sacramenti. Ma una volta che durante una festa i cattolici avevano fatto piovere una pioggia di manifestini inneggianti a Cristo Re, padre Pro e i suoi fratelli furono sospettati di esserne gli organizzatori. Padre Pro fu arrestato e passò la notte in prigione. Fu rilasciato il giorno dopo, ma da quel momento la polizia non lo perse più di vista.
0: Il pericolo di finire in carcere divenne tanto grave che i superiori ordinarono a padre Pro di nascondersi per alcuni mesi, febbraio-marzo del 1927, e di questo periodo egli approfittò per studiare. In una lettera del 12 febbraio, indirizzata al suo provinciale, fa un ampio resoconto dell'attività svolta.
2: Con la partenza di padre Ambia, il lavoro è aumentato, perché per quanto mi è possibile, mi sono incaricato della parrocchia della Sacra Famiglia. Prima che le cose volgessero al peggio, avevo i miei centri eucaristici, dove mi recavo tutti i giorni a portare da 300 a 400 comunioni. Il primo venerdì le cifre erano quasi triplicate e ogni mese aumentavano 900, 1300, 1500 comunioni. Degli altri miei ministeri ho perduto il computo. La cura degli ammalati è stata la mia occupazione prediletta, come pure il viatico e l'estrema unzione. Battesimi e matrimoni a iosa, soprattutto nella classe operaia. Confinato ora in una stanzetta, senza altra vista che il cortile del vicino, ho la proibizione di farmi vedere spesso. L'obbedienza val meglio del sacrificio, quindi non mi sono mosso di qua. Che è mai la vita? Perderla per i fratelli non equivale forse a salvarla? Certo, non bisogna perderla stupidamente, ma quando devono battersi, figli del Loyola, se al primo colpo di fucile voltano le spalle? Il massimo che possono farmi è uccidermi, ma questo non accadrà che nel giorno e nell'ora scelti dal buon Dio.
0: I superiori si lasciarono commuovere da tanti e così insistenti argomenti e padre Pro poté tornare alla sua normale attività, prediligendo ancora una volta i più umili.

0: Il padre Pro svolse il suo ministero sacerdotale con estrema abnegazione e forza d'animo, proprio nel periodo più duro della persecuzione antireligiosa. Il suo lavoro apostolico in patria durò poco più di un anno. Era arrivato all'inizio di luglio del 1926. Fu ucciso il 23 novembre 1927. Il motivo del suo arresto fu l'accusa di aver partecipato all'attentato contro il generale Obregón, ex presidente del Messico, che al termine del proprio mandato aveva imposto l'elezione di Calles. L'accusa era una calunnia. Il padre Pro e i suoi fratelli erano all'oscuro di ogni cosa e seppero dell'attentato fallito soltanto la sera di quel giorno. Nonostante la palese innocenza e la confessione esplicita del responsabile dell'attentato, i fratelli Pro furono arrestati.
1: In prigione padre Pro prega e fa pregare i prigionieri delle celle vicine. Canta e fa cantare fra l'altro la marcia di Sant'Ignazio per sollevare l'animo di tutti. Cerca di confortare gli altri. Non dice nulla direttamente del crimine che gli si imputa. Ripete a suo fratello:
2: dal momento che siamo innocenti, speriamo con fiducia di uscire liberi.
1: Il 22 novembre, fra le 19 e le 20, Michele subisce il suo ultimo interrogatorio e al fratello Roberto confida:
2: ora credo che le nostre deposizioni siano terminate. Suppongo che nomineranno un tribunale competente al quale saremo consegnati. Il Signore vedrà.
1: Verso le 23 scendono nei sotterranei della polizia i generali Cruz e Lopez, uomo sanguinario particolarmente accanito contro i cattolici e quanti si oppongono ai piani del governo, accompagnati da vari colonnelli e da alcuni fotografi.
0: C'è anche il corrispondente dell'Excelsior che a padre Pro domanda se è sacerdote. Lui conferma, aggiungendo di essere gesuita. Poi ribadisce di essere, in quanto amico dell'ordine, assolutamente estraneo all'attentato commesso contro Obregón.
1: Ritornati nelle celle con il divieto di scambiarsi anche una sola parola, Michele e Roberto Pro non possono nascondere la pessima impressione e i timori accesi dalla visita di Lopez e soci. In particolare, padre Miguel, rivolto al fratello, commenta:
2: adesso sì che le cose si fanno serie. Chissà cosa intendono fare questi signori. Temo non sia nulla di buono. Domandiamo a Dio rassegnazione e forza per quello che ci attende.
0: Per tutta la notte, dal 22 al 23 novembre, si avverte un movimento insolito tra le persone incaricate della vigilanza. La mattina alle 10:20 si presenta il capo della polizia, Mascorro, che chiama ad alta voce Michele Agostino Pro. Nessuno gli aveva notificato la sentenza di morte, né avrebbe potuto, non essendoci stato alcun processo giudiziario. Padre Pro è senza la giacca e Mascorro gli ordina di infilarsela. Lo aiuta il fratello Roberto, al quale stringe forte la mano, presagendo che possa trattarsi dell'ultimo addio. Ed è così.
1: Il capo degli agenti, Antonio Quintana, si avvicina al sacerdote e gli chiede perdono per quello che sta per accadere. Padre Pro non solo lo perdona, giunge a ringraziarlo. L'ultimo suo desiderio è di pregare per qualche istante. Si inginocchia e da una tasca toglie la corona del rosario e un crocefisso che bacia.
2: Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, amare il tuo e mio Dio con l'immolazione della mia persona.
1: Padre Pro cade con le braccia distese. Un soldato si avvicina e gli dà il colpo di grazia alla tempia. Sono le 10:38 del 23 novembre 1927.

0: la fama di martire del padre Pro non fu provocata artificiosamente per l'effetto passeggero delle circostanze. Nel 1935, 8 anni dopo la sua morte, nel processo ordinario per la sua beatificazione e al termine del processo apostolico avvenuto nel 1954, tutti i testimoni sono concordi nel dichiarare che detta fama non solo perdura, ma anzi col passare del tempo va crescendo.
1: L'idea di accettare la morte come testimonianza della propria fede ha accompagnato padre Michele Agostino Pro per tutta la vita. Ce ne danno testimonianza persone diverse. Il fratello Roberto conferma.
2: In tutti i suoi consigli, conversazioni, esortazioni, non solo chiedeva come grazia speciale il premio del martirio, ma insisteva anche con noi perché a nostra volta, non solo chiedeva come grazia speciale il premio del martirio, ma insisteva anche con noi

0: dedicato soprattutto agli operai, ai giovani, alla gente semplice. In un'epoca di ingiustizie e di persecuzioni, non cedette mai alla tentazione della violenza, che umilia l'uomo e ne distrugge la dignità, la vita e la libertà.
1: Il 25 settembre 1988, Giovanni Paolo II procede alla beatificazione del padre gesuita Michele Agostino Pro, martire per la fede, ponendolo come esempio al popolo di Dio.
2: Tutti nella Chiesa, in forza del battesimo, partecipano alla missione di Cristo, del grande profeta, del figlio che è sul trono del Padre. La partecipazione a tale missione profetica risalta in particolare misura nella vicenda dei santi, di coloro che mediante la parola del Dio vivente sono consacrati nella verità. Un motivo d'allegria per la Iglesia Universal e specialmente per la Iglesia de México è la beatificazione del padre Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, cuyas virtudes hoy exaltamos y proponemos al pueblo de Dios. Él es una nueva gloria para la amada nación mexicana y para la Compañía de Jesús.

che sulle note di questo Alleluia ci congediamo da voi, amiche ed amici in ascolto. Ringraziamo gli attori che hanno collaborato al microfono: Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Onofri, Roberta Maccaroni che ha realizzato la parte tecnica, e grazie a tutti voi che ci seguite.

Marta è la donna a tutto fare che insieme alla sorella Maria a Betania, vicino a Gerusalemme, accolse nella sua casa il Signore Gesù e alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Il suo nome significa Signora. È protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi. I primi a dedicarle una celebrazione liturgica furono i francescani nel 1262.

come abbiamo detto, Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste visite, compare per la prima volta Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. Non ci stupisce, quindi, il rimprovero che Marta muove a Maria. «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

la risposta di Gesù può suonare come rimprovero alla fattiva massaia. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ma rimprovero non è, commenta Sant'Agostino. Marta, tu non hai scelto il male. Maria ha però scelto meglio di te.

Ciò nonostante, Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da San Basilio e San Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico. La santità di questa dolce figura di donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata dalle stesse parole di Cristo. Ma è Marta soltanto, e non Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nell'onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. E durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato. E anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare.

La lezione impartitale dal maestro non riguardava evidentemente la sua encomiabile laboriosità, ma l'eccesso di affanno per le cose materiali, a scapito della vita interiore. Sugli anni successivi della Santa non abbiamo alcuna notizia storicamente accertabile, pur abbondando i racconti leggendari. Si dice infatti che probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettata in mare perché venisse sommersa dalle onde. Ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città, Santa Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente, finché, ricca di meriti, il 29 luglio dell'84 passò al Gaudio Sempiterno.

primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta furono i francescani nel 1262, il 29 luglio, cioè 8 giorni dopo la festa di Santa Maria Maddalena, impropriamente identificata con sua sorella Maria. Le sue reliquie si venerano a Tarascona sul Rodano.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone anche oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Ogni strumento tecnologico sia al servizio della verità e del bene, l'ha affermato il Papa in un messaggio a firma del Cardinale Parolin, inviato ai partecipanti del 7° Seminario Internazionale sulla Comunicazione della Chiesa in corso di svolgimento, fino a ieri, nella Pontificia Università Cattolica Santiago del Cile. Leone XIV ha incoraggiato a promuovere una comunicazione che di fronte alle nuove possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico sappia custodire la dignità della persona umana. La Carità Internazionale di Leone XIV, una mano tesa ai popoli feriti del mondo. La Carità del Santo Padre, attraverso l'opera del Dicastero per il Servizio della Carità, non conosce limiti di estensione geografica e al costante sostegno a zone martoriate dalla guerra come Ucraina e Medio Oriente, affianca l'invio di aiuti umanitari ai 5 continenti. La parola d'ordine è accogliere in Europa, confortare in Medio Oriente e Asia, rialzarsi in Africa, ricostruire nelle Americhe, intervenire e riflettere poi sulle cause della povertà. Cantico di pace a Castel Gandolfo col Papa, ad oggi in video dalle 21. Vatican News trasmetterà sul portale e sul canale YouTube il video dell'incontro di preghiera e fraternità guidato da Papa Leone XIV nel borgo Laudato Si, nei giardini delle Ville Pontificie, questa sera, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. La preghiera sarà accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro ABF Voices, composto da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda, Haiti e Italia. IOR ha pubblicato il rapporto di sostenibilità 2025 con un utile di 51 milioni. L'istituto conferma il proprio impegno per una finanza trasparente, responsabile e coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa. Nell'anno passato è stato generato un valore pari a 67,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50 dell'anno precedente. L'utile è stato destinato al Papa per il 36%, al personale per il 23% e ai fornitori per il 14%. La quota restante ha contribuito al rafforzamento del patrimonio dell'istituto. Medjugorje, grave atto vandalico al santuario mariano. L'ufficio parrocchiale invita alla preghiera, al perdono e al digiuno dopo che l'altare esterno della chiesa di San Giacomo è stato dato alle fiamme, provocando ingenti danni. Imbrattata anche una statua della Vergine Maria. Gli spazi sono stati ripuliti e sono nuovamente idonei al culto, così dice una nota del medesimo ufficio. Notizie dal mondo. Il governo Meloni vuole prendere 15 miliardi in prestito dall'Unione Europea per comprare armi. Forse. Prima il ministro Tajani l'ha annunciato, poi vista la reazione della Lega ha parzialmente ritrattato. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha annunciato di voler utilizzare i fondi europei SAFE per la difesa. I fondi sono prestiti che l'Unione Europea mette a disposizione dei Paesi membri fino a un massimo di 150 miliardi di euro per finanziare le spese militari. Si tratta di prestiti a lungo termine pensati per potenziare la difesa comune. Durante l'incontro con le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha detto di aver deciso di chiedere 14,9 miliardi di euro entro fine anno. Poco dopo si è corretto dicendo che quella cifra costituisce il tetto massimo e il governo potrebbe utilizzarne meno. Nell'ultimo mese Medici Senza Frontiere ha curato almeno 49 persone ferite dagli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, a dirlo è la stessa organizzazione non governativa che ha specificato che tra queste 49 persone ci sono stati almeno 15 bambini. Ha anche reso noto che il 25 luglio Israele ha bombardato con 7 raid aerei la striscia di Gaza, colpendo persino l'ingresso dell'ospedale Al-Aqsa a Deir el-Balah. Nell'attacco ha ucciso 2 persone. Benjamin Netanyahu ha definito il suo nuovo incontro con Donald Trump uno dei migliori che abbiano mai avuto. L'ha fatto in un'intervista a Fox News dopo il colloquio che ha avuto ieri a Washington col presidente statunitense. L'incontro si è tenuto dopo mesi di tensioni tra i due leader. Su questo punto Netanyahu ha sottolineato che il rapporto tra lui e Trump è è un muro di granito. Non solo, il primo ministro israeliano ha anche reso nota la sua intenzione di recarsi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, nonostante le recenti critiche ricevute da parte di Zohran Mamdani. Secondo Netanyahu, il sindaco di New York starebbe mettendo gruppi di newyorkesi gli uni contro gli altri, aizzandoli contro gli ebrei di New York. Le parole di Netanyahu sono state confermate anche dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha parlato di un colloquio estremamente positivo e produttivo. I due leader avrebbero parlato principalmente della situazione con l'Iran e della minaccia nucleare. Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Giappone, causando il crollo di alcuni edifici, almeno 13 morti e 100 feriti. La scossa, avvenuta nella prefettura di Kumamoto, sull'isola di Kyushu, ha fatto crollare alcuni edifici, tra cui un centro commerciale, dove alcune persone sono morte e altre sono rimaste intrappolate. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione, circa 9.000 sono nei centri d'accoglienza, mentre decine di persone restano disperse, probabilmente sotto le macerie. Ieri si è svolto un nuovo incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Durante il colloquio avvenuto alla Casa Bianca, i due presidenti hanno discusso di licenze per la produzione di missili statunitensi e di diplomazia che si ritiene debba essere rivitalizzata. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso soddisfazione per l'incontro, ringraziando Trump per tutto ciò che fanno insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Dopo più di 2 mesi in Uganda l'epidemia di Ebola è finita. A renderlo noto è stato il ministro della salute ugandese Chris Beriomunsi. Dall'inizio dell'emergenza in Uganda ci sono stati 20 casi d'Ebola. Ieri però il paese ha raggiunto la quota di 42 giorni senza nuovi contagi, a partire dall'ultimo a potenziale esposizione all'ultimo caso. Si tratta del numero di giorni che devono trascorrere per ritenere finita un'epidemia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia era partita dalla Repubblica Democratica del Congo, paese confinante con l'Uganda, che però continua a registrare contagi. La Federal Communications Commission, FCC, l'agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di telecomunicazioni, ha vietato l'importazione di alcuni apparecchi robotici avanzati, come i robot umanoidi e i robot con 4 gambe, perché rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale del paese. Secondo l'FCC, questi apparecchi raccolgono dati che potrebbero essere usati da persone o organizzazioni malintenzionate per sorvegliare gli statunitensi e per aumentare le capacità dei servizi di intelligence stranieri. C'è inoltre il timore che i robot possano essere comandati da remoto. La FCC ha giurisdizione su questi beni perché si possono collegare a internet. L'FSB, l'Agenzia di Sicurezza Interna della Russia, ha comunicato di aver incriminato il fondatore dell'app di messaggistica Telegram, Pavel Durov, per favoreggiamento del terrorismo e di averlo inserito nella lista dei ricercati internazionali. Durov è cittadino russo, ma vive all'estero dal 2016, quando iniziò ad avere problemi col governo per essersi rifiutato di condividere informazioni sugli utenti registrati su VKontakt, il più popolare social network in Russia, fondato sempre da lui. A febbraio era stata aperta un'indagine su di lui. Le autorità russe accusano Durov di non avere rimosso da Telegram canali, chat e bot, a loro dire usati dai servizi segreti ucraini e dai gruppi terroristici per organizzare atti di sabotaggio e terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche in Russia. Telegram in Russia è molto popolare e molti la usano anche per informarsi.
4: Notizie dall'Italia. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Il Movimento doveva cambiare la politica ha cambiato loro. E questo l'attacco di Beppe Grillo con il post sul suo blog. Ha perso la sua identità, si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Nel frattempo quest'oggi si tiene a Roma la prima udienza per la causa civile, per la titolarità del nome e del simbolo del Movimento. Ieri vi dicevamo che Tajani annunciava il safe, poi però si è corretto ed è stato scontro nella maggioranza. La Lega avverte e decide il Parlamento. Il ministro sottolinea nessuna novità, tempesta in un bicchiere d'acqua. Dopo una giornata di telefonate e richieste di aggiustare il tiro, che avrebbe coinvolto anche Palazzo Chigi, la parola d'ordine diventa, al momento, ridimensionare il tutto, con il leader azzurro che parla di una tempesta appunto in un bicchiere d'acqua. Non c'è nessuna rivelazione, sostiene. È chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento. L'assalto ai cantieri TAV, i PM chiedono il carcere per 2 fermati, sono 20enni tedeschi, la misura necessaria per le esigenze cautelari, 3.300 gli identificati. I 20enni erano stati fermati durante un controllo a meno di 8 km da Chiomonte. Proposte concrete al più presto nell'ottica di definire un piano straordinario per l'ex Ilva. E questo è il primo esito del tavolo di confronto tra l'esecutivo e i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, la risposta dei sindacati per rimarcare la tensione sociale. Il governo ha costituito un tavolo tecnico al Mimit a partire già dal prossimo martedì. Anche se un primo tassello già c'è e riguarda la necessità di riparametrare la gara per cedere l'ex Ilva sull'area freddo. Così, mentre i sindacati scioperano, il governo lavora ad un piano straordinario. Il sindaco di Montichiari nel Bresciano, Marco Togni, ha emanato in mattinata un'ordinanza urgente che vieta di attraversare a piedi, in bicicletta e di stazionare nell'area dove è stato avvistato un varano. Il rettile, come spiega il documento che è stato pubblicato sul sito del comune, non è stato al momento catturato e la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta un concreto imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento a pedoni, ciclisti e conduttori di animali d'affezione. Così, dopo giorni di avvistamenti di curiosità attorno al rettile, che è stato anche fotografato, il sindaco ha emanato l'ordinanza visto che sono state ritenute attendibili e autentiche le segnalazioni pervenute in quanto documentate con prove fotografiche georeferenziate. Notizie locali, FAS nei pozzi artesiani, a Fontana Fredda scattano le prime ordinanze. I provvedimenti sono stati emessi dal sindaco Michele Pecolo alla luce degli esiti degli esami condotti dal laboratorio accreditato a Credia. L'ordinanza prevede la sospensione dell'utilizzo dell'acqua per diversi scopi, tra cui la preparazione di cibi, bibite, compresa la diluizione del latte in polvere destinato ai lattanti. Con il sindaco che ha quindi invitato i residenti a non utilizzare l'acqua dei pozzi, quindi, per il consumo umano. L'ASFO ha registrato 2 casi di morbillo nella zona di Pordenone. Il virus, da quanto si apprende, è stato contratto da un bambino di 10 mesi del Bangladesh in condizioni gravi e da un giovane giocatore di pallavolo di 15 anni friulano, che secondo le prime ricostruzioni non risulta essersi vaccinato. Il medico Roberto Dall'Amico invita a prestare attenzione ricordando l'importanza del vaccino, soprattutto per chi deve spostarsi e viaggiare all'estero in zone considerate a rischio, come nel caso appena citato. Ieri vi parlavamo del Piancavallo e della sua difficoltà nel reperire medici durante il periodo estivo. Adesso Piancavallo è senza rete telefonica a causa di un guasto. I residenti protestano, siamo isolati, i turisti così scappano. Tra le attività maggiormente penalizzate c'è il bar Dachetti, in piazzale Mario della Puppa, che si è fatto portavoce del malcontento dell'intera comunità. Riaperto al traffico il ponte di Chievulis, restano i limiti per i mezzi pesanti e l'annuncio dell'assessore regionale Cristina Mirante è arrivato nelle ultime ore, un evento che era atteso da tempo. Il nuovo libro di Mauro Corona arriva in libreria, la storia del fratello Felice, morto nel 1968. Dal 16 settembre un libro potente spitato sul fratello prematuramente scomparso in Germania, quando aveva soltanto 18 anni. E dal Bellunese si alza nuovamente la tensione attorno all'avvertenza idro. Nell'assemblea pubblica che si è svolta a Piazza Isola Feltre, i lavoratori hanno respinto all'unanimità la proposta di verbale presentata dall'azienda, giudicandola un passo indietro rispetto agli accordi sottoscritti nei mesi scorsi e un segnale preoccupante per il futuro dello stabilimento. Al centro delle preoccupazioni, la trattativa con Metalba, l'azienda vicentina indicata come possibile acquirente. Lago di Santa Croce, il livello scende, l'arenile avanza e le alghe proliferano. Il sindaco, la pianura reclama acqua, non possiamo farci niente. Presenze turistiche a rischio tra divieti di balneazione e l'impossibilità di praticare sport come la canoa. Cortina, da ostello alpino a stazione meteo, l'ex casa forestale all'asta, l'agenzia del demanio riprova a vendere l'immobile sul falsarego. Dopo 5 anni di vani tentativi, la base per le offerte scende da 2,4 milioni a 995 mila euro. Essilor Luxottica cresce l'utile netto nel Bellunese, i ricavi sfiorano i 15 miliardi. La Di Milleri commenta, aumento robusto in tutte le aree geografiche, in tutti i business. Siamo pronti a cogliere nuove opportunità. Il fatturato degli AI Glasses, gli occhiali con intelligenza artificiale, è quasi raddoppiato nel trimestre. 2 milioni di euro destinati all'attuazione della strategia forestale nazionale in Veneto e da questo stanziamento regionale che Belluna Alpina rilancia 2 delle proprie battaglie storiche, la costituzione del consorzio forestale del Bellunese e il completamento della strada silvopastorale tra Nevegal e Valmorel. Dallo sport, mondiali di scherma, Italia d'oro a squadre, trionfano Fioretto uomini e Spada donne, entrambe le finali vinte di una stoccata, azzurri primi nel medagliere ad Hong Kong. E dalle corse Rally Finlandia, tutto pronto per uno degli eventi simbolo del VRC, le prove speciali tra i boschi di Jyväskylä ospitano una delle gare più spettacolari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 29 luglio avremo su pianure costa cielo sereno e caldo. In montagna sereno, poco nuvoloso variabile con andare avanti del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio in montagna non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco al confine con il Cadore. Venti a regime di brezza. Domani giovedì 30 luglio su pianure costa cielo sereno. In montagna sereno al mattino, poco nuvoloso localmente variabile nel pomeriggio. Farà molto caldo specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Ancora venti a regime di brezza. Tendenza per dopo domani. Domani venerdì 31 luglio, cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso sui monti, variabile sulle Alpi, dove non escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Venti a regime di brezza e farà ancora molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Infatti la temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 38. E così allora noi concludiamo l'edizione di questo martedì del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: dal libro Pregare come e perché di Jacques Autier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
1: Insegnami, o Santo Spirito, a pregare senza interruzione, per concedermi di gioire incessantemente in te. Il tuo povero, infatti, povero in spirito, se quando prega piange, o perché si ricorda dei propri peccati, o a motivo delle angosce del presente, quando si duole in modo più veemente, gioisce con maggiore intensità. Ma è vero anche il contrario. Chi gode in questo secolo, quando gioisce in modo più veemente, è allora, semmai ha un po' di senno, che nelle profondità della propria coscienza si torce e si affligge con maggior intensità. La preghiera pura e convinta non è mai senza gioia.

0: molto prima del rinnovamento carismatico che ha sempre attribuito un posto importante all'azione dello Spirito Santo, il monaco russo Serafino di Sarov affermava che lo scopo della vita cristiana consiste nell'acquistare lo Spirito Santo. Quindi è bene, all'inizio di ogni preghiera, implorare lo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Tutta la preghiera può essere solo questa invocazione. E non per questo sarà sterile.
1: Lo Spirito è un fuoco tranquillo che purifica i pensieri, placa il cuore, fa trasalire in silenzio, illumina lo sguardo, approfondisce il desiderio di Dio, viene in soccorso della nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si deve. Il Padre dona sempre il suo Spirito quando glielo chiediamo, poiché è infinitamente buono e vuole rivelarsi a noi nella preghiera.
0: Pregando riceviamo la luce dello Spirito, quindi non siamo mai soli. Lo Spirito prega in noi oltre ogni legge, perché la lettera uccide, lo Spirito dà vita. Agisce in noi dal giorno del nostro battesimo, perché siamo lo spazio umano in cui si incarna la parola. Lasciamo scrivere nel libro della nostra vita una poesia inedita del suo amore.
1: La preghiera è anche l'ascolto di questo Spirito che aiuta a comprendere le chiamate di Dio e a riconoscere i suoi segni nella nostra vita e nel mondo. Lo Spirito ci fa capire quello che dobbiamo fare, ci indica la direzione da prendere per essere graditi a Dio, ci dà la forza di amare al seguito di Cristo. Nel silenzio della preghiera contemplativa, lo Spirito invita a fermarsi, a perdere il controllo della preghiera, a lasciarsi andare, ad abbandonarsi semplicemente al suo amore senza pensarci, a riposarsi semplicemente in presenza di Dio.
0: Gesù vuole donarsi a tal punto, come sorgente di acqua viva, che arriverà a condividere il suo corpo e il suo sangue. Si dona tutto intero a ogni Eucaristia. È il suo desiderio di bussare alla tua porta e di condividere il pasto con te nell'intimità di un cuore a cuore. Da questo incontro di due desideri nasce la vera preghiera.
1: «Ho sete», gridava Cristo sulla croce. La sua preghiera si unisce a quella di tutti gli assetati e si rivolgeva anche a te, a me. «Dammi da bere», potrebbe dirti, facendo sua l'osservazione della Samaritana. «Non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva?» E tu gli risponderai «dalla preghiera». Infatti la preghiera è la corda e il secchiello che permettono di attingere quest'acqua viva che desidera il tuo cuore e che Cristo ha sete di donarti.
0: Ogni preghiera è una risposta al lamento di un Dio abbandonato, che desidera adoratori in spirito e in verità. Ci chiede di passare un'ora con Lui, come l'ha chiesto ai discepoli durante la sua agonia. Non è un ricatto, ma il desiderio di un innamorato. L'amore non è amato, diceva Francesco d'Assisi. Pregandolo, accoglie il dono della sua presenza e lo senti nel cuore dei più poveri.
1: In questo modo gli restituisci amore in cambio d'amore, come era solita ripetere la piccola Teresa. Plachi la sua sete di amare e di essere amato, seguendo l'esempio di Madre Teresa, che nel suo

0: Testamento spirituale scriveva:
1: più verrete a Gesù, meglio conoscerete la sua sete. Gesù ha sete da ora del vostro cuore e dei poveri. Lui conosce la vostra debolezza, ma desidera comunque soltanto il vostro cuore. Vuole semplicemente che gli lasciate una possibilità di amarvi. È il padrone del tempo.

0: prego per diventare santo, e quindi me stesso, pienamente. È possibile, visto che la preghiera mi rende migliore, cioè più cosciente della mia fragilità e del mio desiderio di essere unito a Gesù. Tutti sono chiamati alla santità, afferma il Concilio Vaticano II, ma non tutti sono chiamati ad essere canonizzati, il che è molto diverso. I santi sono creature di desiderio e di preghiera. Questi pazzi degni di ammirazione sono profondamente consapevoli della loro debolezza. Hanno supplicato Gesù di aumentare la loro fede, come il padre del fanciullo posseduto da uno spirito muto. Credo, aiutami nella mia incredulità.
1: La preghiera faceva da sostegno alla loro testimonianza d'amore. Hanno propagato il fuoco che Gesù è venuto ad accendere sulla terra. La preghiera ha fatto di loro delle fiamme viventi, lievito nella pasta umana.
0: Anche tu sei chiamato alla santità. La preghiera rappresenta la porta d'ingresso. Ti rende più vulnerabile, più vero, più umile, più accogliente. Diventi più umano e quindi più santo. La santità si colloca nell'alto grado di accoglienza della tua divinità, che diventa divina amando. È una questione d'amore, non di perfezione. Diventa quello che sei. Un santo, intendiamo dire. Questa è la tua vocazione profonda che si realizza nella preghiera.
1: Pregando, il Padre ci prende con il suo spirito, perché diventiamo esseri di perdono e di compassione, che vivono le beatitudini al seguito di Cristo. Poveri di spirito, fautori di pace, assetati di giustizia. Egli fa alzare altri testimoni che pregano con noi. Non li vedi? Nel dialogo intimo tra Dio e noi, gli altri non sono mai molto lontani, morti o vivi. La Chiesa favorisce questa unione nella preghiera. È il mistero della comunione dei santi.

Signore Dio, non ti chiedo nulla, se non te che sei tutto. Non ti chiedo la ricchezza e la salute, il successo e la felicità. Chiedo soltanto te, di essere solo preghiera davanti a te, e così avrò tutto. Vengo a te, mio Dio, perché sei mio padre e io sono tuo figlio. Come potrei temerti? Tu vieni a me sempre, ti ricevo nella fede. Che cosa posso chiedere di più se non te che sei?

0: La preghiera risveglia il tuo cuore allo spirito di infanzia spirituale. Anche se il tuo desiderio di amare si scontra con l'impotenza di realizzarlo pienamente, ti restano la semplicità della fede, la cieca speranza nella misericordia divina, l'umile fiducia di una preghiera da povero.
1: Passi dalle preghiere alla preghiera. Conosci più intimamente il Signore che ti chiama con il tuo nome. La preghiera è il luogo privilegiato della conoscenza di sé e di Dio.

La preghiera, un io che incontra un tu, dal libro Pregare come e perché di Jacques Gautier, edizioni Messaggero di Padova. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Simona De Santis, Marco Mete, Roberto Pedicini. Tecnico del suono, Quirino Micocci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio, perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa, né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo: «Sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile». Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: cucina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno
1: Eterno Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il corpo
1: corpo
2: e il
1: e il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e
1: la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio
1: e
2: e
1: nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno
2: Eterno
1: Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il
1: corpo
2: corpo
1: e
2: e il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima e
1: e la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e
2: nostro
1: nostro Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo intero,
1: intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno
1: Eterno
2: Padre,
1: Padre,
2: ti
1: ti
2: offro
1: offro
2: il
1: il corpo
2: corpo
1: e
2: e
1: il
2: il sangue,
1: sangue, l'anima
2: l'anima
1: e
2: e la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Con la mia voce al Signore grido aiuto. Con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento. Al Tuo cospetto sfogo la mia angoscia. Mentre il mio spirito vien meno, Tu conosci la mia via. Io grido a Te, Signore. Dico, sei Tu il mio rifugio. Sei Tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al Tuo nome. I giusti mi faranno corona quando mi concederai la Tua grazia.
1: Sentendo che l'ora della morte era ormai imminente, come poté, intonò il Salmo di Davide. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. È la sera del 3 ottobre 1226 e San Francesco d'Assisi, secondo la testimonianza di Tommaso da Celano e di San Bonaventura, chiude gli occhi nel sonno della morte, recitando proprio il Salmo 142, di cui abbiamo ascoltato i versetti principali. Un canto di dolore, tutto intriso però di fiducia e di speranza.
2: Al centro, infatti, di questa supplica di sofferente c'è il Tu di Dio. Il grido non è lanciato verso il cielo vuoto o un Dio indifferente. L'orante sfoga la sua angoscia davanti al Signore, che conosce la via del malato. Anche se agli occhi dell'uomo e persino del medico sembra del tutto oscura, contorta e forse senza sbocco. Anzi, nel versetto 5, che non abbiamo citato, il fedele confessa disarmato: «Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita». Egli sa di aver ormai toccato il fondo dell'angoscia, di essere precipitato quasi in un pozzo fangoso, anzi, di essere incatenato in un carcere tenebroso.
1: Sono i sentimenti che si provano quando la malattia sembra condurci sempre più in basso, a livelli disumani, in umiliazioni sempre più amare. Eppure, da quell'abisso di dolore, l'orante è certo che il Signore può prenderlo per mano e riportarlo nella terra dei viventi. Dio può farlo risalire da quello che sembra essere il primo girone della morte e presentarlo di nuovo, salvo e sereno, alla comunità dei familiari e degli amici.
2: Allora, tutti insieme, ci recheremo davanti al Signore nel suo tempio per innalzargli l'inno di ringraziamento. Nella finale il salmista, che pure è ancora nel dolore, si immagina già circondato da canti festosi, da un'assemblea di fedeli che all'interno del santuario sciolgono con lui i voti della riconoscenza e della gratitudine. Alla base di questa preghiera c'è allora la fiducia in un Dio che non abbandona il suo fedele nell'ora dell'angoscia estrema, ma su di lui si china per sorreggerlo e liberarlo.
1: Ripetiamo con San Francesco questo salmo nel momento della paura e dell'oscurità e prolunghiamo nella voce orante ancora una volta con le parole della preghiera di Dietrich Bonhoeffer, preghiera composta mentre nel lager nazista attendeva la sua condanna a morte.
3: È buio dentro di me, ma presso di te c'è la luce, o Signore. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Sono impaurito, ma presso di te c'è l'aiuto. Sono inquieto, ma presso di te c'è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te c'è la pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma la mia via tu la conosci.

0: Il Salmo 143 è l'ultimo dei cosiddetti salmi penitenziali della tradizione cristiana. Questo canto è diventato penitenziale per un versetto che nella nostra selezione non abbiamo citato e che suona così: «Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto». Il resto della supplica, però, è segnato dalla sofferenza fisica. Ascoltiamo il Salmo 143.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia, rispondimi. In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore. A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, perché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
0: Dopo il grido che reclama e implora l'ascolto del Signore, ecco la rappresentazione della debolezza fisica. L'interno dell'uomo sembra quasi svuotarsi, il cuore sta per bloccarsi e perdere il suo calore, trasformandosi in un muscolo gelido. Le mani si agitano nell'aria, invocando aiuto. La gola è arida, come tutto l'organismo, che diventa simile a un deserto riarso a causa della febbre che ormai sconvolge e dissecca le membra.
2: Anzi, l'orante vede con terrore i passi della sua vita scendere verso la fossa della morte, in un declino inarrestabile. Ormai sta per calare la notte coi suoi incubi. Essa è un segno del destino terribile che attende questo fedele, ma la sua speranza non si rassegna, e prima di precipitare nel torpore, egli sente che Dio gli sarà accanto in questa tenebra lunga e paurosa, e all'alba, quando ritornerà alla luce, il suo corpo sarà come risorto, toccato dalla grazia salvatrice del Signore.
0: La notte della prova sarà alle spalle, e i passi del fedele non dovranno più scendere negli abissi della tomba, ma come dice il versetto 8 e come aggiunge il versetto 10, il malato sarà guidato su una terra piana, in un nuovo cammino di vita e di pace. Padre Turoldo, a proposito di questo salmo, cantava così rivolgendosi a Cristo.
3: Tu ora non sei che un nostro fratello. Hai sofferto in te ogni nostro dolore. Noi ti sentiamo vicino, nel tuo lamento e nel tuo pianto, sulla fossa di Lazzaro. Ora la nostra carne non ti abbandona. Sei un Dio che si consuma in noi, un Dio che muore.
0: La Bibbia ci insegna che non ci si deve vergognare di chiedere a Dio la liberazione del male fisico, che non si deve esitare a levare le mani al Padre che è nei cieli per essere sollevati nel giorno della prova.
2: Tuttavia ci insegna anche che spesso Dio sceglie altre vie. Infatti il nostro Salmo non dice che l'alba è già sorta, ma solo che essa è sperata nella fede. Al mattino fammi sentire la tua grazia, perché in te confido.
0: Dobbiamo dunque affidare noi stessi e il nostro corpo malato al Signore, perché Egli non ci abbandoni, sia sulla terra piana, sia quando siamo come terra riarsa nel deserto della malattia, sia quando i nostri passi scenderanno nella fossa. Preghiamo insieme così.
2: Padre Santo, se possibile, fa che questo calice amaro, colmo di dolore, passi lontano. Ma è la tua volontà che deve compiersi, non la mia, perché è solo in essa che ci sarà la vera pace e la salvezza piena per chi a te s'affida.
0: Tu che hai esaudito il figlio tuo in croce, che ti implorava con preghiere, suppliche e forti grida, solo dopo la morte, con la gloria della risurrezione, aiuta anche noi ad attendere la tua luce, dove vorrai farla brillare, secondo la tua volontà.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono Gianni Bersanetti, Gabriele Parrillo, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: I figli

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Oh Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Fregatus nui,
1: fiore di vita illimata,
0: fregatus nui,
1: gioia di tutto il creato,
0: fregatus nui.

0: a fermo
1: lo segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega.

0: voci dei defunti dal purgatorio.
1: Preghi per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghi per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Al deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre fa sempre cose nuove. La grazia del Signore non viene mai meno. E quello che noi conosciamo, fratelli, è, diciamo pure, una minima parte della grandezza di Dio, che non si può misurare, è infinito. Eppure Lui riflette in noi la Sua potenza, la Sua grazia. Al tempo di Gesù, l'abbiamo visto anche in altre circostanze, c'erano tre movimenti religiosi dominanti tra gli ebrei. Molta gente non credeva a nulla, come succede ai nostri giorni. Tanti erano dediti ad affari e a interessi personali. Ma Gesù entra in mezzo a questo popolo e trova delle persone che lo stavano aspettando. Una di queste era la famiglia di Betania. Betania è un piccolo villaggio ai nostri giorni, abitato per lo più da palestinesi. Presidente del Consiglio israeliano Sharon, presidente del governo, all'inizio del 2000 volle far costruire un muro che separasse le zone abitate da palestinesi da quelle abitate da ebrei, così benché sia a poche miglia da Gerusalemme. Oggi per andare da Gerusalemme a Betania bisogna fare un lungo giro di una trentina di chilometri, appunto per poter uscire dalla zona di Gerusalemme e andare in questa zona prettamente palestinese. E in questo villaggio si ritiene che fosse molto presente a quella che è chiamata la corrente degli Esseni. Queste persone attendevano la venuta del Signore come una cosa imminente, quindi passavano la loro vita a non aspettare che arrivasse il Messia, ma passavano la loro vita a maturare nella parola di Dio, a correggere i loro difetti, a meditare la scrittura, a pregare incessantemente. Lavoravano anche queste persone e due volte al giorno gli uomini facevano un bagno lustrale, uno al mattino e uno alla sera, per purificarsi anche fisicamente. E Betania appunto oggi è ritenuta una cittadina essena, e Gesù entra nella casa di Lazzaro, Marta e Maria. E oggi la Chiesa ricorda questa famiglia: Lazzaro, Marta e Maria, le sorelle. Nessuno dei tre è sposato. Perché? Perché molti di questi esseni, ritenendo imminente la venuta del Messia, volevano essere liberi dal matrimonio e dai impegni familiari per essere pienamente liberi di accogliere il Messia e seguirlo senza condizioni, senza dover mettere degli intralci. Devo pensare alla famiglia, devo pensare alla moglie, al marito. Quindi tanti sceglievano anche la vita del celibato e la vita di castità per essere una cosa sola col Messia. Marta e Maria infatti accolgono Gesù, e Gesù va in questa casa dove si sente a suo agio. Non sappiamo se Gesù abbia rivelato o meno a loro la sua vera identità di Messia e Salvatore, ma la cosa è certa che quando Gesù andava a Gerusalemme spesso andava a dimorare presso questa famiglia a pochi chilometri appunto da Gerusalemme, dove non solo si sentiva accolto, ma era creduto, era seguito, per quanto questo fosse possibile quando morì il fratello Lazzaro, Marta e Maria mandarono a dire a Gesù che il fratello stava male, ma Gesù non andò. Poi Gesù venne a sapere che Lazzaro era morto e disse agli apostoli che lo seguivano: Lazzaro dorme. E gli fu risposto: se dorme vuol dire che sta bene. E Gesù allora specificò: no, Lazzaro è morto, andiamo. E fecero quelle giornate di cammino a piedi come si usava allora, e Gesù arrivò nel villaggio di Betania 4 giorni dopo la sua morte. Dopo 4 giorni si presuppone che il corpo comincia a decomporsi, soprattutto nei paesi caldi. E quando Gesù arriva, Marta gli va incontro e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora so che qualunque cosa tu chieda a Dio, egli te lo conceda. E Gesù dice a Marta: tuo fratello risusciterà. E Marta aggiunge: sì, risusciterà nell'ultimo giorno, cioè fra qualche tempo, appunto perché questi assieme aspettavano anche la fine dei tempi come cosa imminente. E Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, chiunque vive e crede in me non morrà, morirà in eterno, credi tu questo? E Marta va a chiamare la sorella Maria, e Maria va da Gesù, e Gesù scoppia in pianto nel vederla piangere e si fa indicare dove era la tomba di Lazzaro. E la gente diceva: vedete come lo amava, come era amico, come era familiare con lui e con le sorelle. E Gesù si rivolge al Padre, lo ringrazia, rende grazie. Prima che avvenga il prodigio, Gesù rende grazie, ringrazia il Padre e poi grida: Lazzaro, vieni fuori. La ruota di pietra costruiva l'imboccatura della tomba era stata rimossa e Lazzaro viene fuori bendato, e Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo andare. E tutti vennero a sapere che Gesù aveva risuscitato Lazzaro. Ora questo prodigio, fratelli, suscitò grande perplessità in mezzo all'altra corrente dei scribi farisei, che temevano che Gesù trionfasse, apparisse, e sapendo che Lazzaro era risuscitato dicevano: adesso tutta la gente gli andrà dietro. Allora complottarono per far morire, oltre a Gesù, anche Lazzaro, perché non ci fossero testimonianze alcune del prodigio di Gesù. Ora, fratelli carissimi, vedete in questa storia, Gesù entra in questa famiglia, si sente molto ben accolta, ma la volontà di Gesù qual era? Partecipare a questa famiglia e ai suoi doni. E un giorno, trovando Marta e Maria, Marta cucinava per lui, Maria lo ascoltava, e Marta va da Gesù a dirgli: Signore, dì a mia sorella che mi aiuti a cucinare. E Gesù a lei: Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose, tua sorella ha scelto la parte migliore, perché una cosa è importante. E Gesù quindi annuncia a Marta che la prima cosa è cercare il regno di Dio, non preoccuparsi delle cose materiali. Bene, fratelli, vedete questa attesa fiduciosa da parte di questi esseni. La tradizione vorrebbe che anche Giovanni Battista abbia fatto parte di questo movimento, perché molte parole che vengono riferite e messe sulla bocca di Giovanni Battista noi le ritroviamo negli scritti di Qumran, negli scritti di questa comunità. Ce n'era una molto grande che è stata scoperta nel 48 a ridosso del Mar Nero, del Mar Morto. Bene, fratelli, da Marta e Maria e Lazzaro, cosa vogliamo apprendere? L'attesa di Gesù, la fede in Gesù, l'abbandono a Gesù, il primato di Gesù, fino a rinunciare, se è doveroso, anche alle cose più naturali, come il matrimonio, come fecero questi tre familiari, ma insieme a loro tanti che aspettavano il regno di Dio. E quando il giorno di Pentecoste San Pietro uscì e parlò al popolo, 3.000 persone si convertirono, e molto facilmente erano 3.000 persone che seguivano questa corrente. Infatti attorno al cenacolo oggi stanno trovando delle vasche lustrali dove questi esseni facevano il bagno due volte al giorno, per significare che era come una colonia, una zona abitata da loro, sempre pronta a seguire il Messia. Ma anche tanti di loro rifiutarono Gesù e tanti non credettero. Gesù non si fece un problema, sparse la parola. Ora, da Marta e Maria, questo vogliamo accogliere, fratelli: l'amore per la parola di Dio, l'amore per Gesù Cristo. Dio ci vuol dare molto più di quanto noi possiamo domandare o sperare. Signore Gesù, tu hai trovato in questa famiglia una famiglia unita che viveva di te, viveva con te, viveva per te. Tu eri di casa, i loro beni erano i tuoi, credevano nella tua missione. Per la loro intercessione, Signore, rinnovo oggi in mezzo a tutta la Chiesa questo spirito di totale adesione a te, che non rimaniamo come semplici discepoli timidi, vergognosi, paurosi, incapaci di seguirti. Donaci il coraggio, Signore, di annunciarti e di vivere con te e di te. A te sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, insieme a te vogliamo cantare: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'oggi in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vergine Santissima, l'annuncio dell'angelo: tu non hai guardato te stessa, non ti sei chiesto, ma io sono capace di fare questo. Ti sei preoccupato unicamente di ascoltare la parola di Dio, e saputo che il Signore che ti parlava, hai obbedito e hai prodotto il miracolo più grande della storia, il concepimento del Figlio di Dio per via virginale. Vergine Santissima, la Chiesa oggi ha bisogno della tua fede, ha bisogno della tua virtù, ha bisogno del tuo amore di madre, ha bisogno della potenza del Spirito Santo che ti ha investito e che ha prodotto in te la nascita di Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore. Dona tutta la tua Chiesa la grazia di seguirti per questa via, perché in tutta l'umanità si risveglia la fede, anzi una nuova fede più ricca e più potente di quando non abbiamo visto fino ad oggi. A Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa nuova vita e questa potenza di fede, fratelli, tocchi tutti voi. Gesù ha compiuto la sua opera, oggi chiede a noi di aprirci con fede alla sua azione. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Mercoledì, Vespri.

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: The Ketchup Song, a serie Ye, la SketchUp 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Io vagabondo, che non sono altro. Ornella Vanoni, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Thank you, Jamilia. 2004.

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergie. Assorbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Astorri nella rubrica di medicina. Prima di presentarvi i temi di cui ci occuperemo, mi fa piacere ricordare che in questi giorni la rubrica Effetti collaterali compie 21 anni di trasmissioni. Iniziarono il 30 novembre del 2001 e oggi siamo arrivati alla 732esima puntata, anche grazie agli ascoltatori che mi scrivono perché interessati alle patologie trattate. Allora, i temi di oggi riguardano la data del 25 novembre, la giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza sulle donne. Al Gemelli si è svolto ieri un incontro sul tema. Poi dal Bambino Gesù le prospettive della chirurgia prenatale. Settimana dedicata alla violenza sulle donne, ricorre la giornata internazionale contro questo fenomeno che vede sempre più vittime, le quali, nella maggior parte, subiscono maltrattamenti fisici e psicologici proprio nell'ambito familiare. Presso il Gemelli si è svolto un incontro su questo tema, ce ne parla la dottoressa Francesca Giansante, responsabile servizio sociale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Dottoressa, benvenuta.
7: Salve a tutti, grazie per l'invito.
6: Dottoressa, la prima domanda, forse ingenua: perché la violenza sulle donne da parte del maschio? Quali radici tribali ha?
7: Ecco, probabilmente lei ha inquadrato la questione con il termine giusto, tribali, nel senso che vari studi ci dicono che probabilmente questo cambiamento della società che si sta sviluppando in maniera sempre più veloce, all'interno del quale le donne acquisiscono sempre più spazi, sempre più competenze, probabilmente ha messo in crisi la figura maschile, le sue certezze e tutta una serie di elementi su cui si basa proprio la relazione uomo-donna. Leggevo in un articolo tempo fa che si occupava di questo tema che c'è proprio un'oscillazione fra l'impotenza e l'onnipotenza del maschile rispetto a questo tema.
6: Ma perché è così difficile per un uomo accettare che una donna non lo voglia più nella sua vita? E in questa domanda io mi riferisco alla cronaca che anche questa settimana ci riporta un altro femminicidio: un uomo ha ucciso la ex moglie, il suo nuovo compagno e poi si è suicidato.
7: C'è un fortissimo senso del possesso rispetto alla donna. La donna è un oggetto che si possiede, qualcosa che fa parte dell'uomo, per cui non c'è poi un'autonomia di pensiero che viene riconosciuta alla donna, né un'autonomia decisionale, per cui nel momento in cui la donna prende la decisione di staccarsi definitivamente da una relazione violenta, il femminicidio è la massima espressione della violenza, perché comunque è il culmine di periodi lunghissimi di maltrattamenti fisici, psicologici, vessazioni, e quindi nel momento in cui la donna decide, prende atto che deve uscire dal circolo e dalla spirale della violenza e quindi trova la forza di allontanarsi e mantiene nel tempo questo proposito, perché non ci dimentichiamo che purtroppo spesso i percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono costellati di grandi marce indietro, come dicevo, nel momento in cui la donna mantiene il punto rispetto alla sua decisione, lì probabilmente scatta nell'uomo la necessità di fare un atto estremo rispetto alla conferma del possesso di quella donna e quindi della possibilità di fare ciò che si vuole di lei. Ovviamente poi nel momento in cui l'uomo si rende conto del gesto che ha compiuto, come spesso accade, poi compie lo stesso gesto su se stesso, perché non riesce a tollerare la consapevolezza di ciò che ha fatto.
6: Lei è responsabile del servizio sociale del Gemelli. Qual è il profilo medio della donna che si rivolge a voi?
7: Allora, guardi, quello che si dice spesso parlando della violenza di genere è che la violenza è democratica, nel senso che la violenza tocca le donne che appartengono a qualunque tipo di ceto sociale, di età anagrafica, di livello culturale, di disponibilità economica. Purtroppo è un percorso talmente perverso, e si parla infatti proprio di spirale della violenza, che riesce a colpire anche le donne più determinate, più apparentemente forti e capaci. Non c'è uno stereotipo di donna fragile che è più esposta alla violenza. proprio perché si tratta di percorsi che lentamente, come una goccia cinese, minano l'autostima della donna, che nel tempo arriva a pensare di essere colpevole di quella situazione, responsabile, di meritare un comportamento di questo tipo. Noi in ospedale vediamo sia ragazze molto giovani, ma anche donne di una certa età, anche sopra i 65 anni, i 70 anni. Ovviamente più l'età anagrafica è maggiore, più è difficile smontare il meccanismo della violenza dentro cui si vive, perché sono moltissimi anni di vessazioni subite, e quindi il meccanismo psicologico che si sviluppa nella mente della donna è fortemente incistato rispetto alla violenza.
6: E tra queste storie che lei ascolta ce n'è una emblematica?
7: Guardi, ne abbiamo viste tante. Una, le posso dire, mi è rimasta impressa e ce l'ho ancora stampata in mente da forse più di 10 anni, ma guardi anche 15, e probabilmente quella storia mi ha spinto a impegnarmi rispetto alla mia formazione personale sul tema della violenza di genere, che è un aspetto importantissimo per, diciamo, dare aiuto a queste donne. È una donna, diciamo, di origini straniere, non diamo, diciamo, certo, dettagli troppo importanti, che arrivò nel nostro pronto soccorso in Sala Rossa accompagnata dai suoi 3 figli molto piccoli, e lei era, diciamo, aveva un forte trauma cranico e facciale, probabilmente a causa delle percosse riportate aveva avuto una interruzione di gravidanza, molto iniziale, ma comunque un'interruzione di gravidanza. E le posso dire che quello che mi è rimasto particolarmente impresso è stato l'atteggiamento delle bambine di questa signora. Io e la neuropsichiatra infantile, dopo aver, diciamo, fatto visita alla signora, ci siamo recate dai bambini che erano al pronto soccorso pediatrico, e la più grande, parlando dell'evento che aveva portato tutti in pronto soccorso, ci diceva: era molto arrabbiata con la mamma, perché se la mamma, invece di cucinare la pasta, avesse cucinato il riso come era stato chiesto da lui, probabilmente tutto questo non sarebbe successo. Questa affermazione, certo, è abbastanza, diciamo, significativa, perché ci dice che questa bambina aveva già interiorizzato,
6: sì, sì, sì,
7: la spirale della violenza, e quindi già dava la responsabilità alla madre, che non aveva avuto i comportamenti adatti per evitare che certi episodi potessero accadere.
6: Accontentando, quindi, il marito, insomma.
7: Esatto, tra l'altro non esistono giustificazioni per gli atti di violenza, ma se li collochiamo in motivi così futili ci dà ancora più l'idea di quanto la violenza agita sulle donne sia assolutamente priva di fondamento, prima di qualunque tipo di razionalità.
6: Assolutamente. L'incontro al Gemelli sul tema della violenza sulle donne, cosa è emerso? Quali sono le richieste più impellenti per arginare questo fenomeno culturale?
7: Allora, diciamo che la nascita di questo evento era lo spunto di una riflessione di un tavolo di lavoro che io coordino insieme a una serie di figure professionali del Policlinico che da tanti anni si occupano appunto di questo tema. L'evento, diciamo, nasceva per 2 ragioni principali. La prima, fare un focus sul gap esistente tra l'impianto normativo di cui l'Italia è dotata, che è assolutamente soddisfacente perché ha recepito tutte le indicazioni della Convenzione di Istanbul, ma il gap, le dicevo, con invece la sua applicazione è corretta, perché spesso accade che la mancata applicazione della legge o un'applicazione parziale o sbagliata di essa esponga la donna a un fenomeno che tecnicamente si chiama vittimizzazione secondaria. Mi spiego: nel momento in cui la donna ha la forza di fare denuncia e di entrare nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, spesso si ritrova a vivere un secondo percorso di violenza, perché magari diciamo, nei processi non viene tutelata come dovrebbe essere tutelata, perché le forze dell'ordine non sono formate come dovrebbero, e in primis metto ovviamente come capofila la mia professione, dove spesso si trovano relazioni dei servizi sociali che sono del tutto inadeguate rispetto al tema, perché focalizzano sulle incapacità materne, soprattutto quando si tratta di affidamento e gestione dei figli, e non sulle gravi responsabilità paterne, comunque della parte maschile. Quindi diciamo che il senso dell'evento era proprio quello di fare una riflessione su questo, e quindi poi su quali possono essere gli strumenti che gli ospedali hanno in questo senso, perché l'ospedale ha un ruolo, diciamo, che è un piccolo pezzo nel percorso della donna, ma potrebbe essere un punto privilegiato, perché comunque la donna che si rivolge a un pronto soccorso in un momento di particolare acuzia e di particolare sofferenza, probabilmente può essere più recettiva nel ricevere e nell'accogliere la proposta di aiuto che arriva appunto dagli operatori sanitari. L'altra motivazione per cui abbiamo scelto di fare questo evento così come l'abbiamo fatto, cioè nella hall del Policlinico, era quello di dare spazio anche a chi normalmente non si occupa di questo tema. Io ho partecipato a moltissimi corsi di formazione, a molti convegni, e le posso dire che siamo sempre i soliti operatori interessati al tema che si formano per essere, diciamo, tecnici preparati. Quello che però bisogna fare, secondo me, oltre a dare risposte nel momento in cui si incontrano donne vittime di violenza, è anche lavorare su un discorso di cultura del genere, perché tutto quello che accade nasce sulla base degli stereotipi di cui tutti noi siamo permeati, uomini e donne, assolutamente, per varie ragioni ovviamente culturali, storiche, proprio antiche, ancestrali, mi sentirei di dire. Per cui la decisione di fare questo evento nella hall del Policlinico, che ripeto,
6: dove c'è un grande passaggio, esatto, sì.
7: Esatto. E l'apertura a tutti, non c'era bisogno di iscrizione, per cui chiunque fosse interessato si poteva venire a sedere per ascoltare, cosa che è accaduta. Per cui l'idea era proprio quella di creare un momento di riflessione aperto a tutti per dare degli stimoli, degli spunti su cui poi i singoli potessero ragionare una volta tornati a casa. Ecco.
6: È tutto chiaro. Io ringrazio la dottoressa Francesca Giansante, responsabile del servizio sociale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Dottoressa, grazie per il lavoro che svolgete.
7: Grazie a voi per lo spazio che avete dedicato a questo tema.
6: Tra poco andiamo al Bambino Gesù.

0: parliamo di chirurgia fetale, curare prima della nascita del bambino. Vediamo in cosa consiste e su quali patologie può fare la differenza con la dottoressa Isabella Fabietti, ginecologa, chirurga fetale dell'unità operativa di medicina e chirurgia fetale e perinatale del Bambino Gesù. Dottoressa, benvenuta.
1: Grazie, salve a tutti, molto piacere.
0: Dottoressa, curare prima di nascere, qual è la prima figura professionale che accerta la necessità di un intervento sul feto?
1: Sicuramente il medico esperto di medicina fetale, che è un ginecologo esperto di ecografia ostetrica, che evidenzia con l'ecografia un'anomalia fetale suscettibile di trattamento in utero.
0: Sono tante le patologie del feto che richiedono un intervento perché possono riguardare il cuore, i polmoni, tanti altri organi, tessuti, ma qual è la più comune?
1: Ma allora, la più comune sicuramente è la complicanza che riguarda le gravidanze gemellari monocoriali, che vanno incontro a una malattia molto particolare che si chiama sindrome da trasfusione feto-fetale, che si può trattare in utero, però ce ne sono altre come per esempio l'ernia diaframmatica o malattie del torace o delle vie urinarie che possono avere un beneficio nel trattamento in utero.
0: Ci può dare qualche dettaglio semplice di queste due patologie?
1: Allora, nella gemellare monocoriale complicata dalla trasfusione feto-fetale, i gemelli si scambiano in modo anomalo il sangue, quindi un gemello dona tutto il suo sangue all'altro. Questo porta progressivamente a un deterioramento delle condizioni dei gemelli fino purtroppo alla loro morte in utero, quindi intervenire significa salvare la vita di questi gemelli, e questo intervento viene fatto in modo mini-invasivo con uno strumento molto piccolo che entra nella cavità amniotica e va a identificare nella placenta i vasi che mettono in comunicazione i gemelli, e quindi bruciando questi vasi si ferma la malattia, si ferma questo passaggio anomalo di sangue. L'altra condizione invece, l'ernia diaframmatica congenita, si interviene in utero non per salvare la vita del feto ma per aumentare le sue probabilità di sopravvivenza alla nascita, perché questa è una malattia che crea un'elevata mortalità neonatale dovuta al fatto che i polmoni sono molto piccoli e poco sviluppati perché il diaframma non si forma, e quindi tutti gli organi dell'addome risalgono nel torace e schiacciano i polmoni nella vita fetale. E quindi noi interveniamo chiudendo la trachea in utero, quindi mettendo un piccolo palloncino nella trachea, sempre per via mini-invasiva, e in questo modo facciamo sì che i polmoni riescano a crescere, e in questo modo riusciamo a aiutare i neonatologi nell'assistenza perinatale e a portare il bambino all'intervento chirurgico.
0: Per interventi del genere, dottoressa, si dispone anche di una strumentazione adatta in miniatura?
1: Assolutamente sì, parliamo di strumenti con un diametro di circa 3 mm, di solito un unico strumento che entra nell'utero, e questo è molto importante perché in questo modo si riducono le complicanze legate all'ingresso in utero, come può essere la rottura prematura delle membrane. Sono strumenti estremamente delicati e precisi.
0: Dottoressa, la chirurgia fetale oggi salva la vita al nascituro o la migliora? Quali obiettivi vi piacerebbe raggiungere, voi professionisti di questo settore chirurgico?
1: Ma allora, la chirurgia fetale era come una specie di sogno 30 anni fa, ora è diventata una realtà, e sicuramente salva la vita, come lei ha detto, migliora la sopravvivenza di molti bambini. Sicuramente il futuro è fatto di tanta ricerca, soprattutto a livello delle cellule staminali o di altre sostanze che possono, sempre in modo meno invasivo, aiutare la rigenerazione dei tessuti o la correzione dell'errore o del difetto che si è creato nell'utero. Quindi è una chirurgia che sicuramente, di cui si parlerà moltissimo nei prossimi anni.
0: Allora, buon lavoro, grazie alla dottoressa Isabella Fabietti, ginecologa, chirurga fetale dell'unità operativa di medicina e chirurgia fetale perinatale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professoressa, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a tutti e arrivederci.
0: E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storria, un buon proseguimento di ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: tornas con noi, chi ascoltadors, di Moment Furlan, che si invia a voi con un dolce incontri con la poesia? Dopo i varingun racconta pai pui picciu i maenche per no grains?
1: E lì in devan con un argomento di attualità, no tambie la palaverità, sui problemi dal gioco di azzard? E da spo?
0: Furlanication, c'è molto impara l'inglese, sa vinti il furlan, o impara il furlan, sa vinti l'inglese. A voi altri su un buon ascoltà.
1: Un momento di riflessione cui viers di Giacomina De Micheli. Che ricordi in che voi chi sta chiara poeta furlana che a noi pui con no ma che vi invuti il piacere di vecchi in trasmissione? E si intarin un toc dalle sue interviste poetiche.
2: Il tuo scrivi il cidinor, sentì il cisic dal noia, ascoltà la voce dall'infinit, a mi riguardi l'infinit di Leopardi, e chiati cassevi lirica pura.
3: Scrivi, tu c'ha la pena dal pensier, e scrivi il cidinor. Sentì il son sur dal nuie e poi alo sulla chiarte. Come aghe rampide a son li speraulis si esciudis dal cur. Tocchia la pene te storie, par contaliendis, di aganis, di guriuz, di princips, di erois. Scolta la voce dall'infinit, che a lei poesis ai girasoi daur e l'arside plagne.
1: Esci in mare e tu hai scritto vers sulla bieleccia della maternità.
3: E voi leus, la prima poesia di Pieris e Pensers, la prima sul libri, con una speranza veramente grande, pai fruits. Fruit. Tu nat di amor tu mi has format e par nuf mes tu mi has schialdat. Con te hai patit, con te hai yoldut. Fin quand che al mondo soi venut. In tetto muse io vioti il cil, e il tuo sen al sa di mil. Ma mute tegnimi sempre con te, io di mia cresci tal mondo vuoi.
1: Il vivi dal nestri timpale è complicato, difficile.
2: D'aver la natura vuoi ti biada in chieie. Ai fas di revoc, di spieli.
1: C'è tan patì.
2: Calè tal mont. L'ingiustizia, la violenza, avaressin di unì l'umanità per far front. Invece da spes a dividin. E apparin senza fin. Eppur la vita vince in chiemò. Dalla virtù e dalla forza dagli erois. Tu has dedicato un simil pensier di fiducia a Paolo Borsellino.
3: Erois. Il madraca respire pulvin, e di pulvin al campe. De sotane aliesh, quant che l'agnot lus quint. Il dido linciosa lieve, sulla tiera in sanganade e sul pais calvai. Non l'ha vinciute la muart, ma la vite. L'altar di un profete al dure par simpri. La sua bandiera sventule quintri vint. No, non è la storia che fa gli erois, ma sono gli erois a fa la storia. Ue, noi le mudat, te valsi sint'anchimo il to pass, la to voce. Il timp al passe, sparniciant sui oms, il profum da just.
2: A son gli erois a fa la storia. La loro voce profetica. Fasin cresci in ognun di noi un po' di che dignità e di quel coraggio che mostrin gli erois, un po' dal loro profumo, par chi podini insieme gambia la storia. Dunque, i vi invio che tal mont alle il mal, che vuoi al mostra di prevalè, ma alle anche il ben. Lito poesis a esprimin il dol pal mal, Ma in che la speranza canas dal ben? E vuoi allora che tu leis insieme due componimenti che io rappresenti?
3: Speranze. Il garp da Jains alientre temedole per fermarsi a chiapassuri quarz. Nuf salustri si distude. Al manchi il tuo respiro dentro de me anime. Speranze, lascia che o chiarecci la tua musa indormidide. Lascia che di squindon ti puedi niciulà. O hai domandato un fros di erbe e mi ha dato un prat. O hai domandato un negote di aghe e mi ha dato il mar. O ieri cencebramis, crote disperade e mi ha dato la speranza. O hai domandato un fruccion di cil e mi ha dato l'infinito. O ci rivi purece, sincerità vere e mi ha dato i frutti. O hai domandato l'amor e Dio mi ha regalato il mondo.
2: E voi salutati Iacumina sulla gionda profonda di Kistiultins Viers
0: che vinsin tut
2: che nos compagnin e nos slizerissin la fadia dal vivi mostrance mod chi vin a portata di man li sorgivis dalla gionda chi bramin. Grazie della tua poesia.
3: E voi di grazie a tutti, alla Radio Voce del Deserto, che mi ha dato la possibilità di condividere ciò che io gli ho scritto. È stato un piacere per me, e si sta di chi a lei con voi altri, se ne pensiero poi che poesie.
0: E così vi finì di ascoltare anche la seconda raccolta di Iacumina, titolata Pieri se pensiers. Prima e vevin sintut, Satul, la ringrassin un grum di essi stada con noi.

0: pauža muzikál kun Dario Zampa, kanustianta il biel dieci giovins.
1: Qualche dunga si lamente, che di gnot non potrebbe.

La Ploa di Stelis, una flaba dai Frades Grimm, contada par Furlan. Era una volta una frutta che non aveva pui né bari né mari, e tan puera che non aveva neanche una chiesa, ma era tan di cor.

Gliela dà da che si scaldasse un poco. Poi dopo, sempre chiamando Bessola, e ha veduto anche una frutina che tremava dalla criura che era, senza neanche un giacchettino intorno. E gli ha dato il so. E in che modo dopo, e ha dato via la cotoluta, e quanca è venuta gnot, a un'altra animuta disgraziata compagna, e ha dato la chiamesuta, l'ultimo vestiare che restava intorno. Come ho pensato, alle scure, e nessun può viodi chi non ha nulla intorno di me. A quel ponte è venuta giù dal cielo una pluma di stelis, che sono diventate smonedis di oro, e intorno di sé la frutta si è chiatata a un vestito bielissimo, nuovo di secca. E ha metto la sacchetta di monedis e ha vivuto ben tutta la vita. Questa flaba frus, che possa me anos a princolp una assurdità, a nos fa riguardare invece una verità profonda che i rischini di dismentea. Perciò che voi, essendo così capaz dai calcoli materiali e dagli poris, pora dalla crisi, dalla puerità, pora dalla inca, non si imbroi e così via, non vendo situarsi, capis, a preoccuparsi, ma se si lasci indominare dai brus penseis, che io non sfasi in dismentea la compassione e la solidarietà con cui casta pies di no, che la fraternità a risolvere stai problems e a giovare saducchi, a cui cal ricev e a cui cal dà. Se si chiamina insieme a tali difficoltà, alle pui facile traversalis e superalis. La frutta dalla flaba, in ben di pensare per sé, e a pensare domo a che iatris. Una passia, a vignares di ti. Ma il final, a nos riclama che, enche si vessin di pier di dut, riesci di cor, i guadagnares in alc, di enche mo pui grant. No è una flaba, ricordinsi ogni tanto.

Son tanti li contradicions fra la teoria e la pratica, fra li peraulis e i fas, fra li dichiarazions, i proclamis e i risultats, che vi odin ogni di. Già in Devour, sul settimanal diocesan di Udin, dalla stessa pagina la che si fevela dal proposito di Beis, garantisa i dirigens di ens publis, con pais e premis e riconoscimens, intanto che si fa in tais, a spesis dalla puera int, che i Beis a disposizione per tanti necessità, da son sempre mancul, all'enchi è un articolo di Duidi Cornial, di qualche team fa, che al dis di un altri dai contrisens che a nus rovinin. Quel dal gioco di azzard. Ecco chi un po' instruc, chi sta scritto. Il gioco di azzard. Sicché dunque, anche la nostra regione ha fatto una legge per prevenzione e il contrasto dal gioco di azzard e anche per il trattamento dei giocatori patologici. È la contraddizione di un Stato che di una bande ha slargiato e prudelato il gioco di azzard e di che altre alvarez di proviodi di curai malas di ludopatie. Par capissi, non è mal riguardà qualche elemento di queste plae de nostre società. A calcoling in 19 milioni di italiani che butin bes in che gioco. Lotto, superenalotto, gratta e vinci, scommessi sportivis, poker texano e altri giochi elettronics. Di che i 19 milioni, 3 sono a rischio di che malattie che si chiama voi ludopatie. Un milione si stime che assedino i drogas dal giuc, che dunque hanno dipendenze patologiche. Anche studenti abutin bes in che giuc.

Lux, al manco un milion di lor. E di che i passe 600.000 son fruttas di sodda e di gevotains, si ben che al saresse in proibit. A disin che a giuia di azar, a son pluit al centri sud, manco il cadino, dula che paratri, il cui di giuadors al sares al vot par cent, quintri il 5,3 de medie italiane. Il business dall'azar alle tacata i ains 90, quanche alle diventate la tiarce industrie italiane. E le società di che sgiuc a son diventate sulle lobby in stad di controllare il Parlamento e anche il Gouvier. E si capisce il parcè. Dal 2011 queste attività di azzardo e ha rischiato quasi 80 miliardi di euro venga sta il 5% dal PIL. Di che 80 miliardi, 61 son l'assa ai giocatori, 9,7 ai concessionari e ai gerenti, e quasi 9 miliardi sono stati tirati da Stato italiano. Agli 10 source dal sud di azzard, gli concessionari, la legge italiana non proibisce neanche di vessere di forestis, anche in paradisi fiscali. E se la corda i cons e prove a multa che si concessionari per 2,5 miliardi, pariesi dismenteadis di unire gli slot machine alla rete dei monopolis, il Gouvier ora ha fatto un ribas dal 75% e anche dall'80%. A disin che chieda la sarta hanno un grun di amici in Parlamento di tutti gli spindis politicis, amici per vie di finanziamenti, ma saresse un evore di senadors e di onorevoli che acchiappi in bes di questi concessionaris. Dal 1994 il fatturato di che scomparta l'iere di 6 miliardi e mieci. Da spo, la legge dal 2005 che spalancava i porti ai operadors forest, già dal 2006 si era già passata a 35,2 miliardi di euro, 42,1 dal 2007, 47,5 dal 2008, 54,4 dal 2009, 61,4 dal 2010 e 79,9 dal 2011. Dunque si può dare sdì che si tratta di una vera e propria epidemia. Se questa è la situazione, si può capire che se di Stato italiano che la regione sono in palese conflitti di interesse. Di una banda a fare infente di basilapa i malas di azzard e si premurin di curaio. Di che altre a tetting su queste patologie su pan miliars a gogo? Come che darest a fare in col tabacco e cui spagnoles? E con la stessa tecnica di quest, la crodin dimetti la coscienza puest, obleanti lux dula che si giuie di azzard, a picchia cartellons con la scritta che dici rischie dal zuc di azzard, magari anche decretan di tros centimetros che adiesi la scritta. Insumis, un stato avonde ipocrite e incoerente. Che se un alpense che aiesi giuador pluitipic a lei il disoccupato o il lavorador precari, a lei di vergognarsi. Se può da sposi ten cont, dice che ad ising, venga stai che il giuador tipic di azar, al compagno a queste patologie anche il fa di bevi alcolics e di fumà e anche di fumà ascis o marijuana, si può anche mo più scrupula sulla incoerenza da stat che confine con la criminalità. Che se d'ogni destazione tradizionale dal giug di azzard si mette che ha succede su internet, non le dista allegris a riguardi queste nuove e vere emergenze sociali dal nostri timp. C'è si varesi al di fa? Une proposte picciole, fa prima di tutto una legge che improibisce al Stato e alle regioni di tirar su besso questi malati sociali. E invece di bonalis multis, alis concessionaris, avaressin di increscilis. Po da spo, avan ben anche i concorsi squelis e la informazione parducchio non ho messo i pericoli de malattie dal giuc, ma soradut sul fat che a vinci in ches giucs di sicura son dome gli sconcessionari sei stat talian, che i giuador se andome une siguece, che ti butta via i bes e di là patras l'ore li lor fameis. Queste non sparla uniche vere prevenzione denandi queste patologie, che dunque non è dome un eplae social, ma anche e soredut una grande vergogna statale. Che dunque essere smior se la nazione ha chiolesi bes, la cale just chiolio, la che ande in chiemassa, senza specula sugli gravi smagagnis.

Alle stat per un cert timpi in internet un sit Furlanication, dula che Mr. Mestri al faceva traduzions fra furlan e inglese. All'era utile e interessante. E sentin vuoi una cercia, sperant che al vegni riproponut, che qualchedun al chiapi ispirazion par rinnova. Trasmissions così, che son necessari spai giovins, sevie par imparare li lenghi forestis, sevie par riscuviergi lassù, lenga.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Grotte di Castro in provincia di Viterbo. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 467 metri sul livello del mare e conta circa 2400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Grotte di Castro. Sindaco Antonio Domenico Rizzello, iniziamo il nostro itinerario. Ci presenti il comune di Grotte di Castro.
1: Il comune di Grotte di Castro è un piccolo borgo nell'alta Tuscia laziale che ha 2500 abitanti, ma soprattutto ha 3000 anni di storia. Un borgo che si snoda sulle colline antistanti il lago di Bolsena e che vede insediamenti urbani dall'epoca degli Etruschi fino ai giorni oggi. Quindi un paese che ha al suo interno una caratterizzazione ben chiara, una storia e un'archeologia visibile e una propensione attuale che è quella legata a un grande sviluppo agricolo del territorio e a una propensione turistica per il futuro.
0: Abbiamo delle vedute incredibili, una delle più belle è dall'antica Civita.
1: Dall'antica Civita abbiamo una vista che toglie il fiato perché abbiamo tutto il bacino del lago di Bolsena davanti e alle spalle la Rupe, dove oggi insiste il borgo di Grotte di Castro, che ha un'origine medievale e che è incastonato su una roccia tufacea. È come una nave che si è arenata all'interno di questo territorio e dal quale si può vedere la bellezza dell'orizzonte che abbiamo davanti.
0: Un centro storico con tanti vicoli e con due chiese una di fronte all'altra.
1: Un centro storico che ha un'urbanistica elegantissima. Ha un inizio e una fine rappresentate dalle due basiliche, dalla basilica e dalla chiesa della parrocchia, con queste vie che le abbracciano l'una verso l'altra e i vicoli che in qualche modo sono come un reticolo di circolazione di persone, di idee e di storia che vanno dall'una all'altra senza mai un'interruzione.
0: Poi abbiamo un territorio fertile.
1: Territorio fertile, l'agricoltura ha sempre rappresentato una componente prevalente dell'economia di questo territorio, un'agricoltura che è sempre stata legata anche alla tutela ambientale, un'agricoltura che non ha avuto mai le caratteristiche di speculazione, di sfruttamento del territorio, ma di valorizzazione del territorio, con la patata, IGP, che diventa la regina della nostra terra in quanto è il prodotto che per noi è un'eccellenza, non solo per il territorio, ma credo per tutta l'Italia.
0: Abbiamo tanti sentieri poi, no? E tra l'altro so che ci sarà un nuovo sentiero dedicato a San Rocco.
1: Allora, abbiamo una serie di sentieri che negli anni hanno evoluto la loro natura da sentieri legati essenzialmente appunto alle attività tradizionali, quindi l'agricoltura, la silvicoltura tipiche dei paesi dell'entroterra del centro Italia, oggi sono diventati itinerari percorribili in termini ciclistici, pedonali, e abbiamo questo elemento aggiuntivo, un cammino legato alla figura di San Rocco che ha vissuto e ha fatto dei miracoli nel nostro territorio, nell'Alto Viterbese, che collegherà i paesi del circondario e che avrà Grotte, uno dei punti nevralgici di partenza del percorso di San Rocco.
0: Adesso le faccio una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Grotte di Castro per lei?
1: Grotte di Castro per me è un luogo dell'anima, è un luogo della mia anima, ma credo è un luogo che appartiene all'anima di chiunque ha avuto il piacere e la fortuna di nascerci o venirci a vivere, o anche semplicemente a passarci un fine settimana. Un'anima che è fatta di bellezza, di eccellenza, di semplicità, ma soprattutto di tanta generosità. Un'anima che ha 3000 anni di storia con un filo conduttore unico, l'accoglienza. Grotte è un paese che ha sempre accolto chiunque è passato per le nostre strade.
0: All'interno della parrocchiale dedicata a San Pietro incontriamo Don Tancredi Muccioli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Grotte di Castro.
2: Allora, la comunità cristiana di Grotte di Castro è una bella comunità. Io ormai sono più di 20 anni che sono parroco qui e devo dire è una comunità molto accogliente, è una comunità anche molto generosa, è una comunità dal punto di vista religioso veramente molto bella, perché addirittura ha dato alla Chiesa sia nel passato ma anche nel presente tante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. L'ultimo sacerdote di questa parrocchia è stato ordinato nel 2018, proprio l'anno poi della festa decennale della Madonna del Suffragio di qualche anno fa. Abbiamo anche anche una presenza di comunità religiosa, le suore francescane missionarie del Sacro Cuore, più un eremo dove c'è una sorella. Seguiamo come parrocchia tutte le realtà, i bambini, i ragazzi, i giovani, i malati. La gente è accogliente, come dicevo, quindi nelle case sono contenti di parlare con il sacerdote, di scambiare due parole, anche di trovare consolazione. Quindi veramente è una comunità molto bella, sì.
0: E questa è la parrocchiale di San Pietro, dove abbiamo San Faustina.
2: Questa è la chiesa parrocchiale dove abbiamo appunto il corpo di Santa Faustina, questa santa martire dei primi secoli. Sono quei martiri delle catacombe che appunto poi fu portato qui e fu scelta come compatrona insieme poi al patrono San Flavio. Di Santa Faustina non ci sono notizie storiche particolari, se non una lapide che si trova appunto vicino alla sacrestia, dove si dice che era una donna comunque sposata, quindi una madre di famiglia che sicuramente proprio per la sua fede è stata poi uccisa perché cristiana.
0: E da qui poi, percorrendo un vicolo, arriviamo alla Basilica della Madonna del Suffragio.
2: Ecco lì, e quello è il cuore del paese, è il cuore del paese perché in effetti è custodita in questo santuario dal 1616 l'immagine della Madonna del Suffragio, questa bellissima immagine in legno policroma che fu portata da un francescano cappuccino, padre Angelo da Ronciglione, nel mese di marzo, appunto nel periodo di Quaresima. Lui era venuto a fare la predicazione quaresimale, come si usava a fare, e naturalmente sicuramente ha visto il fervore della gente, e quindi al termine di questa predicazione ha voluto proprio fare un dono a questa popolazione facendo venire da Roma questa statua. Andarono tutti sotto il paese per accogliere la statua, e lì le cronache dicono che qualcuno cadde anche dalla rupe, però non si fecero niente, quindi questo fu considerato un po' il primo miracolo. E da lì poi fu costruito anche il santuario in stile barocco, arricchito anche di tante opere, e la Madonna, ecco, è veramente il riferimento poi di tutto il paese.
0: E lì nelle fondamenta abbiamo un museo con una croce importante.
2: Sotto la basilica, appunto passando per la sacrestia, c'è un museo con paramenti sacri, vasi sacri, c'è anche questo reliquiario con la reliquia della Santa Croce.
0: Sul territorio sono presenti poi tante chiese, e sicuramente una delle più belle è la Chiesa delle Colonne.
2: La Chiesa di Santa Maria delle Colonne è una chiesa, sì, anche antica, è molto bella. Adesso poi l'abbiamo un po' risistemata e poi dovranno esserci anche dei lavori prossimi, però all'interno la chiesa presenta anche degli affreschi che sono appunto molto antichi. È una piccola chiesetta che viene utilizzata magari per i battesimi, ci viene celebrata anche di tanto in tanto qualche messa, però quelle più frequentate sono la chiesa parrocchiale, la chiesa del santuario, e poi c'è anche la chiesa di San Marco, che è una piccola chiesa, diciamo, che noi utilizziamo per le celebrazioni una volta a settimana o per qualche altra celebrazione, perché è piccola e magari è anche accogliente.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Allora, il messaggio che io vorrei dare a questa cittadinanza, a questa gente appunto di Grotte di Castro, è il messaggio di essere sempre uniti, veramente di vivere quella realtà che poi ci diceva Gesù nel Vangelo di domenica scorsa, no? Gli altri riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri, e credo che questo sia il fondamento, cioè amarci gli uni gli altri, e da questo riconosceranno che siamo discepoli di Gesù e che siamo veramente fratelli. Credo questo poi è il messaggio anche che il Papa Leone ci raccomanda già dalle prime battute del suo pontificato, quindi questa è la cosa più importante, perché poi le relazioni belle tra le persone sono quelle che costruiscono veramente anche la civiltà della verità e dell'amore, come diceva San Giovanni Paolo II.
0: E adesso andiamo a percorrere l'itinerario enogastronomico di Grotte di Castro. Lo facciamo con un ristoratore, Rodolfo, e la signora Maria Colomba, che è del centro anziani di Grotte di Castro. Innanzitutto, allora, diciamo dove ci troviamo.
3: Siamo sulla spiaggia di Grotte di Castro, ristorante Il Capriccio. Andremo a presentare i nostri piatti che presentiamo nel nostro ristorante.
0: Innanzitutto io vorrei però descrivere questo che abbiamo di fronte.
3: È un paradiso del nostro territorio, nel verde, nella natura completa.
0: Voi, diciamo, che unite quello che è la tradizione, sì, e poi con dei piatti rivisitati.
3: Sì, assolutamente sì. Iniziamo dagli gnocchi con sugo di sbroscia, dove andiamo a mettere tutti i pesci del lago, quindi la tinca, il boccalone, il luccio, e sopra finiamo il piatto con una tartare di gambero di fiume, mentre l'altro è una linguina con un ragù rosso di tinca.
0: diciamo che qui abbiamo due piatti, perché poi voi proponete anche altri piatti del territorio.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo, abbiamo deciso di lavorare con il territorio, sia con il pesce che con la carne, quindi lavoriamo a chilometro zero. Poi, è la nostra scelta.
0: Poi abbiamo anche i vini del territorio.
3: Assolutamente sì. In questo caso presentiamo l'Aleatico, che è il nostro vino del territorio.
0: E questo ristorante è portato avanti proprio da tutta la sua famiglia, no?
3: Diciamo, gestione familiare, quindi mia madre, mia sorella e la mia compagna.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi: ma che cos'è Grotte di Castro per lei?
3: Tanto, perché io sono deciso di tornare a casa mia per questo motivo, per vivere il nostro territorio. Quindi è un'esperienza da provare.
0: E adesso passiamo la parola alla signora Maria Colomba, lei è assessora al comune ma è anche un componente del centro anziani. Andiamo allora a presentare i piatti che avete preparato, tra l'altro un centro anziani molto attivo, so che siete più di 200 persone, no?
4: Sì, sì, è verissimo. È molto attivo perché all'interno anche del centro anziani si fanno più attività, e una è anche quello di cucinare. Allora, i piatti che abbiamo portato dal centro anziani sono i piatti semplici della tradizione grottana, che sono il buglione con la carne del maiale, poi abbiamo fagioli all'uccelletta, le patate ripassate con il finocchio e il dolce tipico che rappresenta Grotte, che si chiamano i tortelli. Sono tortelli dolci fatti con ricotta, archems e vari ingredienti segreti, ed è la tradizione per eccellenza a cui siamo tutti legati. Era un piatto e un dolce che si faceva per i matrimoni, per le comunioni, ma che rappresentava anche la festa del nostro patrono, che è San Flavio.
0: Poi abbiamo delle manifestazioni collegate a questi piatti:
4: la sagra del tortello a maggio e la sagra della patata ad agosto.
0: Che cos'è per lei Grotte di Castro?
4: Per me è casa, per me è casa sotto ogni punto di vista. Vuoi perché sono stata sempre legata e non sono mai voluta andare fuori a lavorare, quindi lavoro qui nel mio territorio, e vuoi perché rappresento anche la parte istituzionale, visto che sono assessore al comune.
0: E allora chiudiamo con un invito.
4: Vi aspettiamo anzi tutti a Grotte di Castro.
0: Adesso incontriamo Maria Flavia Marabottini, che è la direttrice del Museo Civita di Grotte di Castro, e qui è molto importante l'itinerario etrusco, e quindi percorriamolo. Dove ci troviamo in questo momento?
5: In questo momento ci troviamo nella necropoli con le tombe a camera più antiche di Grotte di Castro. Siamo nella necropoli di 100 camere, la necropoli con le tombe a camera più antiche del nostro territorio, e sono ascrivibili al VII secolo a.C. Le tombe sono caratterizzate da camere che si sviluppano all'interno della collina, e addirittura la più lunga si sviluppa per una profondità di 19 metri. È chiamata 100 camere perché abbiamo 100 tombe che sono messe in comunicazione tra di loro da dei fori che sono stati scavati dai clandestini per rubare i reperti che stavano all'interno di esse. E siccome i clandestini avevano capito che le tombe erano una accanto all'altra, avevano fatto prima a fare dei fori nelle pareti delle tombe e passare da una tomba all'altra piuttosto che aprire dal corridoio esterno.
0: Ma qui abbiamo anche altri spazi dedicati al periodo etrusco?
5: Certamente abbiamo anche altre necropoli, perché abbiamo la necropoli di Pianezze, sempre con tombe a camera, che sono ascrivibili al VI secolo, e in quella necropoli possiamo vedere una delle tombe più importanti di Grotte di Castro, che è la tomba rossa, perché presenta all'interno questa ricostruzione della casa etrusca con l'architrave centrale, la semicolonna di tipo tuscanico, i travetti laterali, proprio a riproduzione di un interno di una casa.
0: Poi abbiamo le più antiche.
5: Le più antiche invece si trovano nella necropoli di Vigna la Piazza, e sono le tombe a circolo. A differenza delle tombe che possiamo vedere a 100 camere o a Pianezze, non sono tombe familiari. Dentro ogni circolo di pietra è sepolta solamente una persona, quindi sono tombe individuali e sono databili intorno all'VIII secolo a.C.
0: E tutti i ritrovamenti poi li troviamo all'interno del Museo Civita, che in questo momento è il riallestimento, però anche quello è un luogo da visitare.
5: Sì, è un luogo da visitare perché all'interno del museo sono raccolti tutti i reperti che provengono dalle necropoli, quindi il museo racconta proprio il territorio, la storia del territorio, soprattutto ci racconta anche la storia della città, perché tutte queste necropoli fanno riferimento alla città che si doveva trovare sull'antica collina della Civita, della quale non sappiamo il nome perché non sono state fatte delle ricerche.
0: Tra l'altro una collina che abbiamo proprio di fronte a noi, no?
5: È proprio di fronte alla necropoli di Cento Grammere. Tutte le necropoli sono intorno alla collina della Civita, perché era vietato seppellire all'interno della città, quindi le necropoli sono tutte all'esterno.
0: Per il visitatore che arriva qui e volesse visitare queste necropoli, ci sono delle guide, ci sono degli orari di apertura?
5: Le necropoli sono aperte nei fine settimana, il venerdì, il sabato e la domenica, e ci sono sempre delle ragazze a disposizione che fanno sia biglietteria che visita guidata, quindi sono a disposizione del visitatore che ne faccia richiesta.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Grotte di Castro per lei?
5: Beh, Grotte di Castro per me sono le mie origini, è la mia vita e soprattutto il paese è un presepio, perché appena uno si affaccia e vede questo centro su questa collina, uno si innamora.
0: E qual è il suo invito al nostro telespettatore?
5: Veniteci a trovare, noi siamo qui che vi aspettiamo e vi faremo vedere tante cose belle, soprattutto interessanti e importanti.
0: Presidente Leonardo Contadini, presentiamo il Corev, che è un'altra realtà importante del territorio.
6: Sì, infatti, la nostra storia comincia agli inizi degli anni Ottanta, quando cooperative di agricoltori decisero di unirsi nel Corav, appunto, proprio per promuovere il nostro prodotto, la patata IGP dell'Alto Viterbese, promuoverlo su tutto il territorio nazionale. Con questo consorzio abbiamo fatto sì di farci conoscere in tutta Italia, diciamo, e sui grandi mercati della grande distribuzione.
0: E qui avete proprio il vostro stabilimento, no?
6: Sì, come avete potuto vedere questa mattina, qui stocchiamo all'inizio di luglio le patate, le manteniamo fino a marzo, durante la quale poi le lavoriamo e le confezioniamo per mandare sui mercati.
0: Ho visto vari tipi di patate, anche rosse, chiare.
6: Sì, coltiviamo, abbiamo una vasta varietà di cultivar. Ovviamente la caratteristica principale è, essendo un territorio di origine vulcanica, sono molto ricche di potassio e questo fa sì che ne distingue la qualità.
0: Quanti sono i soci?
6: I soci sono circa 100, che sostanzialmente occupano 600 ettari di territorio, tutte coltivate a patate.
0: Una domanda che farò e ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Grotte di Castro per lei?
6: Beh, Grotte di Castro per me è un paese, una culla, un luogo dove sono nato e ovviamente proprio grazie a questo lavoro riesco ancora a stare in questo territorio. Speriamo di portare avanti ancora la tradizione.
0: E allora facciamo un invito a visitare Grotte di Castro.
6: Allora, ovviamente per promuovere il nostro prodotto, che è di altissima qualità, ci siamo organizzati da ormai parecchi anni una sagra. Viene fatta a cavallo di Ferragosto, 13, 14 e 15 di agosto. Lì si potrà gustare in mille maniere e venite a trovarci, perché non vi pentirete.

0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Grotte di Castro con Marco Pifferi, che è il vicepresidente della Confraternita Fedeli di Maria Santissima del Suffragio, che è la devozione più forte che c'è qui a Grotte di Castro.
1: Sì, diciamo che noi siamo una confraternita nata circa quasi 40 anni fa da un gruppo di uomini devoti proprio alla Madonna del Suffragio, e hanno iniziato questa tradizione portando tutte le immagini sacre che riguardano i nostri santi in processione.
0: E qui abbiamo anche altri componenti, e la vostra divisa è proprio il blu e il rosso.
1: Sì, il blu e il rosso con ecco al cuore la Madonna del Suffragio.
0: Parlando del periodo, quando si svolge la
1: 7
0: festa?
1: Settembre. Il 7 settembre c'è sempre la discesa della Madonna.
0: E c'è questa attesa perché poi per tutto il resto dell'anno c'è un telo davanti alla statua della Madonna, no?
1: Beh sì, la Madonna è sempre lassù, viene scoperta in determinate occasioni, momenti in cui viene richiesta la Madonna per fare delle preghiere, viene scoperta l'8 settembre, però rimane sempre su. E ogni 10 anni è il momento che noi la vediamo qui in mezzo a noi.
0: So che c'è anche una confraternita femminile, no?
1: Sì. C'è anche una confraternita femminile che segue noi in processione, in tutte le processioni del paese.
0: E voi siete circa 40 componenti?
1: Siamo circa 40 componenti, sì, tutti uomini, perché questa è rivolta soltanto, diciamo, agli uomini.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Grotte di Castro per lei?
1: Grotte di Castro per me sono le mie radici. Quindi le radici sono la cosa più importante in una persona come in una pianta, sono la linfa.
2: Borghi d'Italia.

Marta è la donna a tutto fare che insieme alla sorella Maria a Betania, vicino a Gerusalemme, accolse nella sua casa il Signore Gesù e alla morte del fratello Lazzaro, risuscitato da Cristo, professò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Il suo nome significa Signora. È protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi. I primi a dedicarle una celebrazione liturgica furono i francescani nel 1262.

come abbiamo detto, Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste visite, compare per la prima volta Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. Non ci stupisce, quindi, il rimprovero che Marta muove a Maria. «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

risposta di Gesù può suonare come rimprovero alla fattiva massaia. Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria. Maria invece ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ma rimprovero non è, commenta Sant'Agostino. Marta, tu non hai scelto il male. Maria ha però scelto meglio di te.

Ciò nonostante, Maria, considerata il modello evangelico delle anime contemplative già da San Basilio e San Gregorio Magno, non sembra che figuri nel calendario liturgico. La santità di questa dolce figura di donna è fuori discussione, poiché le è stata confermata dalle stesse parole di Cristo. Ma è Marta soltanto, e non Maria né Lazzaro, a comparire nel calendario, quasi a ripagarla delle sollecite attenzioni verso la persona del Salvatore e per proporla alle donne cristiane come modello di operosità.

L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede nell'onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo. E durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato, e anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare.

La lezione impartitale dal maestro non riguardava evidentemente la sua encomiabile laboriosità, ma l'eccesso di affanno per le cose materiali, a scapito della vita interiore. Sugli anni successivi della Santa non abbiamo alcuna notizia storicamente accertabile, pur abbondando i racconti leggendari. Si dice infatti che probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella Maria e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettata in mare perché venisse sommersa dalle onde. Ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città, Santa Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente, finché, ricca di meriti, il 29 luglio dell'84 passò al Gaudio Sempiterno.

primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta furono i francescani nel 1262, il 29 luglio, cioè 8 giorni dopo la festa di Santa Maria Maddalena, impropriamente identificata con sua sorella Maria. Le sue reliquie si venerano a Tarascona sul Rodano.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
0: con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: Frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, dal Signore raccomandiamo con fiducia tutte le nostre intenzioni di preghiera che deponiamo idealmente sull'altare insieme ai doni per l'Eucaristia. Oggi, in comunione con la Chiesa Universale, celebriamo la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro, fratelli di Betania e amici di Gesù. Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Marta, sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, ospita e serve Gesù in casa sua e viene da lui esortata a cercare la cosa sola di cui c'è bisogno, la parte migliore che la sorella ha scelto ascoltando la sua parola. Insieme a Maria, quando Lazzaro si ammala, manda a chiamare Gesù, proclama la sua fede in lui e assiste alla risveglia di Lazzaro dalla morte. Serve alla cena di Betania, durante la quale anche la sorella omaggia Gesù con nardo prezioso. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si riconosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. e noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guardate e vedete com'è buono il Signore.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
2: Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
1: Gustate e vedete come è buono il Signore.
2: Guardate a lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo mese di luglio, che appartiene liturgicamente alle settimane del tempo ordinario, ma che in modo straordinario, possiamo dire con un gioco di parole, nel calendario dei santi ci ha consentito dall'inizio alla fine di fare una ripetuta, continua e gioiosa commemorazione della Pasqua. È di fatto stato liturgicamente per i Vangeli propri che abbiamo ascoltato in alcune ricorrenze in onore di alcuni santi, sembrato un po' quasi una propagine del tempo pasquale. Abbiamo iniziato questo mese di luglio con il giorno 3, con la memoria di San Tommaso Apostolo, e allora abbiamo ascoltato un incontro di Cristo risorto con i suoi discepoli. Poi abbiamo avuto la festa di Santa Maria Maddalena circa una settimana fa, e anche lì abbiamo ascoltato, sempre dal Vangelo di Giovanni, l'incontro di Gesù risorto il mattino di Pasqua con Maria Maddalena. E oggi ancora un Vangelo pasquale, possiamo dire, perché è sempre tratto dal quarto evangelista, dal Vangelo di Giovanni, abbiamo ascoltato l'episodio della professione di fede nella resurrezione, quindi una fede pasquale, da parte di Santa Marta, che oggi commemoriamo, e dagli anni del pontificato di Papa Francesco anche è stato ripristinato una memoria collettiva. Insieme a Santa Marta commemoriamo anche i due fratelli, Maria e Lazzaro, come è bene anche che sia. E abbiamo ascoltato questo episodio dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, che precede di poco tutta quella sezione del Vangelo che poi conterrà la passione e la resurrezione di Gesù, e che quindi è l'ultimo segno che precede i racconti della passione e che prepara di fatto, ecco, l'ora della gloria di Gesù, che è il momento proprio del mistero pasquale, e con un segno che rinvia direttamente a quella che sarà poi la sua resurrezione salvifica, redentrice, l'episodio della resuscitazione dell'amico Lazzaro. In particolare nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato nella liturgia di oggi, abbiamo ascoltato un dialogo che precede immediatamente proprio l'evento della resuscitazione di Lazzaro, un dialogo tra Gesù e Marta, di cui abbiamo qualche informazione anche molto nota nel Vangelo di Luca, e fa parte di quei punti di contatto tra Luca e Giovanni che riscontriamo tra questi due Vangeli, nonostante Luca sia tradizionalmente riferito alla tradizione sinottica, cioè viene affiancato preferibilmente a Marco e Matteo, perché per metà, per circa 50%, il 50% del suo materiale è in comune con Matteo e Marco, ma per un'altra buona metà Luca ha un materiale proprio nel quale non raramente troviamo dei punti di contatto invece con un Vangelo che è distante in un certo senso dalla tradizione sinottica, che è appunto il Vangelo di Giovanni. D'altra parte sono anche più vicini cronologicamente come età di stesura sia Luca che Giovanni rispetto a Matteo e Marco. Allora in Luca abbiamo l'episodio famoso dell'ospitalità di Gesù nella casa di Marta, in cui abbiamo anche tra i protagonisti principali la sorella Maria, e in Giovanni abbiamo questo episodio della risuscitazione di Lazzaro. Mettendoli insieme, da entrambi gli episodi apprendiamo che Gesù amava la compagnia di questi tre fratelli, era per loro un grande conforto affettivo, anche un'amicizia vera, sincera, solida, spontanea, che sicuramente avrà consolato tante volte il cuore di Gesù, che in molte occasioni ha dovuto invece anche un po' tribolare con tante dispute con avversari, farisei, con chi lo metteva alla prova, con chi lo metteva sempre a processo, o anche doveva affrontare l'incomprensione persino dei suoi stessi discepoli. Ma evidentemente Gesù ricorreva alla casa, alla compagnia di questi tre fratelli anche come un momento di riposo e di un certo confronto, di una sintonia spirituale particolarmente evidente. Peraltro questi tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, di cui sappiamo appunto che vivevano insieme nella stessa casa, non si parla dei loro genitori, erano quindi degli adulti non sposati probabilmente, perché vediamo che sono tre fratelli adulti che abitano insieme, quindi non si parla di rispettivi coniugi, e quindi somigliano un po' quasi a una comunità religiosa. Sono fratelli di sangue, ma conducono una vita che somiglia anche a quella di una comunità fraterna. E allora Gesù avvertiva molto probabilmente una speciale vicinanza, una speciale sintonia del cuore con la sensibilità spirituale di questi tre fratelli. Questo anche ha consentito, ha aperto la via a una certa schiettezza anche nel confronto, nel dialogo, perché Marta sostiene intanto, ecco, quasi una interlocuzione con Gesù particolarmente accesa, che poi susciterà una professione di fede, una confessione di fede nella resurrezione. Quindi una perla preziosa per noi, perché ci aiuta, ci prepara e prepara i cristiani. Questo è anche un Vangelo che viene proclamato nella preparazione catecumenale al battesimo pasquale, proprio perché contiene in questo dialogo di fatto, ecco, una professione di fede nella resurrezione, e quindi una fede pasquale e quindi una fede battesimale, con un tesoro prezioso nelle sue parole, in cui Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. E Marta risponde: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Una meravigliosa professione di fede. Ciò che è ancora da notare, e concludo, è che Gesù parla non soltanto della sua propria resurrezione, quindi ecco, invita alla fede in lui risorto, ma anche promette, dà il pegno, la speranza, la fiducia nella nostra resurrezione, nella nostra partecipazione alla sua resurrezione. E quindi in questo Vangelo dona a noi anche la speranza nell'immortalità, nella vita eterna. Ecco, per tutti noi che tendiamo verso questa vita eterna, e già per i nostri cari defunti, per i quali preghiamo anche in questa celebrazione eucaristica. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: che il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo. Come ti fu gradita la sua premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio. Nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno. Nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la loro stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, e in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, partecipare alla comunione.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Torna a salire la tensione nel Golfo, raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, 20 morti in risposta ai bombardamenti dei Pasdaran che attaccano le basi americane in Giordania. Caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza i distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Emergenza incendi in Europa, roghi anche in Grecia, Creta, muoiono due vigili del fuoco. Tra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Buonasera da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo milizie filo iraniane in Iraq. Tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo

0: sostenute da Teheran. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stato la risposta ad un lancio di missili iraniani contro le basi USA in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nell'est del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid segnano una pericolosa escalation che ha avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Ucraina positivo ieri l'incontro con Trump, dice Zelensky. Intanto a Kiev arriveranno per la prima volta gli inviati del tycoon Kushner e Witkoff, ma sul campo i combattimenti continuano. Sentiamo Maurizio Di Schino.
2: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Ora in Italia il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento e oggi si è svolta intanto la tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, Roma capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas. Per quanto riguarda, come dicevi, le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento, ricordiamo, destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna invece affrontati dal presidente del Senato La Russa in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre, alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza e ai distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del ministro delle imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. E le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative, come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuova ondata di caldo torrido in arrivo desta l'allarme dei sindacati che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate, quella italiana, ma non solo, che sta cambiando, e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2020

0: 2021 al 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo alto sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni ogni estate circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report lavoratori a rischio per le ondate di calore pubblicato da Greenpeace Italia poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: L'emergenza incendi in Europa, due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso a Creta, fiamme anche a Paros e vicino località turistiche nel sud della Turchia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: Quattro località dell'isola greca di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche del sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra ad ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni, altrettante potranno riprendere a uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nella Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La Premier Tagaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici, l'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e calci da un 18enne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minori. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro in un centro sociale della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un 18enne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri, a due gemelli quattordicenni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Conegliano, al confine con Orsago. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolge oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiere e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21.30 da TV 2000 e in Blu 2000 e dalla app Play 2000. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sentiamo David Murgia.
4: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo il diavolo in gonnella o i veggenti sono truffatori. Per questi gravissimi atti di profanazione la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak Bartolomiej, 31 anni, polacco, nato a Varsavia, secondo quanto quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I suoi gesti restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Fra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Ce ne parla Clara Iatosti.
5: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, pur tra le polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio del presidente Malagò a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila. Immagini TV e audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il segnale della FIGC. Di fatto, interdetta e più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile della disastrata Casa Italia. Insorge la stampa sportiva e il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie, per loro sono 1200 euro, ma ormai la macchina macina soldi è partita. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,49%. E questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Essere beati non è una decisione volontaristica, ma il frutto di un cammino interiore. E il cammino passa necessariamente per una trasformazione del nostro io. Finché il nostro io rimane l'unico criterio con cui giudichiamo la realtà, saremo condannati alla frustrazione. Se ciò che accade corrisponde ai nostri desideri, allora la vita è bella. Se non corrisponde, allora la vita è brutta. Tutto il cammino spirituale di Gesù vuole liberarci proprio da questa logica egocentrica, dall'idea che la vita deve essere come noi la immaginiamo e che Dio debba essere il garante delle nostre preferenze. La croce non è un dolore da sopportare, è l'arte di stare nella realtà così com'è, senza fuggire, senza manipolare, senza pretendere. E lì, proprio in quel punto spesso scomodo, può aprirsi, silenziosa, imprevista, la soglia della beatitudine. Questo attaccamento ostinato all'io e al mio ci sottrae alla realtà, ci rende ciechi, imprigionati nei nostri pensieri, schiavi delle nostre aspettative. Dimentichiamo allora ciò che Arnaud de Jardin, parafrasando un detto di Gesù, riassume con una chiarezza disarmante: ciò che è, ciò che non è, non è. Tutto il resto viene dal mentale. Il mentale, quello che pensa, valuta, giudica, rimugina, proietta, protesta. È il mentale che fa violenza agli eventi, che si ribella alla loro nudità, che trasforma la vita in un tribunale. È il mentale che complica ciò che accade, rendendo difficile il contatto con l'imprevisto. Quando i progetti saltano, quando le aspettative crollano, quando scopriamo noi stessi diversi da come ci immaginavamo, quando irrompono lutti improvvisi, malattie inattese, amori che si spezzano. Sarebbe necessario e liberante riconciliarci con l'imprevisto, anzi, amare l'imprevisto. Amare ciò che accade, così com'è, sempre diverso da ciò che ci aspettavamo, sempre più grande o più misterioso, sempre portatore di un messaggio che decifriamo solo dopo. La vita, nelle sue opere più alte, non segue il copione che avevamo scritto noi. Le sue rivelazioni migliori arrivano fuori programma. I suoi passaggi di soglia, quelli che ci maturano, ci ampliano, ci trasfigurano, nascono quasi sempre da qualcosa che non avevamo scelto. Christian Bobin lo esprime in un lampo di poesia: è l'imprevisto ciò che aspetto, nient'altro, ovunque, sempre, nelle pieghe d'una conversazione, nel guado di un libro, nella sottigliezza d'un cielo, aspetto con impazienza. È quello che non mi aspetto che aspetto. Aspettare l'imprevisto significa restare con il cuore aperto, non supporre di sapere già cosa dirà la persona che amiamo, non avere la risposta pronta prima ancora che l'altro apra bocca, non etichettare chi abbiamo davanti, anche se condividiamo con lui o con lei mezzo secolo di vita. Aspettare l'imprevisto significa non arrabbiarsi con la vita, non maledirla quando non segue i nostri piani. Significa dire: vediamo cosa vuole nascere da questo. Rimanere aperti. Non l'avevo previsto, ma lo accolgo. Chissà quale fiore può sbocciare da questa crepa. Questa postura interiore alleggerisce le nostre paure, dissolve il disagio, apre il campo alla possibilità che qualcosa di nuovo e inatteso si manifesti. E d'altra parte lo dice anche la scienza: la vita evolve grazie all'inaspettato. L'evoluzione procede per urti, errori, rotture. Il nuovo nasce dal disordine, mai dalla perfetta conservazione dello stato precedente.
perché ci sia vita, deve accadere qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Se ci irrigidiamo davanti all'imprevisto, rimaniamo bloccati come una porta inchiodata. Ecco perché è così vitale imparare ad accogliere, essere accoglienti verso ciò che arriva, lasciarlo entrare, lasciarci trasformare. La vita ci ripete che per evolvere fuori e dentro di noi occorre imparare a trasfigurare invece che sedare, accogliere e trasformare piuttosto che respingere e negare. La parola stessa catastrofe lo dice. Dal greco catastrofe significa rivolgimento, un capovolgimento, una torsione, un improvviso mutamento del paesaggio interiore. Ci sono momenti nella vita che ci rovesciano come un guanto, ci spiazzano, ci disorientano, ci strappano le vecchie sicurezze. Ma spesso, superato lo shock, ci accorgiamo che quel guanto rivoltato ha pure una sua bellezza. È un guanto diverso, più vero, più adatto alla nuova mano che siamo diventati. Le catastrofi che ci attraversano non sono solo rovine, sono il punto esatto in cui la vita, irrompendo, ci ricrea. Allora forse la vita chiede esattamente quello che accade quando si cade in un mulinello. Non bisogna opporre resistenza, né agitarsi disperatamente in superficie. Più ci dibattiamo, più l'acqua ci trascina giù. La via d'uscita è paradossale: lasciarsi andare verso il fondo, fidarsi del movimento, perché è proprio dal fondo che il mulinello, non trovando più appiglio, ci spinge fuori e ci riconsegna al respiro. Prendere la propria croce significa questo: fare spazio agli sconvolgimenti della vita, alle sue piccole e grandi catastrofi, senza opporvi quella lotta isterica che non è mai liberazione, ma irrigidimento. La vita non è bella o brutta, giusta o ingiusta, buona o cattiva. La vita è la vita e basta. Siamo noi a colorarla con la nostra postura spirituale.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: quel detto «ditelo con un fiore», oggi sembra che Gesù insista anche con noi: dite la vostra riconoscenza, dite il vostro grazie, dite anche tutte le necessità della vostra vita con il fiore della preghiera, e sappiate che non vi rivolgete a una statua fredda, a un Dio adirato, sovrapensiero o preoccupato d'altro, ma voi vi rivolgete a Dio che è papà. E papà vuol dire colui che ha generato, che ha dato a noi la vita. Papà vuol dire colui che ci insegna a crescere. Gli riconosciamo un'autorità nella nostra vita. Papà vuol dire ancora colui che è sempre pronto a spalancare le braccia, anche quando abbiamo deviato su strade sbagliate o ci siamo allontanati dalla sua casa. E Gesù ha fatto di tutto per descriverci il volto di questo papà. Ricordate le famose parabole? Per quale motivo non ci viene la nostalgia di portare quel fiore al papà e di dirgli quello che passa nella nostra vita, sussurrando con le nostre labbra, con la nostra presenza convinta, quello che a volte ci brucia nel cuore oppure ci rende contenti? Credo che sia un'idea sbagliata che abbiamo di noi stessi, quella di sentirci già cresciuti oppure qualche volta troppo bambini, che presentano a Dio i capricci e domandano delle piccole o grandi grazie a secondo delle nostre necessità, come se lui fosse un distributore di miracoli, di benedizioni, di guarigioni. Sembra quasi che ci rivolgiamo a un mago, oppure che invochiamo un destino o un colpo di fortuna. Entrare nel cuore di questo papà non è facile. Solo Gesù ci può aiutare. Quel Gesù che quando pregava suscitava nostalgia davanti ai discepoli. Lo vedevano trascorrere del tempo, ritirarsi dalla folla, addirittura passare intere notti in un dialogo con gli occhi rivolti al cielo, pensando a quello che doveva essere la volontà del Padre, perché lui voleva essere un figlio fedele, orgoglioso di portare il nome di suo Padre. Forse noi non lo siamo altrettanto e ci basta sopravvivere a seconda di quello che noi riteniamo bene. Ecco perché Gesù raccoglie in questa che chiamiamo preghiera del Padre nostro, ma che poi è un riassunto di tutto il suo messaggio, raccoglie l'essenziale. Perché più che le tante cose da chiedere, quello che conta è l'atteggiamento, un atteggiamento di fiducia, di abbandono, di sicurezza che noi troviamo nel momento in cui diciamo con convinzione la parola papà a Dio, nostro papà. E mentre pronunciamo questa parola riscopriamo tutta la bellezza, ma anche la responsabilità di essere oggi suoi figli, un po' più degni del nome che portiamo. Gesù qui ha raccolto l'essenziale, come a dirci: guardate, non servono le troppe parole, ma quello che conta è il vostro modo di stare alla presenza di Dio. Qualcuno dice che non ha tempo per pregare, che poi non serve a niente, sembra un lusso per gente privilegiata, o vorrei dirvi, anche per la testimonianza di quelli che dedicano più ore al giorno alla preghiera, come possono essere i monaci, è una fatica, è un lavoro tanto difficile. Non riesce facilmente bene questo fiore della preghiera. Siamo continuamente minacciati dal nostro egoismo, dalla nostra autonomia, dalle distrazioni della vita. È duro, è faticoso pregare. Non chiamiamolo mai un lusso, è un'arte che si apprende pian piano, e soltanto grazie al dono dello Spirito, dell'amore di Dio che si coinvolge con noi per renderci capaci di stare alla sua presenza. C'è chi dice: non serve pregare, quello che conta è la vita. Ma quale qualità di vita? Una vita qualsiasi o una vita inzuppata dell'amore di Dio, dove tu porti quello che altri non sanno portare, dove tu sai innestare dentro le vene di questa terra la nostalgia di Dio, il suo progetto d'amore? Oh, non è possibile essere missionari, e il Padre nostro è una preghiera missionaria. Non è possibile se non sostiamo nella preghiera e se non ci lasciamo trasformare da Lui. E non è vero che la vita quotidiana, con tutti i suoi affanni, i suoi drammi, le sue sconfitte, non faccia parte della preghiera. Era nella preghiera di Gesù. Basta che pensiamo quando è preoccupato di quelli che lo stanno deridendo ai piedi della croce e supplica per loro il Padre che li guardi con benevolenza, perché non sanno quello che fanno. Basta che pensiamo a questa preghiera bellissima di Abramo, chiamato l'amico di Dio, che si prende a cuore una imminente disgrazia che sta per distruggere due città, un terremoto che raderà al suolo Sodoma e Gomorra. Ma lui, davanti a questo preannuncio che ha avuto dal Signore, chiede la grazia. Sa che quella gente si comporta male, è corrotta, ma cerca di strappare a Dio la grazia, dicendo: forse qualche persona giusta ci sarà ancora dentro quelle mura, risparmiali, Signore, dal dramma della morte. Sì, la preghiera diventa carità, ci fa portare i pesi gli uni degli altri, e a volte ci può renderci perfino sfacciati con Dio. Siamo così fiduciosi in Lui che anche nel cuore della notte lo vogliamo disturbare pur di prestare un pane a un ospite che è arrivato all'improvviso. La preghiera diventa per noi il dialogo con Dio che ci permette di essere vicini a tutti coloro che sono nella necessità e nel bisogno. E quando le nostre domande non hanno una risposta, quando io chiedo: Signore, guariscimi dalla malattia, guarisci quel parente, fa che non abbia a soffrire, fa che ritorni la pace tra queste persone che litigano, e non vediamo dei risultati, allora noi che cosa facciamo? Ci stanchiamo, chiudiamo il libro, la pagina, e diciamo: basta, il Signore non mi ascolta. No, ci dice oggi Dio Padre, continua a parlarmi, perché mentre tu mi chiedi, anche se non vedi realizzato il tuo sogno, io ti sto trasformando. io realizzo in te il mio sogno di renderti un intercessore per il mondo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla lettera di Giacomo al capo primo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come è fiore d'erba passerà, si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce, così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. Questa è la parola del Signore.

Giacomo rivolge la sua lettera alle 12 tribù che sono nella diaspora. È un'espressione che vuole indicare quel popolo di Dio che fin dall'inizio, seguendo il Vangelo, già dalla Pentecoste, si era diffuso in tante parti del mondo, attorno a quello che era il bacino del Mediterraneo. E questa parola diaspora, a cui Giacomo fa di riferimento, si può tradurre letteralmente come dispersione. C'è un popolo disperso, a cui però la parola di Dio continua a rivolgersi. E oggi noi pensiamo a tante persone in questo mondo che vivono in una dispersione, senza una terra, senza una casa. Pensiamo al grande numero di profughi e di rifugiati che cresce ogni giorno a causa delle guerre. Ma per noi la dispersione non è solo una realtà geografica, ma anche esistenziale, perché c'è una dispersione anche del cuore, del nostro tempo, delle nostre giornate. È la disperazione della vita che si concentra su se stessa e tante volte si perde in tanti sentieri del banale pensare a sé. E qui allora c'è una forza della parola di Dio che l'Apostolo Giacomo ci ricorda, che vuole come richiamare dalla dispersione ad un'unità e che si manifesta proprio nella preghiera comune, nell'ascolto della parola di Dio. E noi sentiamo allora queste parole della lettera di Giacomo rivolte anche a noi, alla nostra vita, in questa preghiera della sera, che ci trova collegati con tante persone che ci seguono attraverso la televisione, ma anche con un gruppo di giovani di Asti e di Castelfranco Veneto che stasera sono qui con noi, assieme al gruppo dell'Identità Carismatica de Scolopios della provincia di Betania, dalla Spagna. Ecco, la preghiera ci aiuta sempre a vivere ogni giorno, anche se in tanti luoghi diversi, non dispersi, perché la preghiera ci aiuta a coltivare nel cuore un'unità. È l'unità di un cuore che non pensa a sé, ma si rivolge a Dio, portando nel suo cuore proprio le attese, le speranze di tanti uomini e donne in questo mondo. Giacomo sa anche che la condizione della dispersione delle sue comunità può essere un'occasione di prova. E proprio l'inizio di questa lettera si sviluppa attraverso due temi, quello della prova e quello dell'instabilità. Si tratta di difficoltà concrete, vere, a cui Giacomo invita a rispondere in maniera nuova, sorprendente. Non con la paura o la chiusura davanti al mondo, ma rispondendo con il cuore e con la vita, attraverso la pazienza e la preghiera. Infatti la preoccupazione dell'Apostolo è che queste comunità, per quante disperse, vivano quell'unità di vita che si esprime oggigiorno attraverso la preghiera. E il confronto con il mondo non è mai facile. E lo percepiamo in questo tempo, così segnato dal male, dai conflitti, dalla violenza. Ma è proprio nel confronto con il mondo che la fede viene provata, producendo pazienza, come scrive anche l'Apostolo Paolo. L'annuncio del Vangelo è sempre un lavoro paziente, costante, di ogni giorno. È frutto di quella perseveranza che lo stesso Gesù chiede nella preghiera. E noi tante volte sentiamo anche il limite di questa pazienza. Si fatica a essere costanti e perseveranti. Ma piuttosto, come insegna lo spirito di questo mondo, vorremmo vedere subito i risultati. L'opera del Vangelo agisce nella vita e nel cuore di ciascuno, e scrive l'Apostolo Giacomo, la pazienza completi l'opera sua in voi. Cioè il confronto con il mondo, con i suoi problemi, le sue difficoltà, cambia il nostro cuore, lo completa, ci rende uomini e donne integri, a cui non manca nulla,
perché si preoccupano di tutto. E prendersi cura degli altri, della vita dei poveri, di chi è solo, ascoltare il grido di chi è oppresso, non rende mai più poveri, ma ci fa vivere ricchi di umanità e di gioia vera. Ed è qui che si trova allora la sapienza della vita, quella che l'Apostolo chiede di domandare con fede e senza condizioni a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni. Essa va chiesta con fede, senza esitare. Esita chi è indeciso e instabile in tutte le sue azioni. E un cuore esitante tante volte è anche un cuore diviso, che non sa scegliere. La preghiera, fratelli e sorelle, dà stabilità alla nostra vita, mentre la paura del mondo fa vivere in maniera agitata come le onde del mare, la preghiera vince la paura. Ed è ciò che, come le parole di Gesù, mette a tacere il vento della tempesta del nostro cuore e nel cuore di questo mondo. Nella preghiera, ed è ciò che, come le parole di Gesù, mette a tacere il vento della tempesta del nostro cuore e nel cuore di questo mondo.

dei più poveri, rendiamo grazie al Signore, perché in questa preghiera sentiamo placare tante agitazioni della vita e ritroviamo il cuore nella parola del Vangelo, unica parola che non passa, ma rimane per sempre.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro, che stai nel cielo, santificato sia tu nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservalo nel tuo amore ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Cari amici in ascolto, Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la prima parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

0: Allora, come vedete, abbiamo qui tra noi il professor Gregorio Vivaldelli, che ci parlerà appunto di trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola. Allora, già molte cose le avete trovate nel detto, ma è giusto ripeterle perché insomma fanno onore al nostro relatore. È sposato con Emanuela.
1: E questo è l'onore più grande.
0: Esatto. Ed è padre di 4 figli. Quindi io penso che le cose che ci racconterà e che ci dirà siano proprio vissute con il cuore e soprattutto con l'esperienza concreta. Vive a Via del Garda, bellissimo, quanto ti invidiamo, a Trento. È vicepresidente dell'associazione Via Pacis, una realtà ecclesiale di fedeli laici che promuove il Vangelo del perdono e della riconciliazione. E anche questo penso che sia una bella cosa in questi tempi. È dottore in teologia biblica e direttore e professore ordinario di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Accademico di Trento. Collabora con l'ufficio famiglia della CEI ed è autore di tantissime pubblicazioni. Molti dei suoi libri sono tradotti, sono stati tradotti in diverse lingue, quindi vuol dire che insomma la sua fama ormai si sta espandendo in Europa e anche nel mondo. E per la San Paolo ha scritto tantissime, diverse cose, e quella che mi pare sia l'ultima, ma non sono sicurissima, è Tra moglie e marito.
1: No, è l'ABC in preparazione.
0: Quella per la preparazione del
1: matrimonio.
0: Ecco. Benissimo, io penso di aver detto pochissimo tutte le cose che lui fa e ha fatto, eccetera, però insomma già questo mi pare molto. E lascio sicuramente la parola. Quindi grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie, bene, buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti. Allora, il tema che mi è stato affidato è particolarmente bello ma anche impegnativo. Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola. So che ci sono anche dei catechisti, se non sbaglio, quindi terremo presente sia la dimensione familiare che anche quella catechistica. Perché dico bello? Beh, insomma, guardate, perché come ci ha insegnato Benedetto XVI, realmente non c'è nulla di più bello che poter dire: stiamo cercando di vivere la nostra esperienza di fede. Stiamo cercando di vivere la nostra esperienza di fede. È un dono veramente difficile da descrivere in tutta la sua bellezza. Chiaro, quando tu sperimenti qualcosa di bello, di vero, di buono, per sua natura il bello, il vero, il buono desidera essere trasmesso. Quando tu arrivi a Nago, che è un paese che si arriva da sopra Riva del Garda, e arrivi a Riva del Garda, e Goethe arrivò per un viaggio in Italia e si fermò su un tornante che vedi tutta la spianata di Riva e tutto il lago di Garda. Sembro uno dell'azienda di promozione turistica, no? E disse: certe cose non bisognerebbe mai vederle da soli, sempre con qualcun altro, perché il bello desidera essere trasmesso. Essere trasmesso. Se tu vuoi bene una persona, se vuoi veramente bene una persona, come minimo desideri trasmetterlo a quella persona. Speriamo, almeno a quella persona, ma desideri anche trasmetterlo agli altri. Desideri far capire agli altri, giusto per entrare nel nostro argomento, per i nostri figli, lo vedremo nella seconda parte del nostro intervento, la cosa più importante è che facciamo vedere ai nostri figli quanto bene, bello e vero è la nostra relazione con il nostro coniuge, no? Quindi desideriamo trasmetterla. Bene, questa è la dimensione della bellezza di questo tema, tra l'altro un tema molto impegnativo, molto delicato, perché seconda parte della mia considerazione iniziale, oggi trasmettere la fede oggi non è rispetto alle altre epoche più difficile, perché sempre è stato difficile, ma oggi abbiamo degli ostacoli un po' più significativi. Siamo in un contesto culturale che gli studiosi definiscono postmoderno o anche postumano, insomma, in questa condizione culturale nella quale siamo attualmente, che rende la trasmissione della fede particolarmente difficile. Particolarmente difficile. Io cercherò di entrare in questa dimensione. Io cercherò di, così con voi, cercare di capire dove siamo, che contesto stiamo cercando di vivere, dove siamo collocati, e capire che è in questo contesto che noi siamo chiamati, in quanto cristiani, in quanto genitori, in quanto famiglie, in quanto catechisti, siamo chiamati a trasmettere la fede. Insomma, dobbiamo dirci, signori, c'è la Maria De Filippi, il livello teologico, no, della relazione è altissimo, no? C'è la Maria De Filippi, perché? Perché i nostri ragazzi guardano quello. Senti, chi è Maria? Non è che ti rispondono la ragazzina di Nazareth, vero? L'ha detto Maria, no? Ho sentito, avevo delle amichette di mia figlia, la più piccola, a casa, io facevo finta di non sentire, stavano facendo merenda, ma hai visto Maria? Sembrava un discorso tra veggenti, no? Hai sentito cosa ha detto Maria? E Maria era la De Filippi. Era la De Filippi, quindi in questo contesto noi siamo chiamati a trasmettere la fede. A trasmettere la fede. Come educare i nostri figli? Però attenzione. Come educare i nostri figli? Come educare noi stessi innanzitutto? Come educare noi stessi a educare i nostri figli? E qui inizio con una piccola premessa e vorrei partire da questo verbo educare, educare. Quando me l'hanno, così l'abbiamo definito con i vostri responsabili, non sapevo fino in fondo se lasciarlo dentro questo verbo. Perché? Perché è un verbo che mi provoca, che provoca me, che provoca voi. Educare, voi sapete che i vescovi italiani per il decennio 2010-2020 hanno proposto precisamente il tema dell'educazione. Purtroppo, tra mille cose che ci sono da fare, un po' si dimentica. Ma non so se vi ricordate all'inizio del decennio quel documento, educare alla vita buona del Vangelo. Non so se avete presente, se avete da prendervi nota, ve lo suggerisco. È un testo molto bello, apparentemente semplice, apparentemente dice cose già risapute. In realtà è il tentativo di dire questo. Noi come Chiesa cerchiamo di fare una cosa un po' controcorrente. Puntiamo sull'educazione. Guardate che al giorno d'oggi, dove l'homo technologicus vive dei tempi brevissimi di formazione, brevissimi, le nuove tecnologie ti illudono che tu sei formato in brevissimo tempo. Non so se mi spiego, no? Vuoi sapere una cosa? Internet. Vuoi sapere com'è la situazione in conclave? Adesso, vediamo cosa dicono. Cioè c'è una velocità di formazione, no? Informazione è formazione, no? Di formazione che ti illude di formarti. La formazione richiede tempo. L'educazione ne chiede molto di più. La Chiesa dice, guardate, noi come comunità cristiana scommettiamo sull'educazione. È come se la Chiesa avesse detto, nel nostro caso, a chi è interessato di pastorale familiare, a chi è interessato di catechesi, puntiamo sull'educazione. Cosa significa? Allora, educare significa come una persona che si trova di fronte a una casa che sta cadendo. Chi educa non si limita a dare una mano di colore alla parete, una mano di colore esterna. Chi educa ha il coraggio di demolire ciò che è necessario demolire, andare a controllare le fondamenta, curare le fondamenta, rinforzare le fondamenta e piano piano riedificare, piano piano ricostruire nel tuo amore. Fa grazia, dice il salmista, a Sion rialza le mura di Gerusalemme. Guardate che anche, voi avete, sto parlando del Salmo 51, Il Salmo 51, avete presente? Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, è un, come dire, un riconoscimento della propria colpa, no? Bene, come si esce da questo riconoscimento della colpa? Come si esce da una situazione di peccato? Rieducandoci, ricostruendo, rieducandoci al bene, al vero, al bello, eccetera, eccetera. Quindi, educare è qualcosa che, come dire, chiede, dico delle parole un po' oscene, pazienza. Scusate, non vorrei essere volgare, chiede tempo. Perdonatemi, tanto siamo tutti adulti, possiamo sentire queste parole, no? Adesso ne dico un'altra, però veramente non offendetevi. Chiede silenzio. Uno dice: e non mi metto a casa mia se vuoi sentire un po' di silenzio. 4 figli, 74 voci. No? 74 voci continue, e tu senti voci dalla televisione, voci dal tuo ufficio, voci al supermercato, voci a scuola, voci qua. Poi continui a sentire voci. Educare chiede la decisione di non lasciarsi vivere, ma di prendere le redini della propria esistenza in mano. Educare richiede rivalutare la propria esistenza. Educare significa impattare in qualche modo le 4 dimensioni relazionali fondamentali. Vado un po' lento perché vedo che molti scrivono. In genere, quando vedo che la gente non scrive, vado più veloce, ma quando inizio a vedere che uno scrive così, allora vado un po' lento. Guarda, 4 dimensioni relazionali fondamentali. Uno legge la Bibbia e si accorge che a partire dal Genesi la parola di Dio propone, perché si dice guidati dalla parola di Dio, no? Propone questa idea di uomo, o diremmo con una terminologia un po' più appropriata, una determinata proposta antropologica, l'idea di uomo. L'uomo si realizza se si prende cura della propria relazione con Dio, con gli altri, con se stesso e con il creato. Quindi relazione con Dio, con se stessi, con Dio, con se stessi, con gli altri e con il creato. Educare significa questo. Trasmettere la fede deve avere a che fare con queste relazioni, perché trasmettere la fede non è semplicemente comunicare dei contenuti. Guardate, sono importanti, ma fondamentalmente trasmettere la fede significa incrociare le dimensioni relazionali fondamentali. A volte sento dire: beh, insomma, la fede, anche il Papa, qua adesso c'è anche l'anniversario dei 20 anni, si parla del catechismo della Chiesa Cattolica, no? Dove ci sono tutti i contenuti della fede. E allora magari anche tanta catechesi negli anni passati era stata impostata nella trasmissione di contenuti più che di relazioni. Ma in questo modo si snaturava lo stesso catechismo. Se con pazienza, sentite che parolacce, no? Con pazienza, con tempo, no? con un po' di pazienza, si legge attentamente il catechismo della Chiesa Cattolica, almeno si legga l'indice, l'impostazione, lo schema, si capisce che il catechismo è organizzato in una relazione. Relazione con Dio, relazione con la propria dignità, relazione con la propria fede, con la fede degli altri, relazione con un determinato Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, che tra resto anche questo ci aprirebbe, scusi, non mi ricordo Don, lei come si chiama? Don Marino, anche qui veramente ci aprirebbe, perché anche qui noi stiamo parlando del Dio Trinità, che in se stesso è relazione in se stesso. Dante Alighieri ce lo dice senza mezzi termini. Adesso è ripartita il tutto Dante di Benigni, no? Che bravo che è. Peccato che non ci dica mai però l'oggetto preciso. L'obiettivo del percorso, del viaggio, è precisamente entrare in relazione col Dio, relazione, la Trinità, l'obiettivo, l'arrivo. Anche la discesa nell'inferno è una salita verso l'arrivo di questa relazione, entrare nella relazione. Così, quando noi decidiamo di trasmettere la fede, significa innanzitutto essere disponibili a lasciarci educare. Ad educare significa, tradotto, essere disponibili, così come siamo, con le nostre virtù e anche con i nostri difetti, essere disponibili a guardare in faccia lo stato di salute delle nostre dimensioni relazionali fondamentali. La mia relazione con Dio, dalla quale tutto dipende, la mia relazione con l'altro, e per i coniugi questo è qualcosa di decisamente peculiare, fa parte proprio della particolarità della nostra vocazione. Noi come vocazione siamo chiamati addirittura a livello di dignità sacramentale. Ci sono stati di vita nella Chiesa che non possiedono la dimensione sacramentale, ed è impostata su che cosa? Precisamente sulla relazione strettissima tra un uomo e una donna, relazione, un'interfaccia continua. Uno può ben pensare, no? Io quando ero fidanzato, io pensavo di essere niente male come persona. Mi sentivo anche di proporre, di promettere cose interessanti. Io da fidanzato ho promesso alla mia futura moglie, ma serio ero, non ridete, ero serio. Io con te, tesoro, amore, non mi arrabbierò mai. Ma ero convinto, non ero ancora entrato in relazione con lei. Capito? Non ero ancora entrato. Mentre io qui a far bene ci dovrebbe essere mia moglie. Così, mentre parlo, voi dovreste guardare la sua faccia e dalle smorfie che fa voi capireste se ciò che dico pure lo faccio. È questo il punto. Perché? Perché la mia realtà di coniuge si determina sulla verità di questa relazione. Quindi se io come coppia mi metto in testa di trasmettere la fede ai miei figli, o addirittura sono un coniuge che fa anche catechismo, in ogni caso, stando nell'esempio del coniuge, senza tralasciare i catechisti che possono anche essere non sposati, io devo verificare la mia relazione coniugale. Parte tutto dal mio essere in relazione. Questa è la mia chiamata fondamentale, ma dopo questo posso tradurlo in tutte le altre relazioni, in tutte le altre relazioni. Quando noi parliamo di educare alla relazione, perché quando noi diciamo trasmettere la fede dobbiamo, come dire, tradurre cosa intendiamo, perché questo trasmettere la fede rischia di non dire più niente, come quando è morto per la nostra salvezza, rischia di non dire nulla. Trasmettere la fede significa in qualche modo cercare di comunicare, testimoniare, vivere, far passare l'esperienza di relazione con Dio, con se stesso, con gli altri e con il creato. Cioè la mia esperienza di fede sta coinvolgendo tutta la mia persona. Bene, questo vuol dire incrociare la questione delle questioni, che è la questione del senso della vita. Capite perché dico che è una cosa un po' delicata quello che mi hanno proposto? Io ho detto, non è che potremmo parlare di politica, cioè magari non è che potremmo parlare di qualcosa di più semplice. Quando noi parliamo del senso della vita, è cercare di far capire alla persona il motivo per cui è chiamato a vivere questo segmento di storia che gli è dato da vivere. Mi viene in mente un apologo del grande drammaturgo George Bernard Shaw. E irlandese, un giorno dice che stava girando col treno, era sul treno nella periferia di Londra, e a un certo punto arriva il bigliettaio, e il bigliettaio insomma gli fa capire che cerca, allora cerca il biglietto nelle tasche e il biglietto non salta fuori. Nel frattempo il bigliettaio riconosce Bernard Shaw, che era già molto famoso, già in vita, e dice il bigliettaio George Bernard Shaw: guardi, vabbè, l'avrà perso, non si preoccupi, anzi era anche emozionato di trovarsi davanti a questo scrittore famoso. E Shaw risponde: questo andrà bene a lei, giovanotto, ma a me adesso chi lo dice dove sto andando? Perché secondo Shaw, è un apologo, no? Che è scritto da Shaw, lui dice: l'umanità, l'uomo al giorno d'oggi sembra un viaggiatore dimentico della meta. Quindi trasmettere la fede significa incrociare una persona sul treno della vita e dirgli dove sta andando, da dove è partito e dove sta andando. Capite che non è una cosa semplice. La prima condizione qual è? Che il bigliettaio sappia dove sta andando il treno. Quindi la prima condizione è che l'educatore, il catechista, il coniuge, il genitore sappia dove sta andando, e questo è realmente il viaggio della nostra vita. Le persone devono percepire che in qualche modo, quando noi parliamo di questa fede, in qualche modo le persone devono percepire che noi strappiamo il nostro cuore, lo buttiamo per terra e permettiamo alle persone di calpestarlo. E in qualche modo devi far percepire che stai parlando dell'intima essenza vitale della tua esistenza, della tua esistenza. Oh, guardate, ormai, ma anch'io ci sono passato di fronte, perché con voi, ripeto, con voi è un po' più semplice. Il dramma è parlare di queste cose ai miei figli. Voi siete tutti cordiali, gentili, mi rispettate. Non mi fate domande troppo difficili. Se me le fate troppo difficili, le giro a loro. Voi, i figli no. I figli no. Io prima di sposarmi avevo 4 idee sicure su come educare i figli. Adesso ho 4 figli e le idee latitano. Sono esperto di errori. Sono esperto di errori. Se volete sapere che tipo di errori si possono fare, rivolgetevi a me. Ma i figli, cioè, quando mi dicono che i bambini sono buoni, quando dicono che i bambini sono buoni, innocenti, è un altro paio di mani, ma i bambini sono cattivi. I bambini sembrano fatti apposta per evidenziare i tuoi limiti. E loro te ne dicono. Vai a lavarti i denti, ma tu te li sei lavati? Capito? Vedo che dal vostro sguardo non occorre che vada avanti su questo. Allora, l'educazione, educare, non si può delegare. Educare è ben più che istruire, questo che dobbiamo fare. E lo dico in modo particolare per i catechisti, ma anche per i genitori. Per i catechisti, educare, ma anche per gli insegnanti, se in mezzo a voi c'è qualche insegnante. Educare è ben più che istruire. L'istruzione crea competenza, ed è una cosa molto importante, la competenza è molto importante. Però educare è lo sviluppo di tutte le capacità dell'uomo. Educare è l'ambizione di far venire fuori il meglio dalla persona. Avere la profonda convinzione che il bene più grande che tu puoi dare a quella persona è Dio stesso e la sua capacità di relazionarsi del soggetto con Dio, con gli altri, con se stesso e con il creato. Questa è l'educazione, chiaramente nella prospettiva cristiana, perché io sono stato a parlare anche in Cina, l'educazione è un'altra cosa. L'educazione è seguire altri orientamenti, altre cose. Non voglio essere polemico in questo senso, però l'educazione cristiana, diremmo anche biblica, secondo la prospettiva biblica, è molto più coinvolgente. La delega è impossibile nell'educazione, perché si educa con tutto quello che si è. Si educa con tutto quello, e vorrei, mi permetto di dire, di ripetere, con tutto quello che si è. Con tutto. Quindi si educa sia con i propri pregi, sia con quello che hai capito, ma anche con i propri difetti e anche con quello che non hai capito, soprattutto se siamo sposi. Si educa con tutto quello, passa se ciò che dici non lascia fuori niente di te. Più tu riesci ad integrare le tue parti deboli nella tua relazione col coniuge, con i figli, cioè più cerchi di tirar giù le maschere di bravo, di perfettino, più riesci a essere te stesso, ma totalmente te stesso, in verità, più l'educazione sarà efficace. Quindi, nel caso dei genitori, per esempio, la domanda che bisogna porsi non è cosa bisogna fare per fare bene i genitori. La domanda più corretta è cosa bisogna essere per fare bene i genitori. Ma la stessa cosa vale per qualunque vocazione, per qualunque servizio. Che cosa bisogna essere per fare bene i catechisti? Essere. Guardate, non è un colpo di spugna sulle competenze. Ma certo, ma questo lo abbiamo già imparato. Noi veniamo da 30-40 anni di impostazione, anche nella Chiesa in generale, ma soprattutto in Europa, dove praticamente ci si limitava a trasmettere competenze, che sono importantissime. Sono importantissime. Ma è come, che posso dirvi? È come parlare della Divina Commedia limitandosi a precisare bene le regole, la metrica degli endecasillabi di ogni stico, no? È assurdo. Cioè, la Divina Commedia la trasmetti bene se fai percepire la relazione di Dante con se stesso, con la propria ragione, Virgilio, con la grazia, Beatrice, Lucia, Maria, con la grazia. Cioè devi cercare di penetrare, di far capire come è uscito dalla selva oscura, se no Dante, la Divina Commedia non dice niente e diventa veramente un mattone scolastico che si limita a dare competenze. Ma come è uscito, uno dovrebbe dire, come è uscito dalla selva oscura? Perché è un po' il tratto della Bibbia, questo avete Dante, finissimo teologo. Come è uscito dalla selva oscura? Voi sapete, no, che quando chiede a Virgilio, ma come mai sei venuto qua? Virgilio dice, guarda, ero lì nel limbo, è venuta Beatrice, Beatrice, guarda, è venuta Santa Lucia, magari è stata Maria, a dire la verità. Maria. Era già stato dato un giudizio su Dante, Maria cambia il giudizio di Dio, giusto per fare un po' di mariologia, no? Cambia il giudizio di Dio. Praticamente Virgilio dice a Dante, la ragione, dice a Dante, guarda, nel cielo, se vuoi venire fuori da stasera qua, cerca di capire che nel cielo c'è tutta una confusione di donne che si muovono per te. Per te, la grazia, no? Ma non ha detto neanche un'Ave Maria Dante per uscire. Non aveva mica detto un'Ave Maria. Lui cercava di uscire con le proprie forze. Cercava di educare con le proprie forze per stare nel nostro tempo. No, lui dice, guarda, l'esperienza che ho fatto è che se sono venuto fuori dalla selva oscura è perché mi ha anticipato, indipendentemente da quello che faceva, di bene, di male, di peggio. Io ne sono venuto fuori, aiutato dalla ragione, aiutato dalla grazia. Capite che se ci si limita, allora, come con la Bibbia, stesso problema. Quando noi, ad esempio, raccontiamo le storie di Dio, no? Le storie che sono presenti nella Bibbia, in qualche maniera dovremmo far percepire il cuore di Abramo, dovremmo far battere il cuore di Davide, bisogna far capire in qualche modo le sensazioni di Paolo. Dovremmo cercare di... ma noi per primi lasciarci educare da questo. Direbbero gli studiosi, bisognerebbe privilegiare la dimensione esistenziale, che non è spiritualista, si fonda su un metodo ben solido, ma non è un evadere, anzi, l'educazione è tutto tranne che evasione, perché nel trasmettere la fede un grande rischio è evadere dal lasciarsi educare e pensare che la questione è che gli altri siano educati. Allora il ragazzo diventa adolescente. E a Pordenone esistono adolescenti? Ah, quella razza lì esiste anche qua? Ah, voi li tenete nelle gabbie o sono liberi? Avete presente, gli adolescenti sono quelli che loro non parlano, grugniscono. Come stai? Se porti su tu la legna. Quelli che a tavola mangiano, criticano e mangiano. Quelli che non hanno nessuna relazione con la lavastoviglie. Ma esistono anche qua? Esatto, allora, educare un adolescente, il rischio è pensare che l'adolescente debba essere educato. Ma nella logica che vi ho detto prima, è chiaro che nel momento in cui quella razza strana inizia ad abitare nelle nostre case, i primi ad essere educati dobbiamo essere noi. Di fronte a un adolescente o cambia il genitore o l'adolescente non cambierà mai. Ma questa è esattamente la logica del Vangelo. Gesù, prime parole che ha detto, non ha detto converti tua moglie e credi al Vangelo, converti tuo figlio adolescente e credi al Vangelo, converti i ragazzi che ti capitano in catechesi e credi al Vangelo, converti la tua consorella e credi al Vangelo. Non dice questo. Convertitevi e credete al Vangelo. Questo è il modello educativo del Vangelo. È il modello educativo. È una bella notizia. Evangelion. Non sta un po' meglio? Io sì, mi sento meglio. La bella notizia è questa: tu non devi cambiare nessuno. Ah, una meraviglia! Io venendo qui avevo 3 ore di macchina, ero sereno. Io non devo cambiare nessuno, tranne una persona, me stesso. Cercare di cambiarmi, allora forse l'educazione passa. Allora forse l'educazione passa.

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la prima parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: quanti ci seguono, un cordiale saluto e benvenuti all'ascolto.
1: Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno.
0: Il 23 novembre 1927 veniva trucidato padre Michele Pro della Compagnia di Gesù. Ne ripercorriamo la storia perché non si dimentichi mai quanti come lui si sono immolati per la fede e la libertà.

0: Città del Messico, venerdì 18 novembre 1927. Sono le 3 del mattino quando Maria Valdés avverte un discreto bussare alla porta del suo appartamento al numero 22 di via Londra. Svegliata di soprassalto dal prolungato abbaiare di un cane, si sta consultando con una delle domestiche, la quale la rassicura che non c'è niente di cui preoccuparsi. L'affittacamere si affaccia a una finestra, convinta che si tratti di un penitente che, per sfuggire alla stretta sorveglianza cui sono sottoposti i cattolici da qualche tempo, ha approfittato delle tenebre per mettersi in contatto con il prete che da alcuni giorni è suo ospite insieme a due fratelli. Guardando dalla finestra, Maria Valdés si rende conto con estremo stupore che in giardino ci sono 20-25 soldati armati di tutto punto. A conoscenza delle persecuzioni cui i sacerdoti sono sottoposti, la sua prima preoccupazione è di trovare il modo per mettere in salvo il religioso, ma non fa in tempo. Agenti della polizia segreta, guidati da Alvaro Basail e Antonio Quintana, fanno irruzione e armi in pugno arrestano i 3 inquilini, non prima però che padre Michele Pro sia riuscito ad impartire l'assoluzione ai suoi fratelli Roberto e Umberto.
1: Alvaro Basail fa rilevare alla donna il pericolo al quale si è esposta ospitando in casa dei dinamitardi che assassinano in nome di Cristo. A Maria Valdés, che ancora non conosce la vera identità del sacerdote che stanno portando via, torna in mente un particolare notato il giorno prima, durante la celebrazione della messa, quando al momento dell'elevazione lo aveva visto sollevarsi da terra, e si convince di trovarsi in presenza non già di un delinquente, bensì di un santo. Il padre Pro, congedandosi e presagendo quale sorte gli verrà riservata, le fa dono dei suoi paramenti sacri. Uno dei poliziotti lo rassicura che in questura non gli accadrà nulla, ma padre Pro, con altrettanta decisione, replica:
2: mi uccideranno. Conosco i delitti e i soprusi che da 2 anni si commettono in questura.
1: Quindi si avvicina all'armadio in cui sono custoditi i paramenti e preleva un piccolo crocefisso che bacia devotamente e infila in una tasca dei pantaloni. Poi, mentre la padrona di casa gli offre una specie di poncio perché possa ripararsi dal freddo, dei suoi soprabiti aveva fatto dono ai poveri, le confessa la sua vera identità. Maria Valdés si inginocchia, imitata da Teresa Camacho e Luisa Galindo, le sue 2 domestiche, e ne invoca la benedizione. Padre Pro traccia il segno della croce e si congeda con il saluto che è diventato quasi la parola d'ordine dei cattolici messicani.
2: Viva Dio, viva la Vergine di Guadalupe.
1: Cominciò così l'ultimo atto della tragedia che avrebbe fatto di padre Michele Pro, gesuita, un martire di Cristo Re.

0: Michele Pro era nato a Guadalupe, in Messico, il 13 gennaio 1891, da Michele Pro, ingegnere minerario, e Giuseppina Juarez. Fu battezzato il 17 dello stesso mese, ricevendo i nomi di Michele Agostino Giuseppe Raimondo. Terzo di 11 figli, trascorse la fanciullezza nel sano ambiente della famiglia, di agiate condizioni economiche e di profonde convinzioni religiose, a causa delle quali subì poi, ai tempi della rivoluzione, la confisca dei beni. Ricevette la cresima e la prima comunione il 19 marzo 1898 nella città di Concepción del Oro, dove i genitori si erano nel frattempo trasferiti.
1: Nel 1906, all'età di 15 anni, il padre, appena nominato agente della Segreteria dell'Agricoltura e del Commercio per la sezione delle miniere, pensò di coinvolgerlo nel suo lavoro presso l'agenzia mineraria di Concepción del Oro, dove il giovane Michele poté rendersi conto della durezza del lavoro e della condizione di vita dei minatori, il che gli lascerà un segno per tutta la vita. Al tempo stesso ricevette da sua madre continui esempi di carità verso i poveri e gli infermi, per i quali ella aveva fondato un ospedale in cui talvolta Michele prestò i suoi servizi. La vita sociale lo portò a frequentare ragazze, prendere parte a feste e riunioni. Era amato da tutti per il suo carattere aperto e allegro.
0: Tra i 16 e i 17 anni, Michele prese parte a una predicazione popolare data da alcuni padri della Compagnia di Gesù. Consigliato dai missionari, seguì più tardi un corso di esercizi spirituali in completo ritiro. Avvertì così la prima chiamata alla vita sacerdotale, ma questa prospettiva gli costava molto e richiese un periodo di meditazione. La vocazione e l'ingresso nella vita religiosa delle sue due sorelle maggiori, Maria della Concezione e Maria della Luce, lo aiutarono a superare le perplessità che ancora lo trattenevano, e nel 1911 chiese e ottenne la missione alla Compagnia di Gesù. Fu il padre ad accompagnarlo il 10 agosto a Egliano, presso Zamora, per il noviziato. Sincero e aperto con i superiori, fu molto stimato dai compagni per il suo carattere allegro durante il tempo di ricreazione, per la sua serietà e la profonda pietà nella vita spirituale. Si distinse per la fedeltà ai suoi doveri religiosi e la carità con tutti, anche durante il periodo di formazione passato in Belgio.
1: Le eccezionali qualità di padre Pro nel trattare con gli operai non erano sfuggite al suo padre provinciale, il quale in una lettera al padre generale così scriveva:
2: occorre qui un uomo che sia popolare fra gli operai, che tratti familiarmente con essi, che si adatti ai loro consumi, che li attiri a sé con i suoi discorsi e la sua maniera stessa di parlare. Un uomo che mantenga in essi il buon umore e li comprenda, al quale possano rivolgersi liberamente e con gioia. Fratel Pro farà molto del bene.
1: Il 30 agosto 1925 padre Miguel ricevette il presbiterato e il giorno dopo celebrò la sua prima messa. Appena ordinato sacerdote, trascorse una decina di giorni a Parigi presso la Question Populaire di Vanves, come lui stesso scrisse ad un amico, per orientarmi un poco e prepararmi del lavoro per tutto l'anno.
0: I disegni di Dio su di lui erano però molto diversi da quelli che egli immaginava. Verso la fine del mese di ottobre, la sua salute era peggiorata a tal punto che i superiori si videro obbligati a inviarlo in una clinica di Bruxelles per i necessari accertamenti. Dal 17 novembre 1925 al 16 maggio 1926, padre Pro subì 3 interventi chirurgici e trascorse 2 mesi nel convalescenziario di Hyères. Sia qui, come già nella clinica di Bruxelles, padre Michele lasciò un ricordo incancellabile di sé per il suo profondo spirito di pietà, una virtù non comune, come pure per la sua giovialità, anche in mezzo alle maggiori sofferenze. I medici non nascosero ai superiori della Compagnia di Gesù i timori circa la salute di padre Pro, per cui si decise di farlo tornare subito in Messico, senza che terminasse il quarto anno di teologia.
1: Il gesuita accettò volentieri la volontà del Signore, manifestando al tempo stesso la convinzione di poter...
0: In Messico, senza che il quarto anno di teologia.
1: Il gesuita accettò volentieri la volontà del Signore, manifestando al tempo stesso la convinzione di poter...

lasciami vivere accanto a te, madre mia, per tener compagnia alla tua solitudine triste e al tuo profondo dolore. Lasciami sentire nella mia anima il lamento doloroso dei tuoi occhi, lo strazio del tuo cuore. Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, in piedi, per fortificare il mio spirito con le tue lacrime, consumare il sacrificio con il tuo martirio, sostenere con la tua solitudine il mio cuore, amare il tuo e mio Dio con l'immolazione della mia persona.

0: Il 20 giugno padre Pro salpa da Saint-Nazaire per fare ritorno in patria, dove arriva il 7 luglio sbarcando a Veracruz. Trova il Messico in una situazione completamente diversa da quella in cui era vissuto. Nonostante le leggi antireligiose, al suo arrivo non viene molestato, quantunque dai suoi documenti personali risulta la sua condizione di sacerdote.
1: Il 31 luglio entra in vigore la legge promulgata il 14 giugno precedente dal presidente Calles, che pretendeva di sottomettere la Chiesa messicana all'autorità civile. Dalla stessa data l'episcopato messicano decide di sospendere il culto pubblico nelle chiese. I religiosi debbono disperdersi. Padre Pro, con l'approvazione dei suoi superiori, si rifugia in casa dei suoi familiari, dove continua ad esercitare privatamente il ministero sacerdotale. Per sfuggire all'attenzione della polizia, padre Michele si reca ogni giorno in un posto diverso per celebrare la messa e per amministrare i sacramenti. Ma una volta che durante una festa i cattolici ci avevano fatto piovere una pioggia di manifestini inneggianti a Cristo Re, padre Pro e i suoi fratelli furono sospettati di esserne gli organizzatori. Padre Pro fu arrestato e passò la notte in prigione. Fu rilasciato il giorno dopo, ma da quel momento la polizia non lo perse più di vista.
0: Il pericolo di finire in carcere divenne tanto grave che i superiori ordinarono a padre Pro di nascondersi per alcuni mesi, febbraio-marzo del 1927, e di questo periodo egli approfittò per studiare. In una lettera del 12 febbraio, indirizzata al suo provinciale, fa un ampio resoconto dell'attività svolta.
2: Con la partenza di padre Ambia, il lavoro è aumentato, perché per quanto mi è possibile, mi sono incaricato della parrocchia della Sacra Famiglia. Prima che le cose volgessero al peggio, avevo i miei centri eucaristici, dove mi recavo tutti i giorni a portare da 300 a 400 comunioni. Il primo venerdì le cifre erano quasi triplicate e ogni mese aumentavano 900, 1300, 1500 comunioni. Degli altri miei ministeri ho perduto il computo. La cura degli ammalati è stata la mia occupazione prediletta, come pure il viatico e l'estrema unzione. Battesimi e matrimoni a iosa, soprattutto nella classe operaia. Confinato ora in una stanzetta, senza altra vista che il cortile del vicino, ho la proibizione di farmi vedere spesso. L'obbedienza val meglio del sacrificio, quindi non mi sono mosso di qua. Che è mai la vita? Perderla per i fratelli non equivale forse a salvarla? Certo, non bisogna perderla stupidamente, ma quando devono battersi, figli dell'Oyola, se al primo colpo di fucile voltano le spalle? Il massimo che possono farmi è uccidermi, ma questo non accadrà che nel giorno e nell'ora scelti dal buon Dio.
0: I superiori si lasciarono commuovere da tanti e così insistenti argomenti e padre Pro poté tornare alla sua normale attività, prediligendo ancora una volta i più umili.

0: Il padre Pro svolse il suo ministero sacerdotale con estrema abnegazione e forza d'animo, proprio nel periodo più duro della persecuzione antireligiosa. Il suo lavoro apostolico in patria durò poco più di un anno. Era arrivato all'inizio di luglio del 1926. Fu ucciso il 23 novembre 1927. Il motivo del suo arresto fu l'accusa di aver partecipato all'attentato contro il generale Obregón, ex presidente del Messico, che al termine del proprio mandato aveva imposto l'elezione di Calles. L'accusa era una calunnia. Il padre Pro e i suoi fratelli erano all'oscuro di ogni cosa e seppero dell'attentato fallito soltanto la sera di quel giorno. Nonostante la palese innocenza e la confessione esplicita del responsabile dell'attentato, i fratelli Pro furono arrestati.
1: In prigione padre Pro prega e fa pregare i prigionieri delle celle vicine. Canta e fa cantare fra l'altro la marcia di Sant'Ignazio per sollevare l'animo di tutti. Cerca di confortare gli altri. Non dice nulla direttamente del crimine che gli si imputa. Ripete a suo fratello:
2: dal momento che siamo innocenti, speriamo con fiducia di uscire liberi.
1: Il 22 novembre, fra le 19 e le 20, Michele subisce il suo ultimo interrogatorio e al fratello Roberto confida:
2: ora credo che le nostre deposizioni siano terminate. Suppongo che nomineranno un tribunale competente al quale saremo consegnati. Il Signore vedrà.
1: Verso le 23 scendono nei sotterranei della polizia i generali Cruz e Lopez, uomo sanguinario particolarmente accanito contro i cattolici e quanti si oppongono ai piani del governo, accompagnati da vari colonnelli e da alcuni fotografi.
0: C'è anche il corrispondente dell'Excelsior che a padre Pro domanda se è sacerdote. Lui conferma, aggiungendo di essere gesuita. Poi ribadisce di essere, in quanto amico dell'ordine, assolutamente estraneo all'attentato commesso contro Obregón.
1: Ritornati nelle celle con il divieto di scambiarsi anche una sola parola, Michele e Roberto Pro non possono nascondere la pessima impressione e i timori accesi dalla visita di Lopez e soci. In particolare, padre Miguel, rivolto al fratello, commenta:
2: adesso sì che le cose si fanno serie. Chissà cosa intendono fare questi signori. Temo non sia nulla di buono. Domandiamo a Dio rassegnazione e forza per quello che ci attende.
0: Per tutta la notte, dal 22 al 23 novembre, si avverte un movimento insolito tra le persone incaricate della vigilanza. La mattina alle 10:20 si presenta il capo della polizia, Mascorro, che chiama ad alta voce Michele Agostino Pro. Nessuno gli aveva notificato la sentenza di morte, né avrebbe potuto, non essendoci stato alcun processo giudiziario. Padre Pro è senza la giacca e Mascorro gli ordina di infilarsela. Lo aiuta il fratello Roberto, al quale stringe forte la mano, presagendo che possa trattarsi dell'ultimo addio. Ed è così.
1: Il capo degli agenti, Antonio Quintana, si avvicina al sacerdote e gli chiede perdono per quello che sta per accadere. Padre Pro non solo lo perdona, giunge a ringraziarlo. L'ultimo suo desiderio è di pregare per qualche istante. Si inginocchia e da una tasca toglie la corona del rosario e un crocefisso che bacia.
2: Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, amare il tuo e mio Dio con l'immolazione della mia persona.
1: Padre Pro cade con le braccia distese. Un soldato si avvicina e gli dà il colpo di grazia alla tempia. Sono le 10:38 del 23 novembre 1927.

0: La fama di martire del padre Pro non fu provocata artificiosamente per l'effetto passeggero delle circostanze. Nel 1935, 8 anni dopo la sua morte, nel processo ordinario per la sua beatificazione e al termine del processo apostolico avvenuto nel 1954, tutti i testimoni sono concordi nel dichiarare che detta fama non solo perdura, ma anzi col passare del tempo va crescendo.
1: L'idea di accettare la morte come testimonianza della propria fede ha accompagnato padre Michele Agostino Pro per tutta la vita. Ce ne danno testimonianza persone diverse. Il fratello Roberto conferma.
2: In tutti i suoi consigli, conversazioni, esortazioni, non solo chiedeva come grazia speciale il premio del martirio, ma insisteva anche con noi perché a nostra volta chiedessimo questa grazia per lui e per noi.
1: Ecco perché nel momento del sacrificio supremo, davanti al plotone d'esecuzione, padre Michele, dopo aver baciato il crocifisso e aver incrociato le braccia sul petto, alzò lo sguardo al cielo e volle gridare tutta la sua fede esclamando «Viva Cristo Re!».
0: Fu il coronamento di una brevissima vita di apostolato sacerdotale dedicato soprattutto agli operai, ai giovani, alla gente semplice. In un'epoca di ingiustizie e di persecuzioni non cedette mai alla tentazione della violenza che umilia l'uomo e ne distrugge la dignità, la vita e la libertà.
1: Il 25 settembre 1988 Giovanni Paolo II procede alla beatificazione del padre gesuita Michele Agostino Pro, martire per la fede, ponendolo come esempio al popolo di Dio.
3: Tutti nella Chiesa, in forza del battesimo, partecipano alla missione di Cristo, del grande profeta, del Figlio che è sul trono del Padre. La partecipazione a tale missione profetica risalta in particolare misura nella vicenda dei santi, di coloro che mediante la parola del Dio vivente sono consacrati nella verità. Un motivo d'allegria per la Iglesia Universale e specialmente per la Iglesia de México è la beatificazione del padre Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, cuyas virtudes hoy exaltamos y proponemos al pueblo de Dios. Él es una nueva gloria para la amada nación mexicana y para la Compañía de Jesús.

che sulle note di questo Alleluia ci congediamo da voi, amiche ed amici in ascolto. Ringraziamo gli attori che hanno collaborato al microfono: Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Onofri, Roberta Maccaroni che ha realizzato la parte tecnica, e grazie a tutti voi che ci seguite.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Vi proponiamo oggi l'ascolto dell'intervento che il dottor Vittorino Andreoli ha tenuto recentemente in un incontro qui a Pordenone nei temi dei giovani e dei sentimenti. Buon ascolto.

0: Buonasera, grazie di questo invito. Sono molto contento di aver passato una giornata in questa bellissima città. Ma mi ha molto interessata l'organizzazione, cioè l'idea di poter stare idealmente il mattino, diciamo così, con i vostri figli, con i giovani di questa città, e la sera oggi con i genitori. Non perché sia necessario distinguere i figli dai genitori, ma per parlare dello stesso problema sotto due angolature diverse, perché non c'è dubbio che gli adulti hanno un dovere di educare che, guardate, è molto più forte che non il dovere dei giovani di essere educati. In fondo la distanza di età dà loro questo privilegio di responsabilizzare di più gli adulti nei loro confronti. In fondo noi non ci possiamo stancare di loro. Io vorrei che nemmeno loro si stancassero di noi, ma certamente il compito più importante è nostro. In fondo noi abbiamo avuto il desiderio, il progetto di far loro fare un'esperienza in questo mondo, e quindi non possiamo stancarci, dobbiamo fare di tutto, anche se magari incontriamo delle difficoltà. È questo particolare aspetto che mi fa dire che sono dalla parte dei giovani, non perché io sia qui per accusarci e accusare, ma proprio perché ritengo che gli adulti abbiano questo dovere primario di fare di tutto perché la loro crescita, il diritto di essere educati, che vuol dire appunto crescere, sia espressa nel miglior modo e al massimo grado. Io questa sera ho pensato di affrontare questo tema enorme, il problema di far crescere i figlioli, quindi di educare i figli a vivere in un mondo, pensate, che talmente sta cambiando che nessuno di noi sa prevedere come sarà questo mondo fra 5 anni. Quindi proviamo già a pensare alla difficoltà di un educatore che deve immaginare come vivono questi ragazzi in un mondo senza sapere né come saranno i ragazzi né come sarà questo mondo. Perché se noi immaginiamo che questo stesso incontro avessimo potuto fare qui, supponiamo 40 anni fa, beh, insomma, abbiamo parlato certo di una società che stava crescendo, ma avevamo qualche, come dire, certezza su come sarebbe stata dopo 10 anni. Cioè sapevamo che c'era un'accelerazione e la auspicavamo, ma non un'accelerazione talmente rapida come la società che viviamo oggi, al punto da non sapere nemmeno prevedere come sarà. In fondo questa è una società del tempo presente, è una società del tempo reale, che vuol dire adesso. Quasi che il pensare al futuro fosse così difficile che è meglio dire no, ma cosa ci serve oggi? Affrontiamo già i problemi di oggi, come se appunto quelli di domani fossero talmente lontani da non essere nemmeno immaginabili. E quindi oggi gli adulti che si pongono di fronte a dei giovani hanno questa variabile che un tempo non c'era, cioè la variabile di una società che cambia con una rapidità estrema rispetto a società in cui, certo, il cambiamento lasciava stabili alcuni paletti, alcuni punti di riferimento. Ecco, l'accelerazione, questo consumo di tutto, che direi che è un consumo, e poi ne parleremo, è un consumo prima di tutto del tempo, e tutti noi non abbiamo tempo, tutti noi abbiamo troppo da fare, e quindi è talmente rapida la corsa che è difficile sedersi e magari ascoltare. E quindi anche qui l'educazione che è prevalentemente ascoltare diventa un'educazione di corsa, diventa un'educazione fatta mentre uno entra e l'altro esce, o mentre le televisioni parlano, che ce ne sono qualche volta in stanze diverse. E questo fa sì che la distanza generazionale, e questo è il primo punto, che la distanza generazionale sia un elemento straordinariamente presente nel momento di oggi. Vedete, non è oggi possibile che un genitore che abbia 40-45 anni e che quindi abbia un figliolo di 15-16, un adolescente, direi che è impossibile immaginare che ci sia la possibilità di condividere i contenuti, le idee, la visione del mondo. Direi che sarei più preoccupato di una madre o di un padre che mi venga a dire, tenendo per mano il proprio figlio, appunto di 16-17 anni, dicendo: ah, professore, so che lei si occupa di disagio, di difficoltà generazionali, io le posso dire che io e mia figlia andiamo perfettamente d'accordo. Direi che una delle due è da curare, perché è talmente forte oggi la distanza generazionale che non è possibile condividere proprio la percezione del mondo. E pensate solo al mondo delle relazioni, agli affetti, a come una persona di 40-50 anni abbia respirato l'importanza dei legami, cioè dei legami affettivi, rispetto invece a quello che è il consumo degli affetti che oggi le nuove generazioni fanno. Cioè, insomma, io quando mi sono sposato 36 anni fa, ricordo che si discuteva non solo se una coppia che allora si univa per sempre e chi ha qualcosa da dire lo dica o taccia e non parla più, insomma, cioè, quindi era un contratto di quelli pesanti, insomma, ma addirittura si discuteva, io sono di Verona, quindi un ambiente piuttosto tradizionale, e ricordo che si discuteva ma un legame che si stabilisce tra marito e moglie, ma dura poi anche nell'eterno. Pensate che terribile, dice, quello c'ha questa moglie e anche poi ce l'ha per l'eterno, e naturalmente quella moglie verso il marito, insomma. Pensate a idee di questo tipo, dove la relazione di coppia si discuteva se, insomma, sia pure tutti attenti al padre eterno, ma insomma qualche volta si guarderà anche alla propria moglie, insomma, trovarsela per sempre era un'immagine paurosa. Oggi ci troviamo di fronte ad un consumo dei sentimenti di coppia che voi conoscete. Il 36% delle coppie, dopo misurate, brutto termine, dopo 7 anni dall'aver stabilito la relazione, il 36% è già separato. In Inghilterra si è giunti al 50% e si dice che questo sia il trend. Cioè, insomma, saremo europei quando, insomma, uno su due manda a quel paese il proprio marito o moglie, insomma. Questa è la immagine rispetto solo ad un legame di, ripeto, della mia generazione. Quindi pensate alla percezione dei legami e al consumo dei sentimenti come è avvenuto. Quindi, se le visioni del mondo sono così cambiate, al punto tale che è veramente difficile percepire alla stessa maniera le relazioni di amici, le amicizie oggi hanno una modalità di svolgersi che allora era impensabile solo qualche generazione fa. Allora, se c'è una divisione così alta, ma che tipo di rapporto è possibile educativo tra un genitore e un adolescente che hanno due visioni del mondo, almeno in molta parte distinte? Ecco, è il primo punto. Noi genitori non dobbiamo cercare di avere la stessa visione del mondo, non possiamo nemmeno immaginare che la pensino come noi figlioli adolescenti nei nostri confronti, Il legame educativo non può comunque essere un legame razionale, un legame di contenuti, ma deve essere prevalentemente un legame affettivo. E qui io descrivo una scelta che credo non capiterà a Pordenone, anche perché voglio tenere di buono il desiderio, una scenetta di Verona, sia chiara. Allora arriva a casa il figliolo tardi la sera, tardi la notte, il padre in pigiama crema tutto, e è arrivato a casa tardi, e allora giustamente dice che c'erano dei patti, che non condivide questa cosa, e gli dice: o sta la regola o quella è la porta. Naturalmente questo dalle mie parti. Cosa significa questo? Vuol dire, allora tu o tu ti riduci e accetti quello che io dico oppure te ne vai. Aperta parentesi, se quello se ne va sul serio, la madre sviene, perché comincia a telefonare dappertutto per sapere dove sarà mai andato. Ma a parte questo, ecco, questo atteggiamento è un atteggiamento di rottura sul piano delle concezioni, per esempio sul fatto che uno ha la percezione che alle 8 bisogna o a mezzanotte si deve andare a letto, e uno percepisce la notte alla maniera del mondo giovanile, che non ha nulla a che fare con la percezione della notte che per esempio avevo io, abbiamo molti di noi che si vede. Con questo io non dico che devono fare tutto quello che dico, che indicare che quella è la porta si dà un messaggio di rottura. O tu la pensi come me e fai quello che ti dico io sul piano comportamentale, oppure la relazione, l'alleanza tra me e te finisce. Ecco, io vorrei che questa scenetta, per farvi capire meglio cosa intendo io per legami, soprattutto gli affetti, vorrei che si svolgesse così. Quello entra e il padre, magari non in pigiama, insomma, perché poi vi dirò una cosa a proposito dei pigiami, insomma. Allora entra e dice: il padre deve far vedere, sono, supponiamo, le due, io sono un pensiero per te perché non sei tornato, tua madre è tornata in pensiero. Ora io vorrei dirti, ti voglio dire esattamente come cosa penso. Penso che uno che deve andare a scuola al mattino deve andare a letto presto, perché nella mia immaginazione deve essere lucido per poter apprendere. Ti spiego anche che la mia concezione dell'attività mentale dipende dal riposo. Magari aggiungete che il sonno che parte dalle tre magari è meno profondo, ma dite tutto quello che volete. Però alla fine dice: quindi dovete far sicuramente emergere la vostra posizione, il vostro punto di vista, in che cosa credete. Guai al genitore amico che fa finta che gli vada bene quello che fa il figlio. Deve dire: io la penso così. Di fronte ad un comportamento che non accettate, vi dovete dire: io non lo accetto, è lontano dalle mie modalità di comportarmi, è lontano dal mio modo di vedere la vita. Però ricordati, ecco la scena come dovrebbe girarsi, ricordati che comunque qualsiasi cosa tu faccia, qui c'è sempre tuo padre e tua madre che ti vogliono bene. Non so se le sono tutte insieme le due scenette, quella di Verona e questa invece che succede a Pordenone. Cioè, allora, da una parte il messaggio è: io rompo la relazione perché non siamo d'accordo sul comportamento. Quindi è una rottura di contenuti, di visione del mondo, che si può esprimere anche sul costume della discoteca, su piccole cose. Nella seconda invece è dire chiaramente che voi non condividete quel comportamento, che ciò in cui voi credete non è compatibile. Però il fatto di essere diverso non significa affatto che ci sia una rottura, perché il legame vero da dover sempre stabilire è che qui c'è tua madre, qua ci sono tua madre e tuo padre che ti vogliono bene. Non ci deve essere nulla che rompe un rapporto genitori-figli. Se un nostro figliolo non si impegna a scuola e ha dei genitori che sono impegnati dalla mattina alla sera, viene spontaneo di dire io mi impegno la mattina e la sera, perché non lo fai anche tu? Cioè capisco il genitore che vorrebbe che ci fosse quello stesso impegno, ma non è possibile per questo elemento rompere un legame affettivo, perché una volta che avete rotto il legame affettivo indicando la porta, e io, voi sapete che oltre ad indicare la porta possono girare dei ceffoni, insomma c'è tutta un'altra, una manifestazione che io non voglio descrivere, che mi auguro che sia poco presente, ma so che invece c'è. Allora se noi rompiamo le alleanze affettive, allora veramente rompiamo un sentimento, cioè facciamo in modo di creare un rapporto di inimicizia tra i nostri figli e noi stessi. Ed ecco, da questa immagine io vi voglio parlare subito dei sentimenti, perché il titolo è quello. Io vorrei che alla centralità della nostra attività educativa appunto ponessimo i sentimenti, cioè ci chiedessimo non tanto o non solo ma con chi vado. Dice va col figlio del farmacista, va tutto bene, figuriamoci. No, dico quel farmacista nel senso che era una figura caratteristica del passato, della... Cioè, non occupatevi anche di dove va e con chi va, mi sembra doveroso, non lo saprete mai, ma occupatevi. Però la prima domanda da farci è qual è il rapporto affettivo, il legame che quel figliolo ha con me, padre, con me madre, ma soprattutto qual è realmente quello che io sento affettivamente con questo figlio o con questa figlia. Quindi casomai la domanda chiave è la verifica del tipo di rapporto affettivo, padre con mia madre, ma soprattutto qual è realmente quello che io sento affettivamente con questo figlio o con questa figlia. Quindi casomai la domanda chiave è la verifica del tipo di rapporto affettivo. Perché i sentimenti sono il vero punto cruciale. Innanzitutto permettetemi di, in modo molto elementare, di dirvi cosa noi intendiamo per il sentimento. Il sentimento è un legame che ciascuno di noi stabilisce con un altro. E quindi è un legame, non è qualche cosa che appartiene solo a me, appartiene a me e alla persona con cui stabilisco un legame, e tra me e quella persona c'è una specie di comunicazione, cioè una comunicazione che non è mia parola, mia contenuti, ma è quella che noi definiamo appunto di affetti, di sentimenti. Il mondo giovanile di oggi è fragilissimo. Fragile vuol dire, sono perché i giovani di oggi sono bellissimi, sono belli, sono vestiti bene, sono curati bene, hanno molte cose, lo sappiamo tutti, però sono, sapete come quei bellissimi vetri di Murano dipinti, passano quel pochino che tutto questo sembra scomparire da tanti pezzi. Ecco la fragilità di questo mondo di oggi, di questo mondo adolescenziale, basta pochissimo che si stabiliscono delle crisi incredibili. Perché? Beh certo, perché sono molti, però io voglio insistere su questo. Perché? Perché sono insicuri. Insicuri vuol dire avere paura. In un'analisi che noi abbiamo fatto sulle paure nel mondo adolescenziale, e mi riferisco in particolare al mondo che va dall'età dai 13 fino ai 17-18 anni, bene, pensate che la paura principale che hanno è quella di non piacere. E vi ho detto che sono bellissimi, vestiti bene, ma adesso qui non ci sono i giovani, ma io ero adolescente nel dopoguerra, noi eravamo orrendi,
1: io vedo mia madre, poveretta, che allora si abituava ancora che ci facevano il bagno, ma era anche una visita per vedere se c'era il rosario rachitico, se c'erano le scapole alate, sapete, tutti i segnali di preoccupazione, insomma, per vedere, non era solo questo, poi le madri venete allora erano anche molto attente a lasciare i giovanotti soli, però eravamo, per esempio adesso sento qualche ragazzo che c'è un brufolo, non lo vede nessuno. Io ricordo negli amici c'era foruncolosi spaventosa, vestiti male. Anche qui io ricordo sempre, scusate questi piccoli accenni, ricordo un giorno mia madre, si vedeva che era contenta, dice, Vittorino, io mi chiamo Vittorino. Dice, sai, forse compriamo un abito al papà e il suo lo giriamo a te. Ora qui nessuno sa cosa vuol dire girare un abito, ma è una cosa molto complicata. C'è il problema delle asole, il problema delle tasche, ormai qui sbuttano via tutto, ma sarà. Quindi non avevamo, quindi pensate che la paura principale di questo mondo che io credo di poter dire, io non riesco a vedere un adolescente che sia brutto, che sia mal vestito, che non sia elegante, eppure la loro paura più forte è quella di non piacere. Che cosa vuol dire non piacere? Vuol dire credere che gli altri non ti accettano con loro, che il gruppo dei parietari non ti vuole, e allora se non ti accettano rimani solo. E c'è il problema della solitudine adolescenziale, cioè di quella sensazione di non essere accettati. Quindi noi diciamo che la paura di non piacere agli altri significa che non si piace, che io non mi piaccio a me stesso. E quindi uno è una gioventù questa che si percepisce come brutta, proprio non solo in senso fisico, ma non si piacciono come sono fatti la personalità, io sono timido, ma il mio amico invece vedi che spontaneo, io parlo male, non gli piace la casa dove abitano, non gli piace il pane, non gli piace nulla. Quindi è proprio una insicurezza profondissima. E lo vedete come si preparano. Insomma, se uno deve uscire alle 6, perché deve andare alle 4:30 è davanti allo specchio. E si guarda, non si piace, le sopracciglia le strappano. Io dovrei lavorare 6 mesi per... No, ma se le strappano, prendono le cose e le tirano via. Perché non si piacciono, poi si mettono. Trucchi, sottotrucchi, insomma, e guardate anche i ragazzi, non pensate che siano solo i ragazzi. E quindi cominciano la metamorfosi del volto, ma poi non basta, sì, la metamorfosi dell'abito. E allora è la scena classica, due ante enormi di un loro guardaroba pieno di cose. E cosa mi metto? Prova questo, no, quest'altro no, alle 5:30 la crisi. Chiamano la madre, mamma, non c'ho niente da me. Allora tutto questo che può sembrare così un fatto, ma i capricci, non capricci, è la insicurezza, è che non si piacciono, e questa è la fragilità, perché ecco l'ulteriore passo, la insicurezza è legata sempre agli affetti. Una persona, un giovane, non lo rassicurate comprandogli 7 paia di scarpe o 25 telefonini, ma l'assicurazione si lega ai sentimenti. E quindi ecco il punto, stiamo almeno attenti di non buttare via il legame che questi ragazzi devono avere con i genitori. Non indichiamogli le porte, ma diciamo: non mi piace quello che fai, spero che tu agisca diversamente, perché questo è come a me piacerebbe, però qualsiasi cosa tu faccia, qui riparti che non ti vogliamo sempre bene, dire che quel legame c'è, che quello è fuori discussione, discutiamo tutto, ma il legame no, il legame c'è. Ecco allora che tutte queste manifestazioni, la insicurezza del corpo, che poi oggi arriva, si attaccano tutto, dappertutto, orecchini, ricordo sempre il direttore, una volta una nave dice: professore, che felice, dice, finalmente si è tolto quell'orecchino che guardi proprio, io non dormivo di notte. Era felice, ma non sapeva che se n'era messo che se n'era messo uno, cioè, perché se lo attaccano la pattuglia, no, incredibile. Quindi è tutta una serie, è tutto un modo per trasformarsi, perché appunto sentendo di non accettare, di non piacersi, allora fanno tutti questi riti che sono riti di trasformazione. Allora, spero che voi abbiate colto questo primo legame. La insicurezza e la paura dipende dalla mancanza di legami forti, di sentimenti. E allora ecco che si riavvaccia un'altra idea che vorrei darvi, perché mi sono accorto subito di dirvi: io non sto spiegandovi la teoria, io non so fare teoria, io so solo dirvi qualche cosa che vorrei che da domani mattina metteste, anzi da stasera, metteste in atto. Io non so fare teoria, io mi sono convinto che sia possibile fare piccoli cambiamenti. E siccome sono 41 anni ormai che faccio lo psichiatra, ho imparato una sola cosa, che la distanza tra una situazione tragica e una serena, di serenità, la distanza di un millimetro. Bastano piccole cose che possono modificare le situazioni che sembravano drammatiche. Allora, dicevo, una delle caratteristiche quindi che, su cui noi dobbiamo insistere, è la sicurezza, la paura, e sapere che la terapia è data, si deve valutare sui sentimenti. E allora la domanda da farsi è: ma questo ragazzo che sentimenti ha? Che legami ha stabilito? Prima naturalmente chiediamoci che legami ha con il padre e con la madre, i legami che ha con degli amici, i legami a scuola. Ma c'è qualcosa a scuola che lo lega o va lì? E in fondo gli amici non gli piacciono, gli insegnanti non vanno, e quindi è qualcosa di vagante, non si è ancorato a nulla. Ecco l'analisi da fare: quali sono i sentimenti di questi ragazzi? Perché potreste trovare che oggi il mondo giovanile è un consumatore di sentimenti. E se 15 o 20 anni fa vi avrei detto, avremmo parlato del consumo degli oggetti, vi ricordate l'usa e getta, quando appunto vedevamo che incominciava il comportamento per cui si usava una cosa e poi la si buttava via, anche se era ancora utile, se era ancora funzionalmente capace di. Beh, credo che la cosa oggi forse si trova, perché ciò che si butta sono i sentimenti, non più le scarpe, più le magliette, no, la centesima maglietta con la griff diversa, ma sono i sentimenti. E che cosa vuol dire consumare i sentimenti? Vuol dire due cose. Il primo, che si vive in una società dove i legami sono sempre più sottili. Vi dicevo prima, i legami di coppia. Noi non siamo un grande buon esempio, no? Addirittura qui stiamo arrivando in una società che se uno non cambia, uno non cambia. L'ultimo riferimento personale, poi non mi ricordo più. Io sono sposato da 36 anni e quindi ho sempre quella poveretta è sempre quella. E io vado ai congressi, noi medici è diventata una sorta di abitudine. E tra i psichiatri poi, se arrivo ai congressi dei psichiatri, figurate, per cui arrivo e trovo sempre quello dell'anno prima e dice: ah ciao Vittorio, ma tu conosci Giuseppina? Non dico mai vista. Ah scusa, allora mi presenta Giuseppina, che ha, lui ha la mia età, lei 27-28 anni, e dice: sai, la mia nuova compagna. E cambia questo. E io c'ho sempre quella lì e dico: tu ti ricordi? Perché oggi insomma è addirittura uno stile. E quindi noi diamo certamente degli esempi che sono un po' strano, insomma. Con questo io non voglio sostenere che se ci sono dei legami che non funzionano, si devono tenere, insomma. Voglio dire, si devono valutare bene, però dico, non si possono buttare via i sentimenti. E allora questi ragazzi imparano non solo, per esempio, a trovare una ragazzina, un ragazzino, che con quelle simpatie che ci sono, e allora hanno imparato a dire, senti, tu vuoi stare, ci mettiamo insieme. Dice, sì, perché oggi sono così, non come alcuni sono certamente così, no, non era come, non crediate che dice, ma cosa, come, c'era una volta si doveva studiare la modalità di come fare la dichiarazione, le robe che fa ridere il pollo, insomma. Dice, ci mettiamo insieme. Dice, sì, stiamo insieme finché stiamo bene. Vuol dire pochissimo. Vuol dire poco, perché vuol dire che un tipo di legame così è un legame che al primo momento di delusione, diciamo così, al primo attimo di dolore, si spacca. Perché non è percepita ancora la possibilità che i legami possano essere anche fatti, addirittura rinforzarsi di fronte alle difficoltà, di fronte anche al dolore. Non che io non faccio le cose del dolore, ma dico che nel piano dell'esistenza è difficile non avere, e credo che questi contribuiscano a legare una storia, a renderla più significativa e a consolidare un legame che altrimenti, ripeto, al primo tiro di vento appunto si rompe. Ripeto, ma non è solo al consumo dei legami di coppia che mi voglio riferire, ma per esempio ai legami figli e padri. Dice, ma io quello lì non lo voglio più, quello lì è suo padre. Ma io di mia madre ne ho due, eccetera, eccetera. Cioè, proprio è come è l'averla consumata, e averlo consumato, non sono più interessato. E da questo si vede che vengono a casa, non parlano, spesso non riusciamo a parlare, perché poi parleremo anche di Remo, anche di questo, vanno fuori, quindi è una modalità empirica di sopravvivenza in un luogo più che dentro dei legami. Quindi si consumano i legami genitori figli, si consumano i legami nipote nonno, soprattutto se i nonni non sono presenti nell'ambiente dove vivono. È un legame che si consuma rapidissimamente, quasi a dire, ma che c'entro io con mio nonno, che magari si troveranno anche in un'altra parte. Ma c'è anche un consumo dei legami all'interno di una stessa generazione, per cui appunto c'è un legame che sembra di profonda amicizia, il giorno dopo è scomparso, quella va che era amica di quella diventa amico del nemico di quella, e nasce un giro incredibile, tutto ribaltato, tutto nuovo, cioè ancora una volta legami sottili proprio come un filo di rame che si possono spaccare facilmente. Ecco, se questa è la situazione, cioè se noi ci troviamo di fronte a quella che potremmo chiamare una situazione di consumo dei sentimenti, beh, sappiate che senza legami non è possibile avere sicurezza. Senza legami si ha la paura. E quindi non solo il mio invito è, state attenti ai legami con i vostri figli, a quelli sentimentali. Troppe volte discutiamo, ripeto, di questioni di contenuti, di questioni di stili di vita, quelli stili di vita, troppe volte discutiamo, ripeto, di questioni di stili di vita,

stimolo che voglio darvi e che potrebbe appunto farvi meditare e poi metterlo certamente in pratica. È il punto che riguarda il comportamento dei nostri figli singolarmente presi oppure inseriti in un gruppo. C'è un cambiamento che può essere radicale. E certi comportamenti anche estremi, fatti in gruppo, quando quel signore che l'ha fatto in gruppo, quel ragazzo che l'ha fatto in gruppo, lo considera fuori dal gruppo, a lui stesso sembra impossibile di essersi comportato in quel modo. Io stamattina ai ragazzi ho ricordato un fatto che però volevo ricordare anche voi, perché se ci sono dei genitori, dei ragazzi, di qualche ragazzo che c'era stamattina, mi piacerebbe che fosse un tema di cui parlare poi a casa. Raccontavo loro la questione di quel gruppo di ragazzi che ha buttato i sassi sull'autostrada la prima volta, l'autostrada del Brennero, forse alcuni di voi lo ricordano. Io venivo incaricato dal magistrato di dire chi erano questi ragazzi. Il ragazzo che era stato subito accusato del gesto che aveva provocato, voi ricordate, la morte di una giovane signorina che era sulla macchina alla destra della guida, era un certo un ragazzo marco, io cominciavo ad andare in questo paese vicino a Verona e andare dal tavolo. E gli si sentano, conosce questi ragazzi, se professore, guardi, io sono sconvolto perché Marco non solo frequentava la chiesa come, ma era uno di quei ragazzi, e oggi dice non sono molti, che sono attivi anche in quelle che sono, come dire, le espressioni collegiali, insomma, dell'attività anche di tutti. Diceva, per esempio, mi ha colpito che alla Via Crucis era uno di quelli che partecipava tenendo il tuo libro, non so, facendo qualche cosa, quindi diciamo di attivo, non era una partecipazione passiva. Vado dal datore, era un ragazzo che lavorava, 19 anni, vado dal datore di lavoro, è una piccola azienda, una decina di operai che si concentra in un capannone dove fanno dei pezzetti di cose del computer, mi pare che si chiamino per la componentistica, cioè fanno dei pezzetti che poi mandano ad altri, un lavoro quindi anche di precisione. Dice, che cosa vuole che le dica? Questa è una piccola azienda, quando io non posso essere qui mattina perché vado per qualche commissione eccetera, lui ha la chiave, apre lui. Cioè, il dare la chiave almeno da noi è un segnale di grande fiducia. Quindi questo è nato. Cosa è successo quella sera? Allora, lavorano fino a circa le 6, gente che lavora molto, come da queste parti, insomma, nella zona di Verona. Arrivano a casa. C'è una liturgia rapidissima, si levano l'abito, fanno la doccia, si mettono l'abbigliamento che è quello per uscire con i compagni, mangiano in 5 minuti, prendono la motoretta e si tornano davanti al bar, Entrano nel bar, sono 5 o 6, giocano prima un po' a biliardo con le boccette, poi giocano un po' a carta, alle 9:30, 9:40 sono davanti alla porta del bar e dicono cosa facciamo. E allora, naturalmente, sono in 4-5, ci sono diverse ipotesi. Quello che ha la caratteristica un po' del leader dice, ma dai, andiamo a fare quel gioco. Marco dice testuali parole. Dice, io vengo, ma solo per mezz'ora, perché domani mattina mi devo alzare presto per andare a lavorare. Vediamo qual era il gioco. Il gioco che era incominciato da 2 o 3 settimane consisteva in un gioco, quindi era una gara

come tutti i giochi c'è una gara di chi è più bravo, e l'abilità consisteva nel buttare un sasso da un cavalcavia che aveva già una rete di protezione, non alta come quelle di adesso, perché adesso è più alta e rientra, ma lì c'era una rete, quindi che non permetteva di buttare i sassi più direttamente. Allora l'abilità consisteva nel prendere un sasso, di far fare la traiettoria di questo tipo e di colpire una macchina che veniva da un altro tipo. Una macchina, intendiamoci bene, che la sera è ridotta a due fari, quindi non si percepisce il corpo della macchina, e è più difficile, perché in realtà bisogna quasi immaginarlo. Quindi è un gioco che prevede diverse difficoltà. E naturalmente il gioco consisteva nell'aumentare il peso del sasso. È chiaro che è più facile colpire con un sasso di un chilo, meno facile quella sera, quella macchina, quella signora venne colpita da un sasso di 17 kg. E questo giustifica, forse qualcuno di loro si intende di tecnica, giustifica il perché si rompa, si venga a rompere il tetto di una macchina e colpire una persona fino a ammazzarla. Quindi, guardate che 17 kg è un sasso, quindi pensate alla difficoltà, dice anche quello. Ma ritorniamo alla frase. Ripeto. Io vengo, ma solo per mezz'ora, perché domani mattina mi devo alzare presto per andare a lavorare. Allora, qui ci sono due situazioni. La prima è addirittura straordinaria. Un ragazzo di 19 anni che ha la percezione del dovere di andare a lavorare, non solo, ma la percezione precisa che bisogna andare a lavorare in posati perché lì si lavora meglio. Direi che è straordinaria. Nello stesso tempo indica in maniera evidente che qui non c'è un comportamento mutuo, cioè che non ci sono dei punti di riferimento che permettano una coerenza. Cioè è bravissimo a permettere e a spiegare il senso del dovere per il lavoro, ma non ha minimamente la percezione di quello che sia la morte. Io potrei raccontarvi molti casi di questo tipo, anche tra i casi efferati di cui forse qualcuno di voi sa che mi sono interessato. Ricordo sempre un caso di Torino, il caso Bauso, una ragazza di 18 anni che ammazza il padre perché non le permetteva di andare con un ragazzo che aveva più o meno la sua età, ma con più di 18 anni aveva una macchina, e quindi lei prevedeva l'estate di poter con questa particolare amicizia passarsi un'estate con il mito della macchina che non potevano avere prima. Una volta vado in carcere a Torino, alle 9, era febbraio, e mi accoglie freddamente, dice: professore, sono arrabbiato oggi con lei. E dimmi cosa ti ho fatto. Ah, dice, lei mi ha mandato una psicologa, noi facciamo fare dei test di valutazione anche della personalità, che generalmente fanno degli psicologi che sono specializzati in questo, e dice, ti ho mandato per fare i test, dice, è venuta qui con una pelliccia. Io dico, ma fa un freddo cane a Torino. Dice, lei non capisce che per fare quella pelliccia avranno usato almeno 10 animali da pelliccia. E mi ha dato una lezione straordinaria, devo dire, straordinaria, della difesa degli animali, della considerazione che a suo parere non dovevano essere utilizzati per usare pellicce. E io mi chiedevo, questa è una percezione straordinaria sul rispetto degli animali di pelliccia, e non a quello che ha ucciso suo padre. Non so se si è detto. Vedete, quello che colpisce, certo voi direte, ma professore, lei ci racconta sempre casi estremi, lo so che ti dà febbre 42, ma credetemi che questi casi servono poi anche a capire le fibre. Questi sono casi in cui si vede in maniera macroscopica come ci sia una formazione oggi che è così a pezzi, per cui capiscono bene una cosa ma non hanno completamente.
c'è più quella che si chiama una qualche coerenza, cioè la percezione di paletti, diciamo, di orientamento del comportamento. Allora, ritorniamo a questa situazione, a questi casi di vita, ai casi poi che fa sì che di fronte alla prima difficoltà si abbiano delle reazioni sproporzionate. Certo, queste sono estreme, quindi sono più che sproporzionate. Perché, vedete, c'è una cosa sicura tra i tanti dubbi che nella disciplina di cui io mi occupo ci sono. Io credo di sapere per certo, tra le poche cose certe, che la violenza sia sempre legata alla paura. In altre parole, se vuoi capire la violenza, devi prima conoscere cos'è la paura. Il che vuol dire che nella mia esperienza io ho visto anche comportamenti, sapete, di questi ragazzi che sembrano spaccare il mondo, gli eroi del nulla. Se voi li mettete lì seduti, cercate di chiedere, di parlare, di ascoltarli, e scoprite quella insicurezza di cui io vi dicevo, e quindi quella paura che vi dicevo si coniuga sempre con la insicurezza. E la paura è un debito di violenza. Ecco perché, ancora una volta, lo dico anche, la paura che noi abbiamo, la paura che noi abbiamo del loro, di comportamenti realizzati. Di questo ragazzo Mauro si è occupato il cardinal Tonini ed è andato in giudizio, è stato anche criticato per questo, ha detto: io non so, non vi so dire niente di codice penale, io vi dico che sono stato tante volte da questo ragazzo e che questo è un bravo ragazzo. Questo, voglio dire, è credo che il cardinal Tonini in questo desse un valore alla persona. E scrisse questo ragazzo, scrisse anche una lettera, non so, che poi penso che fu anche divulgata, si rivolgeva ad altri ragazzi dicendo: state attenti perché nel gruppo voi potete fare cose che singolarmente vi spaventano, perché c'è una logica del gruppo. E allora dicevo, ecco la differenza tra quel ragazzo che voi valutate singolarmente e lo stesso ragazzo quando è dentro, nella dinamica del gruppo. Questo ci porta ad un'altra piccola conclusione, che è questa. Noi genitori dobbiamo sempre più occuparci di gruppo. Non ci basta sapere, credere di sapere dove va, se esce con quel ragazzo che noi stimiamo positivamente, ma dobbiamo sempre più conoscere la dinamica del gruppo. Dobbiamo sempre più essere aperti a conoscere il gruppo. Dobbiamo educare i nostri figli a vivere il gruppo. E questo dovrebbe fare anche la scuola, perché la classe dovrebbe essere, soprattutto la classe delle medie, e il direttore lo sa, dovrebbe essere una prima esperienza di gruppo, di saper gestire le tensioni, di saper gestire anche il leader. Quindi occupatevi del gruppo. Occupatevi non tanto di dire: ma dove vai stasera? Se non mi dici dove vai, io non ti lascio andare fuori. È una frase comune. Ma vi posso dire che se quello vi dice: mamma, io non so dove vado, dice la verità. Perché lui va, esce di lì, va in un certo posto della città, in qualche angolo, anche questa strada bellissima che oggi ho fatto qui a Pordenone. Lì c'è un punto di ritorno. Quindi fin da lì è sicuro che va, lì si forma il gruppo, e quello che fanno dopo non dipende più da lui, dipende da lui. Quindi se dice non so dove vado, dice la verità. Quando voi gli dite: tu adesso mi dici esattamente con chi va, come va, cosa fa, questo vi racconta tutte balle. Certo che serviranno a voi per farvi prendere sonno, speriamo di sì, ma che certamente lui è come imparasse a dire: beh, per stare, insomma, per poter uscire bisogna che racconti delle cose, perché lui non lo sa. Allora dobbiamo sempre più conoscere i gruppi. Non dico, certo, anche fare in modo che questi compagni vengano a casa, i soprannomi metteteli via, perché poi queste case
Lei capisce che le case del benessere di Verona, molto, sono piene di oggetti preziosi, per cui bisogna vivere in queste case, sta attento di qua, guarda che non te ne rompi quella statuetta lì che ho comprato in Giappone. E quindi all'idea che un ragazzo porti a casa 5 dei suoi compagni, e la madre va in crisi. Perché ci sono, adesso io vedete che sto cercando di essere anche un po' provocatorio, ma ironicamente, dovete conoscere più. Dovete, perché questa è oggi la vita di questi ragazzi. E vi dirò di più, la logica del gruppo è così forte, proprio per quanto vi dicevo prima, perché hanno paura di non essere accettati. E allora, pur di essere accettati, fanno qualsiasi cosa faccia il gruppo. Se il gruppo fuma marijuana, questi fumano marijuana. E non si dica perché gli piace la marijuana, perché non è affatto vero. Lo fanno perché se non lo facessero sarebbero differenziati all'interno del gruppo. Insomma, io volevo solo richiamarvi ad un altro degli aspetti importantissimi per i giovani, il gruppo di appartenenza. E volevo spingervi a cercare di conoscerlo meglio. Non con i detective privati, come mi serve, ma parlandone, ma come fare a quello da chiedere, anche perché la difficoltà è gestire il leader, quello che viene in qualche modo onorato, che ha più coraggio degli altri, che finisce per essere seguito. Quindi, credo di avervi detto l'importanza dei sentimenti come legami e l'importanza che vi occupiate sempre di più proprio dentro questa atmosfera dei sentimenti del mondo di gruppo, perché qui bisogna aiutare i ragazzi. Singolarmente sono stupendi, Monsignor Tonini dà certificati di bravi ragazzi, però quello nel gruppo da buttare un sasso e da copare verso. Queste sono le cose. E mi dispiace non potervi rassicurare come avrei fatto 3-40 anni fa. I ragazzi si distinguono in matti e sani. I sani non diventano mai matti, i matti non diventano mai sani. Nessuno più sostiene questa favola. Oggi molti di quelli che fanno gesti estremi, che noi altri diressimo da matti, non sono affatto matti, ma sono ragazzi che vivono nelle nostre famiglie. Lo so che questo vi mette un po' in ansia, ma vorrei che fosse un'ansia che vi attiva per poter affrontare quei temi che vi affrontano. C'è un ultimo punto, faccio in tempo, c'è un ultimo punto. Perché già avete dato due compiti da svolgere, voi pensavate, andiamo a sentire il professor Andreoli, se rilassene un poco. È sbagliato. Avete dato due problemi. Il primo, fare un'analisi dei sentimenti. Ma stasera andando fuori, parlando col marito, parlando, cioè chiedere qual è il legame mio con i figli, ma quello vero. Perché guardate, ci sono dei genitori che non ne possono più dei loro figli. E mi chiedo, mia, ma sa bene? Non so, forse sempre non qua, ma insomma. Questo è un problema. Perché voglio dire, se una madre pensasse che non è più di quello lì, è inutile che facciamo tante raffinate disquisizioni, le meglio che la secura. La madre del professor Andreoli, quale che tira le reti e dice, signora, io non se lo può permettere di essere una madre e non vuole che venga suo figlio. Perché vi dicevo, il principio con cui ho cominciato stasera è che i figli hanno il sacrosanto diritto di essere educati e di essere voluti bene, per distanza alla madre, perché noi altri li abbiamo portati qua e con un tanto entusiasmo, proprio questo non lo so. Io mi auguro con tanto, ma insomma non possiamo permettere di dire che sono stufato, che passa quel che voi, non me ne posso più, mi devo giurare a donna, perché sennò qualche psichiatra le porre nome al marito che divento matto, se no lascia stare i fiori che non. Non potete! Quindi analisi dei sentimenti, primo compito. Secondo, analisi di gruppo. Qual è il gruppo? Sale del gruppo, perché dirà, ah, mio figlio viene a casa e non dice che le parolasse, quindi è uno che comanda, magari in gruppo è uno che sta buono e che subisce.
quindi secondo compito il terzo passo. Il terzo è un tema straordinario che riguarda un'altra analisi, un altro punto ed è il desiderio. Che è il desiderio? La domanda è: ma che desideri ha? Primo, che altri desideri quali? Che cos'è il desiderio? Il desiderio è la capacità che ciascuno ha di immaginarsi diverso da com'è nel tempo. Allora, un ragazzo che non si piace, per esempio, se ha la capacità, questa capacità, vuol dire che può persino immaginarsi tra 5 anni completamente differente da com'è. Per essere desiderio però non basta questo. Bisogna che esista un progetto che vedi il momento attuale con quello immaginato tra 2 anni, fra 3 anni, fra 4 anni. È lo chiaro che c'è un desiderio, la capacità che ciascuno ha, che ciascuno di noi ha, di immaginarsi diverso nel futuro. E quindi vuol dire capacità di fare il progetto. Vi posso dire adesso che questi giovani non hanno più desiderio. Io dico, sono stati espropriati dal desiderio. Ancora una volta, perché per desiderare c'è bisogno di pensare al futuro. E una società del presente, in tempo reale, cosa faceva tra 2 anni? Ma io credo che se venisse a casa, non dico un bel ragazzo, ma venisse a casa vostro marito, vostra moglie, e si sente che discutiamo cosa facciamo fra 3 anni. Ma diventa matto. Ma cosa vuoi dire cosa facciamo domani? Perché abbiamo tanti problemi. Perché ciascuno di voi potrebbe scrivere 10 problemi che ha, ben minimo 10. Allora, questa è una società che guarda risolvere i problemi immediati. Io non mi intendo di aziende, ma credo che anche le aziende siano nel breve, mi pare, ma dice, non è che ragioniamo nel breve, ma non so che se dico delle cose madornali vi chiedo scusa perché non mi intendo. Ma insomma è una società che vuol tutto sapere oggi, quello che serve in questo momento, per questo momento. E quindi è una società asfittica, una società che pensa poco. Probabilmente i ragazzi lo capiscono. E allora non sanno fare questo progetto. Ma vi dico un segnale, pensate ad un ragazzo di 14, 15 anni, 16, quando può avere il motorino, viene a casa, i suoi amici hanno il motorino. Viene a casa, va dal papà, dice, papà, comprami il motorino. E l'altro dice, ecco, le venite. Appena ti è finito il liceo, ti regalo un bel motorino. Quindi dice, papà, ma mi serve stasera, perché i miei amici stasera vanno col motorino là e se meno ve l'ho resto a casa da solo. Non so se riesco a spiegare. Nessun figlio capirebbe un motorino fra 3 anni. O come se voi gli poteste dire che gli dessi gatto andare a sciare con, non più con gli sci, perché no, sono robe terribili. Insomma, se uno dice che va con gli sci sembra uno vogliono quell'altra, vogliono la tavola, dice ma te la compro fra 3 anni, e qua dice vado domani mattina. Quindi è un segnale di come si è scomparso il futuro. Allora io dico che è stato espropriato, perché per oggi il desiderio in realtà è sempre un oggetto, e io dico che ha il desiderio che proprio come vi dicevo, come questa capacità individuale di immaginarsi diversi, è un desiderio individuale che ciascuno è stato espropriato da quello che si chiama il desiderio spot. Cioè, proprio lo spot per cui se tu vai, compra subito questa cosa, perché se non ce l'hai sei un imbecille. Cioè, la logica dello spot non è di pensare al futuro, ma voi dovete comprare subito quella cosa là. Perché evidentemente le aziende vogliono mica pensare di vendere un prodotto fra 3 anni, che sarebbe follia, vogliono venderlo subito. Allora se voi parlate
ministero, parlate con i vostri figli, vi chiedete, ecco la terza compito. Ma senti, dice lei al marito, ma secondo te che desiderio ha nostro figlio? Beh, credo che è probabile che si trovi che il desiderio è un oggetto. Qual è il tuo desiderio? E noi l'abbiamo chiesto nell'indagine che abbiamo fatto nelle scuole. Quasi sempre un oggetto. Beh, il mio desiderio sarebbe di avere quell'oggetto. Non dico l'orologio, perché ormai questi grafici, il telefonino, figuriamoci, che il telefonino estivo, quello invernale, quello. Adesso si fa il telefonino mensile, insomma. Sono cose pazzesche, ce ne abbiamo 41 milioni di telefonini nel nostro paese, insomma. Fra poco abbiamo i neonati, abbiamo il telefonino, vi richiamano la mamma per il latte, pigiando un po', una roba per tornare. Comunque, per carità, telefonatevi, insomma. Ma è un oggetto. Voi chiedete qual è il desiderio? È un problema. E questo è veramente un problema considerevole, perché vuol dire che il desiderio come oggetto non prevede progetti, cioè non prevede la possibilità innanzitutto di immaginare una situazione, di inventare una situazione, e soprattutto non mette in moto dei desideri, dei progetti per poter realizzare i desideri. Ecco, chiedetevi quali sono i desideri dei vostri figli, e bisogna casomai, come io dico, educare il desiderio, cioè far nascere la fantasia, l'immaginazione di quello che potrebbe fare, quello che potrebbe essere, di come organizzare. Insomma, io so che in questa città ci sono dei bravissimi persone che fanno strategia delle aziende, perché è una città in cui avete bravissimi, avete creato un benessere straordinario per capacità, quello che si chiama strategia. Ma insomma, fate un po' di strategia in famiglia per i vostri figli, insomma. Invece viene a casa dall'azienda e dice non parlatemi oggi che sono distrutto. Ma fate un po' di strategia dentro. La strategia del desiderio è un tema bellissimo, perché se non ci sono desideri, se non c'è una strategia del desiderio, c'è poco spazio per poter fare progetti per il futuro. Adesso l'ultima cosa, l'ultima domanda che la faccio io sono spesso chiamato da dei padri, perché devo dire che adesso i padri cominciano a preoccuparsi di più, non fanno ancora sufficiente, cioè dal padre assente c'è perlomeno un padre che vuole essere presente, non è ancora l'essere presente, ma è una buona strada. E loro dice, ma non so, mi dica cosa devo fare, che cosa. Già questo mi indica un po' il disagio da Roma, perché questi qua quando vanno in azienda non gli entra a me e dice dimmi cosa devo fare. E gli dice cosa sono, mi sa che ha 20 cose, sanno dove cominciare, professore, non mi dica cosa devi fare. È il disagio da Roma. Ma infatti questo. Ecco, io provocatoriamente gli faccio sempre una domanda, alla domanda, alla domanda. E vorrei che anche voi ve la poneste. Dico a quel padre, scusi, quando è, supponiamo che abbia un figlio di 17-18 anni, quando è l'ultima volta che ne ha abbracciato suo figlio? Lo dico anche le madri? La maggior parte delle risponde, non lo so, cosa dice? E quando si deludono, no, perché pensano che io debba trovare formule kantiane, e invece, professore, le gambe così, non si usa più, insomma, deve essere grande, grosso. Ma perché no? Allora di stile, la bellezza del cavolo. No, perché vuole una società che parla. E se sentirla nelle proprie braccia, anche se magari se ne svincola un po'. Vedete, in un abbraccio non si imbroglia. Dicevo toccare, abbracciare, perché è una comunicazione straordinaria, perché vi fate sentire. Ci sono dei padri, per esempio, che vogliono un bene infinito ai figli, eppure ogni volta che intervengono combinano qualcosa che era meglio che non lo combinassero. Ma vi garantisco che combinano dei
disastri, volendoli bene. Se gli parlasse dell'anto e la riabbracciassero di più, questi figli sentirebbero che glielo è. Invece bisogna fare una sorta di filosofia, gli va a parlare, no? Allora, stasi, batta, abbracciala, tocchino, tira i capelli. Ecco, comunicate di più, perché vi dicevo, i sentimenti sono importantissimi e si esprimono qualche volta meglio con un abbraccio che con le parole.

Abbiamo ascoltato l'intervento del professore, dello psichiatra Vittorino Andreoli, che ci ha parlato di questi temi così attuali, sui giovani, sui sentimenti. Ecco, ringraziamo il relatore per aver concesso la registrazione, anche se tecnicamente non è proprio il massimo. Ringraziamo anche gli organizzatori del Collegio Don Bosco e vi diamo appuntamento a prossimi incontri su temi sempre di attualità. A risentirci.

0: presente la madre di Gesù. Queste parole del Vangelo erano per San Bernardo una realtà di ogni momento. Viveva come se Maria Santissima fosse sempre presente, accanto a lui. Pertanto faceva tutto con Maria e in Maria, per essere più unito a Gesù. Un giorno, passando vicino a un quadro della Madonna, la salutò con affetto.
1: Ave Maria.
0: E la Vergine Santa gli rispose con dolcezza.
2: Ave Bernardo.
3: Dagli scritti di San Bernardo di Chiaravalle. Radio, voce nel deserto.

Ecco, rimanete in compagnia della nostra emittente. Per chi si fosse sintonizzato, adesso siete sulle onde di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Gli studi della nostra radio si trovano in via Tiepolo, numero 1, 33170, Pordenone.

le nostre frequenze per il Friuli e il Veneto orientale 92.100 in megahertz in FM di Radio Voce nel Deserto.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Mandic 1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele, diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza pregando: perdonami Signore perché sono dalmata. Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime. Deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento.
Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti, ma i cristiani lo cercavano con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adiodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo, in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva. Quella durezza che allora si usava, concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così
La vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati. La mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro, Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. E il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente. Tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia. Altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva, infallibilmente avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni, e la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista.
Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione "mio popolo" indicò sempre indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva: io mi offro vittima per i miei fratelli. L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia: si accomodi signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo, vede, anch'io, benché frate sacerdote, sono tanto misero, se il padrone Dio non mi tenesse le per le briglie farei peggio degli altri. Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio tra i tanti che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone: un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di Padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte, «e ora devo confessarmi, perché se no la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito, perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì completamente cambiato e si allontanò, che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: lei è un delinquente, ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti piangendo la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, s'era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte. Poi, davanti a quella specie di derisione, si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato: se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio. Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. Ecco, vedi, gli aveva detto, così sei di nuovo mio fratello. Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta furtivamente. Non facciamo commedie, disse padre Leopoldo, con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima. Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. La misericordia di Dio, diceva, è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta la soluzione. Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: e dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi, diceva altre volte, ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio. In un'altra occasione spiegò: se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, Paron Benedetto, in Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime. Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. Padre, gli diceva qualche penitente, come fa a confessare per tanto tempo? Vede, rispondeva, è la mia vita. Non conoscevano il suo giuramento,
ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: «Eccomi, signore, eccomi», come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi, ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: «Eccomi, eccomi». Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: «Ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo?» Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: «Preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute». Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. «Cosa vuole?» spiegava. «Noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza?» E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. «Tutto io devo fare per le anime», diceva, «tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia». E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: «Vai in pace, figliolo, tra 2 giorni tu parlerai». E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: «Abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa». E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. «Andrà tutto bene», assicurava padre Leopoldo. «Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede». Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. «Che colpa ne ho io», diceva, «se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce». C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava: «Mi metto in coda e poi, quando se ne sono andati tutti, me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino». Ma ecco aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro. «Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo». «Lei non voleva venire?» Poi dentro il confessionale: «Non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici». E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più. Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: «Ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola?» Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: «Figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono».
e continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. Lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo, che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di celebrare la messa dei defunti. Padre, gli chiese stupito un giovane religioso che lo assisteva la sera prima della morte: ma perché ha tanta paura di morire? Rispose umilmente: perché poi c'è il giudizio di Dio. Oh, il giudizio di Dio, come potrò giustificarmi? Lo assalivano tentazioni circa l'esistenza dell'inferno. Come può Dio, per un peccato momentaneo, punire in eterno? È giusto? È misericordioso? Allora, come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta, egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così su padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno. E si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo. È là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino. Là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima, là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, il perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente, quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, un tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942, quando era già preparato per celebrare la messa, svenne. Rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, «Parona benedetta».
ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato: un sacerdote deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti: permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno, vedendolo più affaticato del solito. Rispose: ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i tesori della sua grazia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

dopo aver affrontato nella trasmissione precedente il passo sull'ingiustizia, sul paradosso dell'ingiustizia, il Signore Gesù va oltre, ancor oltre a quello che già non ha detto. Dopo aver detto di porgere la guancia al malvagio che ci ha percosso sulla guancia destra e tutte le espressioni simili che sono la completa estraneità al concetto della giustizia come un assoluto, lui dice proprio dichiaratamente il contrario di quello che noi pensiamo. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, la prima parte comincia, come anche nelle altre sezioni che abbiamo già affrontato, con: avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Se noi prendiamo una Bibbia, un testo, troveremo che in genere la prima parte della frase amerai il tuo prossimo è scritta in corsivo, la seconda no. Odierai il tuo nemico sembrerebbe essere un'aggiunta. Ecco, non è così esatto. Amerai il tuo prossimo è una citazione diretta, esplicita, di testi dell'Antico Testamento, non c'è ombra di dubbio, corrispondono a testi del libro dell'Esodo, del Deuteronomio e cose di questo genere. Amerai il prossimo, amerai il tuo fratello, ma odierai il tuo nemico? Beh, la frase così esplicitamente menzionata forse non c'è, però ci sono tante espressioni. Pensiamo a un'espressione del tipo: odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fratelli li strapperà dalle mani degli empi. Ecco, questo che è il Salmo 97, e al versetto 10 noi lo leggiamo come un'attitudine. Nella costituzione del popolo di Dio c'era una delimitazione da riconoscere e da curare. Il popolo viene immesso nella terra promessa e si trova a confronto con culture diverse. Allora, la mentalità e la fase arcaica di questa zona di storia fa sì che venivano avallate le istanze che difendevano l'integrità etnica del popolo ebraico dalla estraneità dei popoli pagani. Ora, questa cosa qui, sotto il punto di vista storico, concreto, sociale, è assolutamente inaccettabile e del tutto collegata a una zona della storia che è conchiusa nell'Antico Testamento. Ma l'attitudine di riconoscere l'elemento estraneo e di non avallarlo, anche da altre parti dello stesso discorso della montagna, ha il suo perché. Ovvero sia, quando si parla di odiare il male, forse lo capiamo un po' meglio. Se l'uomo non entra in alterità con il male, cioè non lo sa avere in antipatia, non se ne libera mai. Ma il problema è quando noi identifichiamo il male con l'uomo. Non è più il male, ma il cattivo, il maligno, non inteso come il demonio, ma inteso come l'uomo che è il cattivo. Allora noi siamo felicemente portatori di riflessioni che sono venute con il tempo e che sono quelle per cui sappiamo che bisogna distinguere fra il peccato e il peccatore. Si odia il peccato, non si odia il peccatore. Si odia il male, non si odia colui che lo fa. Ma tutte queste distinzioni, che sono molto belle e molto importanti, imprescindibili, non sono ancora, come dire, esplicitate. E abbiamo che cosa?
Amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico? Che tipo di attitudine è? Riconoscere due categorie in chi ci circonda. C'è il prossimo, il fratello, e questa la menzione veterotestamentaria, amerai il tuo fratello, il tuo prossimo, il tuo vicino. Ma l'estraneo lo devi odiare. L'odio, che sembra un sentimento semplicemente negativo, in realtà ha il suo luogo nella vita umana, che è il rifiuto, come venivamo dal dire, del male, se sappiamo distinguere il male dal malvagio, diciamo così, il male da chi lo fa. Comunque che ci sia una repulsa dell'uomo verso ciò che è nemico, non gli fa bene, è contro di lui, questo è plausibile. Ma tanto il Signore Gesù tutte queste distinzioni prende e le cancella completamente, perché dice esattamente il contrario. Ma io vi dico, e torniamo per l'ennesima volta a sottolineare questa frase, che è la chiave di volta, il perno della spiegazione, è qualcosa che dice lui, non è qualcosa che potremo dire noi. Questo non è qualcosa che dice un uomo a partire da se stesso. Questa non è la natura umana. È qualcosa che dice il Figlio di Dio, potremmo dire noi. Questo non è qualcosa che dice un uomo a partire da se stesso. Questa non è la natura umana. È qualcosa

per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Ecco, dobbiamo approfondire tutto questo, ma compare nitidamente che noi siamo tutti figli dei nostri genitori terreni e c'è una vita da figli del Padre celeste, una vita che è la vita nascosta in potenza nel battesimo, che è la vita secondo il cielo. È il Padre del cielo che genera una vita che è diversa, quella che può permettere di dire questa cosa assurda: amate i vostri nemici. Ecco, dobbiamo capire perché questa è la vita nuova e che attinenza ha con la nostra povera, miserabile esistenza, piena di paure, piena di piccoli e grandi rancori, piena di attitudini di difesa di se stessi, tante volte, tutto sommato, plausibili, comprensibili, lecite.

siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Questo è quello che dice il Signore Gesù. Per essere tali bisogna amare i nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Come si può intendere tutto questo? Più avanti, prima di approfondire meglio questa frase, dice: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Fare qualcosa di straordinario. Allora, siamo senza ombra di dubbio, con tutti questi discorsi, nel campo dello straordinario. Non c'è ombra di dubbio che non stiamo parlando di cose ordinarie. E la domanda è questa: perché ci serve lo straordinario? Partiamo da questo punto per entrare in questo paradosso ed entrare nella imprescindibilità di quello che ha detto il Signore Gesù. Si può vivere senza straordinario? L'uomo che vive secondo leggi, secondo cose ordinate, secondo norme, secondo regole del suo corpo, della sua psiche, della realtà, come si può relazionare con ciò che è superfluo, non è ordinario? Bisogna sempre vivere, ci basta vivere in ciò che è normale? No, noi non possiamo fare senza lo straordinario. Senza lo straordinario non c'è l'amore. Senza ciò che è oltre la norma non c'è la personalità, non c'è l'identità, non c'è la nostra specificità. Se siamo tutti secondo norma, siamo dei robot, siamo cibernetici, siamo una serie di persone che fanno parte per l'appunto di una serie, non siamo più identità reali, non abbiamo più una dimensione vera, riconoscibile. Io non sono io e l'altro non è l'altro. Abbiamo bisogno di quella realtà straordinaria. Noi abbiamo bisogno dello straordinario, siamo nati per lo straordinario, cerchiamo lo straordinario. Quando delle persone si avvicinano, vogliono vivere delle esperienze, partono per un viaggio, stanno cercando lo straordinario, stanno cercando quello che è necessario per l'uomo. Allora, se amate quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Cosa fate di straordinario se fate quello che sanno fare tutti? Quello che è secondo il protocollo? Noi abbiamo bisogno di andare fuori dal protocollo. E quella cosa che va veramente fuori dall'ordinario è l'amore al nemico. E di che cosa parliamo? Di qualche cosa che dobbiamo domandarci. È una dimensione che può capitare nelle condizioni estreme, una condizione limite, o è una condizione oggettiva, necessaria? Nessuno di noi può vivere se non è amato in questa dimensione qui. È curioso, ma qui tocchiamo uno dei punti più straordinari del nostro discorso.

Il Signore Gesù sta mostrando una vita che non è una vita normale, non è la vita dei figli di questo mondo, è una vita secondo il Padre Celeste, è una vita secondo una dimensione che non è di questa terra. Pure, paradossalmente, non è possibile vivere su questa terra senza incontrare questa straordinarietà. Non è possibile vivere una vita che sbocci nella bellezza, che divenga una realtà compiuta, che esprima se stessa fino in fondo, se non incontra questo tipo di amore. L'amore a chi ha sbagliato, a chi è stato cattivo, l'amore al nemico. Senza amore al nemico il mondo non si può reggere, perché, come abbiamo già detto nella trasmissione precedente, infatti questi due testi sono uno conseguenziale all'altro, nella giustizia nessuno sopravvive. Non si può crescere un bambino senza il perdono, non si può crescere nell'amicizia senza la misericordia, senza accogliere gli errori l'uno dell'altro. Non può tenere nessun matrimonio che si regga semplicemente sul fatto che i due coniugi devono essere capaci sempre di fare ciò che va fatto e non comportarsi mai in maniera antagonista. Il nemico. Ma chi è il nemico? Un'altra frase del Vangelo dice, per altri contesti, i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Ecco, quello è sempre il Vangelo di Matteo al capitolo 10. Il nemico, ma è mio nemico qualcuno che è lontano, con cui non sono d'accordo, quello che sia, ma sa essere molto più mio nemico, colui che mi sta accanto e che mi sa ferire come nessuno e che mi sa deludere come nessuno. Il problema è che se io amo solamente coloro che si comportano bene con me, io non ho amore nel cuore, io sono un commerciante affettivo che fa le cose solamente se è pagato. Io non farò nessun atto gratuito, autentico. Si vede che l'amore abita in me perché a un dato momento faccio qualcosa senza avere un tornaconto. Quando il tipo, il tono del rapporto con il prossimo entra nella zona della povertà dell'altro, e se nessuno di noi avesse mai sperimentato l'amore gratuito, l'amore che ti ama perché ci sei, non per come sei, l'amore che non ti pone condizioni, ma nessuno di noi potrebbe avere un briciolo di speranza nel cuore. Noi saremmo semplicemente dentro un mondo matematico, infelice e non umano. Noi sperimentiamo l'amore solamente quando varchiamo la soglia di quel diritto ed entriamo nella zona dell'ingiustizia che viene lo stesso accolta. Ognuno di noi ha bisogno di essere amato nemico. Ognuno di noi è stato amato nemico dal Signore Gesù Cristo. Ecco, sottolineiamo questo punto, che se noi dobbiamo vivere facendo del bene solamente a coloro che ci fanno del bene, noi viviamo in un mondo prevedibile e noioso. Viviamo senza amore, viviamo senza bellezza. Così lo può fare chiunque, ma nessuno di noi è chiamato a fare qualcosa da chiunque. Ognuno di noi è una persona, ognuno di noi ha una potenzialità di amore, è fatto per atti d'amore unici, irripetibili. Ma in questo amore non si può manifestare altro che la condizione senza limiti. L'amore incondizionato è l'unico amore vero. L'amore che è amore per se stesso, non perché l'altro se lo merita, è l'amore autentico. Allora siamo di fronte a qualcosa che è sublime e che pure tutti desideriamo di incontrare. Una donna spera di trovare questo amore nel suo uomo. Un figlio spera di trovare questo amore nel suo padre. Una persona spera di trovare questo amore nei suoi colleghi mentre lavora. Una serie di persone che ci circondano, ci deludono o ci appagano a seconda del fatto che mostrino bellezza, ma la bellezza delle bellezze è quando l'amore diventa atto, e l'amore diventa atto quando è gratuito.
quando è accoglienza, quando è misericordia. Non c'è amore senza misericordia. Un amore che esclude la misericordia non è amore, è calcolo, come abbiamo già abbondantemente detto.

0: la più normale delle reazioni a quanto abbiamo detto fino adesso, quella che nel cuore di chiunque non può che sorgere, è: va bene, ma tutto questo come si fa? Ma tutto questo come si vive? Ma tutto questo è un'iperbole? È una bella poesia che guardiamo così dal basso, dalla povertà di qualcosa di molto estraneo? Ecco, c'è una chiave essenziale in questo testo che preparerà peraltro ai testi successivi. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Noi non stiamo parlando, come abbiamo già accennato, di una vita naturale. Questa è la vita soprannaturale, questa è la vita di Dio, questa è quella vita che si vive solo quando lo Spirito Santo è diventato il cuore del nostro cuore. Noi non siamo chiamati a fare di questa parola un'etica, una morale. Questa parola annunzia una altra esistenza. Qui si parla di altra genetica, qui si parla proprio di una vita che nasce dall'alto e ha tutta un'altra origine. Con la vita che è stata originata da questa terra, ciò che nasce dalla terra è terra, ciò che nasce dallo spirito è spirito, ecco, dice il Vangelo di Giovanni, noi non potremo mai entrare in questa parola, potremo desiderare e riconoscere necessaria questa parola, ma restare sempre frustrati. Qui si parla infatti dell'essere figli del Padre del Cielo e parte una contemplazione del Padre, che se vogliamo in tutto questo è un dono, è un pleonasmo, è una cosa che non era necessaria nel testo. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Ho proclamato il testo saltando la parte sulla contemplazione del Padre. Ma ascoltiamo come il testo è. Affinché siate figli del Padre vostro che nei cieli, egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ovvero sia, non si parte da noi per arrivare a questa vita, si parte dal Padre, da come il Padre tratta l'uomo. Fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Dona le sue cose a tutti e non ci tratta con il dono della pioggia secondo una selezione, e chi è buono viene trattato bene e chi è cattivo viene trattato male. No, il Signore è generoso con tutti, la vita è generosa con tutti, la provvidenza è abbondante con tutti. Se io devo pensare come potrò toccare lo straordinario, vivere relazioni straordinarie, relazioni di amore autentico, dove la mia vita sia illuminata, scaldata, consolata, rallegrata dall'amore vero, io devo partire da come Dio mi tratta, devo partire dalla contemplazione, dalla memoria, dalla constatazione che Dio non mi tratta come mi merito. Non mi ha mai trattato secondo i miei peccati, non mi ha mai trattato secondo le mie colpe. Egli, rivelato già a Mosè come misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia, nel Signore Gesù si manifesta come colui che mi ama lì dove io sono non amabile, lì dove sono un nemico, e continua a darmi sempre nuove possibilità. E fa sorgere il sole di questa giornata, mi dà questa giornata, malgrado, in fondo, se mi metto con la bilancia in mano a misurare, forse non me lo merito di avere un'altra giornata da vivere. Certo, più si cresce nella vita spirituale, più si ha coscienza della propria povertà. Dice Santa Teresa d'Avila che quando c'è un po' di luce, poca, non si vede lo sporco, ma quando c'è tanta luce si vede anche la polvere nell'aria. Ecco, più si cresce nella vita spirituale, più si ha memoria di come si è trattati generosamente da Dio. Le persone molto grezze nella vita spirituale non vedono i propri peccati, non vedono le proprie povertà, non ricordano le proprie ingiustizie. Le persone molto acute nella vita spirituale percepiscono tutta la propria mediocrità, soffrono anche della propria mediocrità e percepiscono quanto Dio sia buono. È dall'enorme oceano di pazienza di Dio che viene quel momento per cui io, ricevendo la vita che questa misericordia versa nel mio cuore, per la gratitudine che fa scattare dei relè interni, per cui io smetto di essere bloccato dentro tutta una serie di lucchetti di autodifesa, io a quel punto posso aprirmi alla misericordia e addirittura amare come Dio mi ha amato. Ecco, di questo stiamo parlando. Questa è una nuova vita, non è la vita dell'uomo, è la vita dei figli di Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.

0: O Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per
0: noi. Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega
0: specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

Dopo aver letto l'episodio evangelico del giovane ricco, potresti chiedermi: ma cosa offriva Gesù in cambio a quel giovane? E cosa offre a me? La domanda è lecita. E per prima cosa devo parlarti della cosa che Gesù ha maggiormente cambiato nella sua venuta al mondo. Ci ha detto che Dio è un padre e che noi siamo suoi figli. La parola padre non è così scontata. Può avere tanti significati ed evocare molte emozioni, perché ciascuno rivive il proprio rapporto col padre naturale, che può essere ottimo, mediocre o scarso. È dunque un appellativo che tocca molti aspetti della nostra vita interiore ed è una parola che ha anche molti significati. Padre è anzitutto, chiaramente, colui che dà la vita biologica, che ne è, insieme alla madre, l'iniziatore. Padre è pure colui che educa alla vita, ed educa magari in maniera forte. Il padre è anche colui che castiga. Padre è inoltre colui che nutre, che deve procurare il sostentamento ai figli, ed è colui che protegge, nelle cui braccia ci si ripara. Il bambino si butta nelle braccia del papà per cercare una difesa, chiude gli occhi mentre lo abbraccia per non vedere il pericolo. Il padre è quindi simbolo di rifugio, di conforto. Rappresenta inoltre la forza della tradizione. Quando noi lo nominiamo, pensiamo subito alle radici che costituiscono la nostra identità di persone. Nell'invocazione Padre, che Gesù ci mette sulle labbra, sono presenti tutti questi significati. Tuttavia c'è anche qualcos'altro, qualcosa che nasce in un momento preciso, quello del battesimo stesso di Gesù. Infatti anche Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista nel Giordano. Giovanni non voleva, ma Gesù insiste, e accade questo. Appena battezzato, scrive l'Evangelista Matteo, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».

Ecco una cosa a cui forse si pensa poco. Perché io possa chiamare qualcuno padre, occorre che qualcuno mi chiami figlio. Padre non è la prima parola, è la seconda. La prima è quella di chi ci dice figlio, figlio mio carissimo, figlio mio amatissimo. Ed ecco la grande novità portata da Gesù. Dio ci ha chiamati figli, ti ha chiamato figlio. Per questo recitiamo una preghiera come il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel Padre nostro, che è la preghiera insegnataci da Gesù, il Padre è il Dio Padre di Gesù Cristo, colui che Gesù chiama Padre e da cui è chiamato Figlio. Gesù è venuto a dirci che suo Padre è anche nostro Padre. Allora la richiesta di Gesù al giovane che aveva molti beni prende un aspetto nuovo. È come se Gesù gli dicesse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Aspetto nuovo. È come se Gesù gli dicesse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri.

hai generato. Ecco il primo significato di questa parola, da cui poi tutti gli altri derivano. Padre nutritore, padre educatore, padre rifugio, padre sostegno, padre conforto, padre anche che punisce e purifica, sempre perché ci ha generato. Ed ecco che il racconto del giovane ricco ci rivela qualcosa anche di noi stessi, cioè che anche noi non siamo sempre figli facili. Gesù pretende da noi una risposta, perché ha un grande progetto: costruire un dialogo con l'uomo, mostrare all'uomo che il Padre, Dio, vale la pena lo si scopra, perché è amore. Ricordi la parabola del figlio il prodigo? Un giovane decide di andarsene lontano dal padre per fare la propria vita. Poi, in realtà, la sua vita va in mille pezzi e lui torna dal padre, che lo accoglie a braccia aperte. Il problema non è ciò che il figlio prodigo ha fatto, che abbia sperperato il denaro, come abbia vissuto nel paese dove è andato a finire. Non si fa un elenco dei suoi peccati. Ciò che risalta è che il figlio ha trattato male il padre, che il rapporto tra il figlio e il padre è stato logorato per sfiducia, perché il figlio ha creduto che si sarebbe trovato meglio fuori. E il rapporto viene rifatto attraverso una ricostituzione di fiducia. Gesù insegna all'uomo, a quel figlio difficile che tutti noi siamo, a fidarsi di Dio che è Padre. Il racconto è sotto il segno finale della festa, della gioia. È il ritrovamento d'un legame, la ricostituzione di un'amicizia, la ricostruzione di una speranza.

Rosario Tronolone ha proposto: chi è Gesù? Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Beato Tito Brandsman. Padre Tito Brandsman è un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatto da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: «C'è qualcosa di straordinario. Non ho il coraggio di bruciarle». Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano, oltre ogni possibile dubbio, che padre Tito Brandsman fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche il rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, quando ancora le notizie non erano così diffuse né così certe, era stato pubblicato un libro dal titolo «Voci olandesi sul trattamento degli ebrei in Germania», che riportava anche un intervento del Brandsman, intervento così sgradito ai nazisti che l'eco si sentì fino a Berlino. Non erano tanto le critiche a preoccupare quel regime, ma era per loro insopportabile che il professor Brandsman li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. «Ciò che si fa ora contro gli ebrei», aveva scritto, «è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza». Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno».
in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva piuttosto consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica Chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo, ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore e la Bibbia, bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali: valore e dignità di ogni singola persona umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli.
Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per far emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni sotto pena di esclusione dei sacramenti e pensare che solo la categoria dei maestri cattolici